0: nella caffetteria, dietro il bancone, al caldo, in Calabria, nel sud Italia, rispetto a voi che state a Milano, tutti bagnati, fradici, perché lì piove. Buongiorno, Santo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Nicole. Buongiorno, buongiorno, Dodo.
2: Buongiorno.
0: Allora, come va questa prima pioggia?
1: Piove.
0: Milanese?
1: Piove.
3: Allora, dopo essere andati a letto con 27 gradi, ieri c'erano tipo 27 sì, gradi, sì, quando siamo coricati, svegliarci con la pioggia è stata una piccola benedizione dal cielo.
1: Esatto, solo che la benedizione dal cielo colpiva nelle gambe invece che sotto l'ombrello, cioè era trasversale, quindi siamo tutti bagnati a metà, siamo arrivati al lavoro bagnati a metà, però bello, fa bene, un po' di fresco, ci vuole, ci siamo lamentati, l'abbiamo voluto fino all'ultimo, sì, finalmente sì, arriva, sì, non possiamo dire niente, giusto?
3: Sì. L'unica cosa, però, è che, l'unica cosa è che ho la maglietta tutta bagnata e volevo cambiarmi, ma è arrivata Nicola, allora ho evitato perché altrimenti si innamora se mi sposo.
1: Esatto, è inevitabile.

0: One More 2021, un buon modo ritmato di cominciare la mattinata. Prima Laura Pausini, altro modo di cominciare la mattinata perfetto. Al 348-7300-200 potete cominciare a darci il buongiorno, noi ve lo stiamo dando. Siamo quelli di Good Morning Radio 2, sono le 6.08. Nicole, Michelle, Edo, detto Dodo, Andrea, detto Santo, insieme a voi fino alle 9. A quest'ora della mattina di solito ci si racconta quello che abbiamo fatto ieri. Avete passato buone giornate, serate?
1: Cosa hai fatto, Nicole?
0: Sentiamo, Nicole, ti vediamo felice.
1: Si è esaltata.
0: Vai.
1: Stamattina.
2: Allora, ieri sera. Ieri sera ho aperto una chat WhatsApp con delle amiche, sì? Perché c'era un gossip di cui dovevamo chiacchiare tutte insieme. E quindi abbiamo fatto questa cosa da vere adolescenti italiane. Abbiamo aperto la chat di gruppo, abbiamo cominciato a spettegolare. Siamo andati avanti fino alle 11:30.
3: Okay.
2: Dalle 9 alle 11
3: su un
2: e mezza.
3: Uomo.
2: Ovvio.
3: Sicuramente.
0: Su uno o più uomini. Uno o più
2: uno.
0: Uomini.
2: Uno. Che si chiede, ma le tue amiche cosa pensano di me? Zio, voglio fartelo sapere, sei un imbecille, non vediamo l'ora che tu sparisca.
0: Pensa a quest'uomo come è felice oggi.
1: Non c'è cosa più pericolosa delle amiche della persona con cui stai provando a uscire. Ma a proposito di gossip e di chiacchiericcio, un posto dove si fa del gossip
3: Esatto, è la caffetteria qui da Sandro. Si fa gossip qui, Sandro, perché ricordiamo, io sono in diretta da Taurianova, dalla Calabria, con Radio 2. Si fa gossip?
4: Sì. Vedo tante donne che si siedono al tavolo
0: e chiacchierano.
4: Sparlano,
0: bravo.
4: Più le donne che gli uomini, perché.
3: Ah, più le donne che gli uomini. Attenzione!
2: No.
0: Certo, qua difende la categoria. Difende la categoria, facciamole difendere la categoria.
2: No, non è questo, è che semplicemente gli uomini lo fanno in un modo meno sgamabile. Vero, Ricchini?
1: Giusto? Molto corretto.
0: Meno evidente.
1: E volevo sapere, Sandro, ma tu un po' ascolti? Cioè, butti l'orecchio oppure fai finta di niente?
4: Vabbè, quando vai a portare la colazione, magari ti rendi conto che stanno sparlando di qualcosa, ecco.
3: E il gossip più curioso che ti ha fatto sorridere qual è? Di la verità, siamo in diretta su Radio 2 e qui si dice sempre solo la verità.
4: Vabbè, sorridere quando magari che ne so, parlano del marito.
3: Corna, ne abbiamo sentito. Ci sono.
0: Se ne
3: ci sono, no, signori miei.
0: No,
3: ci sono.
0: Sei in un bar, sono cornetti. Non sono corna,
4: tradimenti,
0: si chiamano cornetti.
3: Bravo.
0: Cornetti,
3: si chiamano cornetti.
0: Là da voi sono cornetti, quindi lì dentro diciamo che si parla spesso di cornetti. Queste sono le cose serie e facete di cui si parla a Radio 2.

0: e ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio fanno un po' come noi, loro fanno Genova-Napoli, sì. Noi invece facciamo Milano-Calabria direttamente.
2: Taurianova, Milano-Terranova per essere precisi.
1: Esatto, perché il nostro Bravo. Mish sta trasmettendo dal suo bar preferito, quello dove rimorchia. E a proposito di
2: parla di cornetti.
3: No. Soprattutto di cornetti. Però posso approfittare come ha fatto già Dodo, come ha già fatto Santo, questi due marachelli.
1: Chi ha fatto?
3: Sì, cioè che non negate a salutare delle amiche.
4: Ah, io mai. Tu no, invece.
2: Mai fatto.
4: No, tu no, tu non l'hai mai fatto.
2: Mai fatto. Marachello. Io mai fatto.
3: Marachello. Allora, io vorrei vabbè, a prescindere se tu l'abbia fatto o no, io voglio fare il marachello questa mattina. E salutare Maria. Voglio salutare Maria. Che è
2: Maria.
3: Fa il capotreno, ragazzi. Vive nella città più bella del mondo che si chiama Napoli. Mi aveva promesso che si sarebbe messa alla sveglia alle 5.59, ma a quanto pare Maria è nel mondo dei sogni. È un brutto segnale, secondo me.
2: Sì, cioè il fatto che ti abbia fatto una promessa e non l'abbia mantenuta non è per niente un brutto segnale, è la normalità. Cioè, abituati, te lo dice uno che ha 20 anni di più. Abituati.
4: Scusate, a parte che.
2: Te lo può confermare anche Nicole. Le promesse non mantenute sono all'ordine del giorno, in senso generale, insomma, rendono tutto più affascinante.
4: Ma voi non siete curiosi di chiedergli com'è Maria?
2: No.
4: Ma come no?
1: No, vorrei sapere. No,
2: questo è molto femminile.
4: No, io voglio sapere com'è Maria. Com'è Maria?
2: Ci siamo svegliati.
4: Com'è Maria? Dillo.
3: Nicole, Dodo, dicevi.
1: Ecco, ti vengo in soccorso Dodo. Io, nonostante tu mi maltratti ormai da diverso tempo. Un'altra cosa di cui siamo curiosi, di cui siamo curiosissimi, sono come al solito le temperature. Quindi al 348-7300-200 vi invitiamo a raccontarci dove siete, che temperatura fa, dove state andando, magari state andando a lavoro, siete a casa. E finalmente abbiamo sbloccato anche la possibilità di chiedervi le colazioni. Quindi raccontateci la vostra colazione, dolce, salata, sana, golosa.
2: Che cosa mangiate? Ci piace l'idea di saperlo. Nel frattempo già arriva un messaggio da Dario, dalla Valformazza, che ci ha scritto praticamente tutti i giorni. Finalmente ti vediamo, Dario. È un piacere vederti in mezzo ai tuoi formaggi, al tuo caseificio. Bello, bellissimo, immagine stupenda.
1: Che ci dice che ci sono 26 gradi dentro e fuori invece fanno 12 gradi e piove.
4: Ma tra l'altro, visto che insomma è un orario piuttosto importante, sono le 6:15 di mattina, saranno alla prima colazione. Va bene, ma poi faranno anche la seconda.
1: Beh, io glielo auguro. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Ma quanto bello iniziare la giornata con un pezzo del genere. Io Jamiroquai lo trovo da sempre un artista magnifico che continua a essermi magnifico nel tempo.
1: Tra l'altro uno dei più bei video della storia della musica, nel 96, lui si muoveva su pedane mobili, insomma, tutti lo ricorderanno. Se non l'avete mai visto, consiglio di andarvelo a rivedere, perché è uno dei più bei video veramente della storia della musica.
0: Ma tra l'altro stai parlando di video, proprio ieri sera stavo facendo una considerazione, ovvero che sono anni che secondo me non escono video epici, cioè video tipo questo, piuttosto che i grandi video dei Michael Jackson o di altre grandi band, piuttosto che grandi artisti. È tanto che non vedo video con un valore che dici wow, incredibile, questa cosa me la ricorderò a vita, la farò vedere ai miei figli.
2: Secondo me qualcosa però Lady Gaga ha tirato fuori, bisognerebbe ripescare qualcosa.
0: Però citando molto il passato.
1: Cambiato anche il mercato, una volta i video erano fondamentali per il successo di un brano, adesso le piattaforme, la televisione eccetera sulle quali venivano mostrati, adesso è cambiato.
3: Vero,
1: tutto,
3: bravo.
1: Insomma, quindi la diffusione è tale per cui forse anche per quello mancano dei capolavori assoluti.
2: E purtroppo non ci sono video ma solo audio delle good news che ci dà Mish. Vai.
4: Dopo 20 anni riapre la scuola primaria di Ginostra, piccolo borgo sull'isola di Stromboli, in Sicilia, ma c'è una particolarità. In classe ci sarà una sola alunna a 6 anni e il 10 settembre inizierà la prima elementare. Sarà l'unica bambina tra i banchi e, almeno per ora, l'unica studentessa dell'intera frazione. Insomma, niente rischio di copiare dal compagno di banco, niente confusione durante l'appello e soprattutto rapporto insegnante-alunni imbattibile. 1-1. Dopo 20 anni però Ginostra torna finalmente ad avere la sua scuola. Il sottoscritto c'è stato a raccontare questa notizia ed è una bellissima notizia soprattutto per gli isolani, perché hanno sofferto tanto l'idea di dover imbarcare su un aliscafo ogni mattina, mare permettendo, i bambini così piccoli da mandare a Lipari per studiare. E quando arriva la scuola, quando ci sono dei libri e degli insegnanti dietro ai banchi, è sempre un'ottima notizia.
0: Io ho una domanda. Domanda per Santo, scusi,
1: prego.
0: Ma tu che sei genitore, dal punto di vista didattico, dal punto di vista relazionale, ma sì, a te sembra un'idea convincente questa?
1: Certo, lo è sempre, cioè nel senso che l'idea che comunque li si mandi a scuola è sempre una cosa così.
0: È uno solo.
1: È lo stesso, meglio quello che niente, così si
4: Bravo.
1: Dice.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci, hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: 1950 King Princess, 2018, che dolcezza e che meraviglia. Prima Scarabocchi al 348 7300 200. Vi abbiamo detto di raccontarci le vostre temperature e le vostre colazioni. Sentiamo i messaggi.
1: Paolino da Milano, sotto il nubifragio, un caffè veloce, 19 gradi, ciao.
2: Infatti con il
0: telegrafico milanese.
2: Col nubifragio che è venuto è diventato un caffè lungo ormai.
0: Comunque era molto milanese il tipo, il modo di messaggio veloce.
2: Altrimenti ci scrive Luca: buongiorno ragazzacci, Valle Trentina 18 gradi, deduco abbia piovuto durante la notte perché è tutto molto bagnato. E deduci bene, caro Luca. Quando dormo, dormo. Per ora mi sono svegliato, quindi colazione pane nero, marmellata, latte. E ora te.
0: Ora te chi?
2: Uno. Ma ora noi, esatto. Grazie a noi, mentre ascoltiamo il GR2.
3: Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatiche, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati dal sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. Nello stretto di Hormuz tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran, che rivendicano di aver attaccato anche obiettivi americani in Giordania.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, accusa Londra. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale la replica di Tel Aviv, nessun commento da Abu Dhabi. E in Gran Bretagna è caos, voli per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti, 1300 voli cancellati nella giornata di ieri, oltre 170 oggi, quasi tutti cancellati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. La cronaca, l'addio a Lorena, la donna gettata dal cavalcavia dall'ex compagno. I funerali si terranno oggi a Squinzano, in Puglia.
4: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto Vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
5: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
4: Alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
6: Valerio Scarponi, GR2.
2: La mostra del cinema a Venezia, Lo sfogo di Penelope Cruz, troppe poche donne nei posti importanti. L'attrice spagnola è in concorso con il film Bunker, in cui mette in scena una coppia in crisi, relazione difficile anche quella raccontata dalla pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti. E ora il calcio, con la sconfitta dell'Inter in Champions League.
7: In Europa, si sa, ogni errore puoi pagarlo caro, e così il Real Madrid punisce l'Inter alla prima di Champions. La squadra di Kivu parte bene, ma sotto porta è imprecisa, e così entra in scena il Real. Al quarto d'ora, incomprensione tra Jones e Bissek. Brahim Diaz ne approfitta, serve Mbappé, il cecchino francese non perdona. Passano pochi minuti e al 23esimo ecco il raddoppio blanco. Il portiere nerazzurro Martinez prova un dribbling in area, l'uruguaggio Valverde lo beffa e insacca il 2-0. Nel finale di partita, Carlos Augusto, su assist di Lautaro, trova il gol della speranza, ma nonostante gli ultimi assalti, l'Inter esce sconfitta dal Bernabeu. Stasera vedremo se il Napoli potrà rialzarsi dopo il doppio KO in campionato. Per Allegri, esordio europeo contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Giorgio Matteoli, GR2.
2: E ora la musica con un grande ritorno.
8: Past time, barren
2: A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più importante della sua carriera, Songs in the Key of Life, un tour durante il quale l'artista 76enne lo eseguirà per intero, il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia e le novità non finiscono qui. Nel 2027 è in arrivo anche un nuovo album di Stevie Wonder con 4 brani inediti. Linea che va a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Siamo i ragazzi del mattino e le ragazze al 348-7300-200. Come ogni mattina da 2 mesi e mezzo a questa parte vi chiediamo le temperature. Stanno arrivando, l'Italia è divisa, al nord fa freddo e al sud, qui dove sono io, fa caldo.

0: Bruno Mars, On My Soul. Questa è Radio 2, sono le 6.39. Good morning Radio 2 con voi fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto temperature e colazioni. Arrivano anche vocali tipo...
1: Ciao Roberto da Alessandria, io stanotte non ho dormito in quanto ho lavorato, ho fatto la notte e ho assistito alla pioggia che c'è stata, che però non ha abbassato di molto le temperature, perché in questo momento ci sono 22 gradi e sono in campagna, quindi direi che sta pioggia non è servita sostanzialmente a nulla. Ciao.
0: Bravo che hai detto a nulla e non nell'altro modo in cui ci veniva in mente di dire col visto il tuo tono di voce.
2: Invece ci scrive Stefania purtroppo sì, quando arriva la pioggia
0: era quello.
2: No, è vero, quando la pioggia arriva in una bassa temperatura.
3: Non mi dire, non mi dire che le parolacce le dice Stefania, vai.
2: No, no, no, no, no, anzi Stefania ci dice: io e mio figlio siamo insieme, direzione ospedale pediatrico Bambin Gesù, temperatura 21 gradi, cielo sereno, ora nei pressi di Terracina. Fateci compagnia che il viaggio è lungo. Ciao Stefania, ti facciamo compagnia a te e tuo figlio, mi raccomando, però
3: lupo.
2: Dici tutto bene, vero? Non farci preoccupare,
0: che tutto tranquillo.
2: Tutto siamo a posto,
0: esatto,
2: mi raccomando.
0: Mi raccomando che sia tutto bene, tutto tranquillo. Dobbiamo anche augurare una buona giornata di scuola, giusto? Ricordo
4: esatto,
0: bene?
4: Esatto, esatto, okay, esatto. Volevo augurare una buona giornata mia sorella, anni 12 e mezzo, che sì, oggi inizia la scuola, quindi un bacio Ariel, vai e spacca tutto.
0: Ariel spacca, mi raccomando, ricordati che la terza media è una formalità, stai tranquilla, pensa che l'esame è una cosa leggera.
2: Speriamo che l'agitazione non abbia tolto il sonno ad Ariel, cosa che invece fa, non l'agitazione ma il caldo, cioè ci toglie il sonno, e l'ha fatto per tutta estate, vero Mish?
3: Sì ragazzi, assolutamente, uno studio sul clima ci dice che praticamente abbiamo perso in media 56 ore di sonno nell'anno precedente per il caldo. Immaginate quest'anno, ancora il conto non c'è, però si dorme poco e sono ore di sonno, queste 56 ore durante la notte, che non recupereremo mai più, sono andate via, un po' come le nostre ore di sonno quest'estate, perché svegliandoci alle 4.30 tutte le mattine le abbiamo perse. Chi le recupera? Chi le recupera?
0: Beh, non so, magari non
3: sono perso, via.
0: Magari non sono da recuperare, magari sono state usate facendo altre cose bellissime, chi lo sa.

0: Francesca Michelini, io non abito al mare, invece Mish, se potesse, abiterebbe probabilmente nel bar in cui si trova adesso, perché non potete capire, tutto il tempo mentre vanno le canzoni che noi sentiamo,
1: sì,
0: lui che
1: sì,
0: tira
1: sì,
0: su il naso per annusare il profumo,
2: è diventato monotematico, cioè.
3: Io volevo dire una cosa, cari, fatemi ringraziare mamma,
0: prego,
3: Rai.
0: Mamma
3: Rai, Serena Bonafede, che mi ha dato questo aggeggio per collegarmi, me l'ha dato troppo tardi. Serena, dovevi darmelo subito. Qui. C'è questa possibilità, così avrei girato tutti in bar ogni mattina.
2: Bello,
3: per
2: quindi, non la stai, quindi alla fine non la stai ringraziando, ti stai lamentando, cioè
3: no,
2: te lo poteva dare
3: la
2: prima.
3: Ringrazio perché, la ecco, ringrazio perché da qui fino a venerdì io sì, vi annuncio, andrò in giro, ora comincerò a salire l'Italia e domani magari farò la diretta da Napoli mangiando delle sfogliatelle calde e croccanti. Chissà.
4: Il TripAdvisor dei bar è diventato.
0: Non è male, l'unica cosa ti dico è che probabilmente quello che non ti avrebbe voluto lì è Sandro, perché se l'avresti mandato in rovina con tutti i cornetti,
3: esatto,
0: che gli
3: Sandro,
0: mangi, che sicuramente
3: poverino,
0: ti fai offrire. Sicuramente.
3: Sandro è qui che va avanti e indietro con i cornetti. Quando passa, io ne prendo uno.
0: Certo.
3: Il primo,
0: esatto,
3: va bene, mi ha sorriso, il secondo pure. Ora il terzo che ho qui mi ha guardato un po' male. Dice.
2: Tu diventerai il re delle ciambelle. Belle, questa è la verità, ma non delle ciambelle da mangiare, di quelle che ci si portano in vita, giusto?
3: Già ce l'ho,
2: esatto, quella diventerà.
0: E a proposito di acquolina in bocca e di cose che sono fragranti la mattina, abbiamo anche il consiglio di un cretino che è fragrantissimo oggi.
5: Dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
2: Consigli da padre di figli adolescenti a padre e madre di figli adolescenti. Quello che vi do questa mattina è un consiglio semplice e all'insegna della banalità, ma secondo me è utile in generale. Imponete ai vostri figli il rispetto della natura, imponetelo, nel senso che fate in modo che sia una roba cattiva, quasi coercitiva, cioè insegnategli, una volta dalle mie parti si diceva bastonate.

0: a rispettare i prati, l'erba, buttare via la spazzatura in maniera corretta, non buttare le cose per strada, insomma insegnateglielo a tutti i costi, è una cosa utile, credo che mamma Rai, a proposito di quello che dice Michel, sto diventando come De Sie, però alla fine è utile dire anche per radio che ai figli bisogna insegnare quel tipo di educazione lì, cioè è fondamentale. Insomma, mi capita spesso di vedere genitori che uno sono di cattivo esempio, due quando il figlio fa un disastro, vabbè va, è un ragazzo. Non è un ragazzo, una scoppola in testa e smette di farlo.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo con te, non è una banalità. Proprio qualche giorno fa leggevo di un gruppo di bambini che hanno ucciso dei pesciolini perché stavano giocando. Sì. I genitori hanno detto: vabbè, poi glieli ricompriamo. No,
0: no, no, no, non succede così, non è così. Non è così, ecco, è una cosa che dovete insegnare a tutti i costi.
2: Bisogna, bravo, insegnare il rispetto per gli altri anche verso la natura. Tra l'altro, notizia, le faccio il giornalista, quindi viene. Il Papa ha esortato a non danneggiare l'ambiente, a rispettarlo, perché potrebbe rientrare presto tra i peccati. Pensate.
0: Pensa.
2: Quindi un cristiano cattolico che non rispetta l'ambiente pecca.
0: Bello, non si può dire che il Papa ha detto dai retta un cretino, ma di fatto questo è quello che stiamo insegnandovi.

0: salve.
1: Ciao, sono Alberto da Monza Brianza, sto viaggiando da un po' con il camion. Vabbè, Brianza diluvio universale, adesso sono sul più o meno la strada che va da Bergamo verso Brescia, ci sono 17 gradi, si è abbassata tanto. Ciao!
2: Beh, per fortuna che si è abbassata, per fortuna, però dai, facciamo un giro tra tutti i messaggi e le temperature che sono arrivate al 348-7300-200. Dove andiamo?
3: In Interland Laziale.
4: Palermo. A Palermo ci sono 25 gradi e ci mandano un saluto.
3: Ah. Interland Laziale, nei pressi del paese di Agosta, 12 gradi, si va al lavoro sui Monti Simbruini. Saluti da Alberto. Ciao Alberto. E poi ringrazio Stefania che dice che è d'accordo con le insegne, le lezioni del santo. Ancora?
5: E poi ci scrive Guido che ci dice: vivo a Cerretto Guidi in provincia di Firenze, sono 20 gradi e sto andando al lavoro a Livorno e la mia colazione questa mattina è stata un pezzo di ciambellone fatto in casa ed un caffè. Io sicuramente vado meglio di Guido, ragazzi, ve lo dico, qui arrivano altre sfoglie, altre paste. Sandro, dai, sbrighiamoci per favore, è ora della colazione.
3: Secondo me anche il ciambellone di Guido non doveva essere male comunque, cioè nel senso che ci mancherebbe. E poi il bello, si dice sempre, no? Quella al bar, la bontà del bar sono le cose come fatte in casa, e quindi se le fatta in casa, quindi le due cose insieme vanno perfette una attaccata all'altra.
2: Quindi insomma c'è tanta fame in giro per l'Italia, ma le temperature invece sono un pochino diverse, quindi come sempre l'Italia è un paese unito e fondato sulla tavola.
4: Sul dolce, tra l'altro, hai visto che non è arrivato manco una colazione salata. Nessuno. Io mi aspetto l'uovo col bacon prima o poi.
2: Eppure guardate che si dice che fare la colazione salata tolga più la fame rispetto che la colazione dolce.
3: Sì, si dice, ma la voglia della colazione dolce per adesso continua a essere quella della maggioranza.
2: Anche perché il problema è che io quando mangio poi il salato poi dico: vabbè, mangio qualcosa di dolce. Poi dico: vabbè, però adesso qualcosa di salato. No, però poi adesso qualcosa di dolce.
3: Un dolcetto? Un salato? Vediamo, dai.
2: Così.

0: Geolier, un'ora, questa è Radio 2, noi siamo i ragazzi e le ragazze del mattino, Santo, Nicole, Dodo ed io, Michel al 348-7300-200, vi abbiamo chiesto le temperature, la vostra colazione. Gianluigi ci scrive da Cadegualchi, dico bene ragazzi, Cadegualchi, sì, cucino a Gavi. Per colazione insalata di riso, no, e si va a lavorare come infermiere di cure palliative.
1: Perché no?
0: Ci sono 26 gradi.
1: Perché
0: insalata
1: no?
0: Insalata di riso, ragazzi.
1: Ho capito, ma lui l'avrà innaffiata.
0: Alle 6.
2: Secondo me lui l'ha innaffiata con un buon Gavi. Per quello.
1: Ah, certo, certo.
2: Mattina, così dopo la giornata passa tutta più veloce, veloce. Notizie?
0: C'è una notizia che volevo darvi, ragazzi. Questo è il momento delle notizie importanti e serie, lo sapete. Il Louvre ha lanciato una maglietta dedicata alla Gioconda con la scritta Mona U, cioè Mona Chi. Peccato però che in veneto Mona significa tutt'altro.
1: Certo.
0: Più o meno stupido, va, diciamo così.
1: Diciamo
0: servizio
1: così.
0: Pubblico,
1: stupido,
0: abbiamo una grande responsabilità. E infatti sui social si è scatenata l'ironia.
1: Sì.
0: E quindi tutti dicono Mona a chi?
1: Esatto.
0: Hanno ristampato le magliette. Queste magliette sono già sparite, non si trovo, del nostro Dodo è impazzito.
1: Sì, sì,
0: a
1: sì.
0: Questo punto però io volevo chiedere, cioè, allora, una maglietta bianca, immaginatela voi, cosa scrivereste sulla maglietta bianca, sulla vostra maglietta bianca?
1: Bello, mi piace, bello argomento per oggi. Al 348-7300-200, cosa scrivereste su una maglietta? Oppure che immagine mettereste? Valgono anche le immagini,
0: anche.
1: Qualunque cosa. Segnalatecelo oggi, proviamo insieme a vedere di portare a casa una serie di magliette, non come quel monache francese che ha inventato la maglietta della Gioconda, ma in generale, l'ho detto alla veneta, cioè l'ho detto correttamente, però insomma una maglietta con una scritta sopra. Vediamo qua, partiamo da noi, come al solito. Nicole, cosa metteresti sulla maglietta?
3: Allora, io ho in mente una frase.
1: Prego.
3: Secondo me è una frase pazzesca, incredibile, ma credo di dovervela comunicare nel fuori onda per capire se è accettabile.
1: Subito, la vogliamo, la vogliamo.
0: Ormai è arrivata.
1: Ci rischiamo, rischiamo.
0: Ormai è arrivata,
1: vai, rischiamo.
3: Ma siamo sicuri?
1: Vai, prego. Vai.
3: Michel, ma sei sicuro?
1: Sì, sì, okay. Sì, vai.
0: Vai, vai,
3: vado.
0: Dillo.
3: Va bene. Non odiarmi perché sono grosse, odiami perché sono vere.
1: Perfetta,
2: invece, va benissimo,
1: invece...
2: è perfetto anche da maglietta, nel senso che
0: non odiarmi perché
2: sono grosse, ma odiami perché sono vere.
1: Però okay. Misce, non puoi ordinare la colazione, capito? Mentre parliamo.
2: E non erano delle brioche, non erano delle brioche del tuo del bar dove sei lì con Sandro adesso, era altro,
0: no,
2: quello
0: no,
2: di cui parlavo.
0: No, era altra. Qui Sandro aveva pure la maglietta personalizzata. Dillo in dialetto, vai.
4: Dipigliamo un caffè.
0: Ci prendiamo un caffè, io traduco sulla maglietta bianca.
1: Perfetto, bello, perfetto. Buono. Quindi fateci sapere cosa scrivereste sulla vostra maglietta. 348-7300-200.

0: Wow.
1: Echo e prima Don't Stop Me Now dei Queen, 1979. Don't Stop Me Now potrebbe essere una buona scritta per una maglietta, perché al 348-7300-200 vi abbiamo detto cosa stampereste su una maglietta. Scritte, immagini, vale tutto. Al 348-7300-200 avete già cominciato a mandarci un sacco di idee per le magliette, però non abbiamo detto completamente le nostre, nel senso che ci siamo limitati a sentire quella di Nicole che aveva a che fare con fiori.
2: Esatto, con dei doni, diciamo.
3: Chiamati così,
4: con le bocce.
5: Siete così volgari.
2: Allora io invece, ne approfitto e due proposte. Allora, la prima sarebbe sportiva, sì, perché da tifoso milanista metterei dopo Istanbul c'è sempre Atene, che è un bellissimo modo per raccontare la voglia di riscatto di una persona dopo una sconfitta, evidentemente. Oppure mi piacerebbe citare un intellettuale che ho avuto il piacere di conoscere, ovvero signore, virgola, perdonami per tutto il bene che faccio.
1: Esatto, questa la farei anch'io. Anzi, secondo me la faremo. La frase che dice sempre Michel Desi.
2: Esatto, cioè lui, che è la frase che ripete sempre quando vanno le canzoni, voi non lo potete sentire, ma ripete sempre signore.
1: Sospira.
2: E quindi vorrei scrivermelo sulla maglietta.
1: Perdonami per il bene che faccio. Anch'io voglio fare la maglietta così.
4: Santo, tu?
1: Io l'idea della maglietta, io voglio stampare su una maglietta un'immagine di Andrea Pazienza, la donna riccia sullo squalo. Ecco, quello è un sogno, anche se in realtà le immagini di Pazienza sono molto coperte da diritti e quindi non esiste questa donna betta, in realtà si chiamava lei, seduta sullo squalo. Un'immagine meravigliosa che ricordo e che mi piacerebbe avere sulla maglietta.
4: Secondo me Dessi si farebbe scrivere richiamami.
5: Ma neanche morto. Allora, io quella era la mia maglietta, e diciamo stagionale, per tutte le stagioni. Signore, perdonami per il bene che faccio, ma a questo punto devo cambiare. Ho due versioni, un'estiva e un'invernale. Stop davanti, dietro, niente baci, grazie per l'estate. D'inverno, stop, non toccatemi, grazie.
2: Ecco, queste sono le sempre due versioni. Per confermare la persona così estroversa che è, amiche, non è vero.
1: Signore, perdonalo per il bene che fa. Per anche questa potrebbe essere buttata giù.

0: Ciao ragazzi, sorridi alla vita, scriverei sulla mia maglietta bianca. È banale, ma è semplicissimo. E tanto la vita prima o poi ci riserverà amare sorprese, per cui finché ce n'è, viva la vita. Ciao!
1: Bravissimo, bravo, bel messaggio positivo, sorridi alla vita, ci piace, bello. Ci piace, ci mette allegria, è un buon modo di cominciare la mattinata alle 7.09. Questo è Good Morning Radio 2. Continuate voi al 348-7300-200 a dirci cosa scrivereste su una maglietta.
2: Ad esempio Gianfranco ci dice: se riesci a leggere questa frase sei troppo vicino. Ecco, questa probabilmente è una frase che se vuoi niche ti puoi prendere e la puoi usare tu se ti va.
3: Perfetta, perfetta per me.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. 2-2.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
9: Suzuki.

0: Claudio Baglioni, strada facendo, questa è Radio 2, un pezzo del 1981, una canzone piena di frasi da poter scrivere su delle magliette, per esempio sognato sopra un treno che non è partito mai, no? Pensate, che bello, i sognatori, al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto, voi cosa scrivereste su una maglietta bianca? Ed è pieno di magliette anche nel cinema, signori e signore mie, con il cinefilo, cinofilo, come vi pare e piace. Santo Anastasio.
1: Bello, mi è piaciuto tantissimo il Santo Anastasio, detto con quella cadenza tua calabrese, era meraviglioso, me lo devo registrare, sì, e mettere perché... come suoneria. Sì, sì, perché è così che va pronunciato il mio nome, non in quell'altro modo, cioè l'hai detto giusto, dillo.
0: Bravo.
1: Com'è? Cognome?
0: Santo Anastasio.
1: Senti, perfetto.
0: Perché quando vengo in Calabria, trasmetto dalla Calabria soprattutto, sono come una spugna,
1: esatto, prendi
0: la cadenza,
1: l'accento.
0: Capito?
1: Allora, consigli cinematografici riguardo alle magliette, parto da un film italiano che ha un titolo, la maglietta nel titolo, che è un jeans e una maglietta, un film del 1983, il regista è Mariano Laurenti e il protagonista del film è Nino D'Angelo. Mariano Laurenti e Nino D'Angelo sono una coppia che ha generato molto cinema in quegli anni, negli anni 80. La serie è lunghissima, se non ne avete mai visto neanche uno, vi consiglio di vederne, per quanto riuscite a resistere, uno e poi provare ad andare avanti, perché un jeans e una maglietta è una delizia, ma poi da lì c'è la discoteca, lo scugnizzo a New York, che è uno dei grandi classici, popcorn e patatine, e poi fotoromanzo. Ecco, fotoromanzo devo dire che è quello di tutti che è più culturale, insomma, più pieno di contenuti. Gli altri sono leggeri e Mariano Laurenti in quel suo cinema, quel cinema leggero, è stato un maestro. Quindi questo è il consiglio che vi do. Poi, se vogliamo fare un collegamento cinematografico a una maglietta, per dire forse una delle manifesti più belli della storia del cinema, vi consiglio di stamparvi sulla maglietta il Manifesto dello Squalo, film di Steven Spielberg. Perché? Perché è epocale, perché è unica, perché quel disegno è storico, perché poi è diventato simbolo e manifesto per tanti altri manifesti, sono tantissimi grafici che poi da lì hanno preso spunto per fare manifesti di cinema. Quindi, se proprio devo consigliarvi un film perché è un bel manifesto, vi consiglio Lo Squalo, se no un jeans e una maglietta batte tutto. Non so, qui in studio.
2: Beh, io vorrei rilanciare, forse tra le più iconiche magliette del cinema, c'è la maglietta crop in Dirty Dancing, che ha lanciato una moda che è partita in quegli anni lì e non si è più fermata.
1: No, non
2: direi.
1: Si è più spenta. Continuate a consigliarci voi cosa scrivere sulle magliette, 348-7300-200.

0: Another Silver Lines qui su Radio 2. Stiamo parlando stamattina di magliette bianche, di frasi che vorreste scrivere, mettere sulle magliette, sulle magliette in questione. Ci stanno arrivando una marea di messaggini, uno tra più divertente dell'altro, e ci arrivano anche degli audio.
1: Buongiorno, da sera da Milano, oggi sono un fantastici 20 gradi. Io metterei sulla maglietta la citazione della frase di Valerio Mastandrea della serie Butta Fuori, che sarebbe: ho problemi con la gente, fate un passo indietro per cortesia. Grazie.
2: Adatta a De Sì, cioè De Sì, per te è perfetta. Beh, anche questa, se va proprio quello che dicevamo prima, giusto? Una maglietta, vero, per sempre, giusto, con la scritta "è sempre colpa mia", dice Bruno, non è niente male, ci richiama Mitici, tra l'altro. Anche la maglietta con Mitici, Good Morning Radio 2, non è male.
3: Oppure Denis da Bassano ci manda una maglietta che è quasi enigmistica. Dice: scrivere mio amico, mia zia, mai in francese, mon ami, motate, in veneto, mon ami, ma tanto.
2: Esatto, mon ami, ma tanto. Così diventa così in automatico.
0: Beh,
2: poi
0: abbiamo Franco da Bologna che dice: io scriverei "non ho l'età per questa realtà", come dice il vostro esimio collega
2: Marco Presta.
0: Esatto, Marco Presta.
3: Ho ancora molto carino un messaggio non scritto, non firmato: è uguale al babbo. Lo so.
0: Oppure anche: ho sonno ma non mollo.
2: Tutte magliette perfette, quelle che continuate a mandarci. Io metterei il sigaro con la scritta "adoro i piani ben riusciti", c'è scritto qualcuno, George Peppard. Anche questa non è niente male tra le indicazioni. Michel, c'è qualche maglietta, sì, che hai trovato che ti piaceva particolarmente?
4: Guarda, assolutamente, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che ci dice: sulla maglietta scriverei "mantenere la distanza di sicurezza". E poi anche un altro messaggio molto carino che dice: ho fatto stampare su una maglietta bianca "ci vuole buon senso", Armando da Orbetello. E c'è, poi ci dice anche gradi, 21 gradi.
2: Ce l'ho io, ce l'ho io un'idea. Io non tollero, scriviamolo sulla maglietta.
5: Io non tollero.
3: Sarò molto breve e circonciso, come disse un famoso eletto della nostra Repubblica. In realtà la cosa verso cui me la voglio prendere oggi: io non tollero tutti coloro che si mettono le magliette di band degli anni 80, degli anni 70, degli anni 90 e o non erano nati o non ascoltano niente di questa degli anni 80, degli anni 90. Cioè tu li fermi, hanno la maglietta dei Ramones, gli dici: mi dici una canzone dei Ramones, mi dici una canzone dei Smiths, mi dici una canzone dei Queen, e questa gente resta così. No, ragazzi, facciamo così: la maglietta la potete avere se o siete andati a un concerto, oppure se a menadito sapete almeno un album intero. Altrimenti, sapete cosa? Meglio girare nudi, che in quel caso lì non fate un oltraggio a nessuno e soprattutto a queste band.

0: Duffy, Mercy 2008, 7:27 Radio 2 al 348-7300. Che cosa scrivereste su una maglietta? Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. Mio figlio nel 2003 alla maturità portava il pessimismo cosmico di Leopardi e si è presentato in commissione dovendo fare anche la parte in inglese. Con la maglietta con sopra scritto Never a Joy. Ciao, Sabrina da Roma.
0: Bello, il mai una gioia, poi quando vai a un esame vale triplo, eh.
2: Ma la formata avrà.
3: Ma
2: cioè,
3: infatti, secondo
2: sarà
3: me
2: sarà piaciuta ai professori.
3: Io spero di sì, sia stata un po' una captatio benevolenzi e abbiano detto: dai, va bene, una gioia te la diamo, una gioia te la
2: anche
3: diamo.
2: Anche captatio benevolenti, secondo me, può essere una maglietta. Comunque Righini mi fa volare e urlare quando flex al latino, eh.
4: Lo so, sì, ragazzi, qui c'è un giallo a Taurianova, qui in caffetteria. Tra poco ve lo dirò, ve lo raccanterò.
3: Ah, ma magari c'è? Sai chi ce lo dice? Forse ce lo dice il GR2.
0: Esatto, sentiamo. GR2.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Sono le 7:30.
10: Rai GR2.
11: Stati Uniti, Iran, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a navi americane. Il conflitto in Ucraina, Putin tranquillizza Trump, non attaccherò l'Europa. Zelensky, siamo pronti a compromessi. Scontro aperto tra Regno Unito e Israele, Londra e altri 11 paesi sanzionano i coloni, Netanyahu chiude il consolato britannico. Ex Silva, sospesi i licenziamenti dell'indotto, nuovo appuntamento governo, imprese e sindacati nei prossimi giorni. La cronaca, oggi a Squinzano, in Puglia, i funerali di Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem in gara con Bunker. Infine, il calcio, Inter sconfitta all'esordio in Champions sul campo del Real Madrid e stasera tocca al Napoli. Una buona giornata da Enrica Belli. Tra Stati Uniti e Iran tornano le ostilità nello stretto di Hormuz, attacchi incrociati.
12: Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto 5 petroliere iraniane al largo dell'isola strategica di Karg e nella città portuale di Yask nella tarda serata di ieri. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Rivendicano di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Massiccio lancio di missili iraniani anche su postazioni americane in Giordania. L'esercito giordano fa sapere di averne intercettati 18. Altri 2 sono caduti, ma in zone disabitate. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattuglia lo stretto. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito ieri il presidente americano Trump. Alba Arcuri, GR2.
11: In Israele il premier Netanyahu ha accusato di aver ignorato gli allarmi sul 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali varano sanzioni economiche contro i coloni della Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Vogliamo una decisione a livello europeo, spiega il ministro degli esteri Tajani. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca non si sarebbe opposta alle sanzioni. La corrispondente.
13: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri Miliband sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Sahara, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
11: E c'è stata una telefonata di un'ora tra Donald Trump e il presidente russo Putin sui rapporti bilaterali e sull'Ucraina dopo la missione degli inviati americani a Mosca e a Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree contro gli attacchi russi. Secondo il leader ucraino è possibile un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Regno Unito, traffico aereo in tilt per un problema tecnico, oltre 1000 voli cancellati ieri, oggi sono già 177, coinvolti anche Heathrow e Gatwick. Finora le autorità non hanno ipotizzato nessun sospetto di azione dolosa. Ex Ilva, Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
14: Un incontro teso, quello con FIM, FIOM e WILM, tanto che si è stati a un passo dalla rottura. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
15: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
14: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate, almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Giuseppe Di Marco, GR2.
11: Verso la legge di bilancio, il ministro dell'economia Giorgetti non esclude di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui, proposta avanzata dalla Lega. Giorgetti apre anche all'ipotesi di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentino gli stipendi, specie ai giovani.
16: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
11: Economia e non solo, nel dibattito tra i partiti stamattina arriva in aula in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere entro martedì 15 ottobre.
17: Bisogna capire la domanda di sicurezza e crescita dietro il voto dei cittadini che hanno sempre ragione, vale per la Sassonia, vale anche qui secondo Fratelli d'Italia che lavora alle ultime limature della legge elettorale. In mattinata nuova riunione degli Sherpa per sciogliere gli ultimi nodi. Forza Italia e Lega intanto allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi. Per Salvini invece è una misura necessaria da rendere strutturale. Vannacci sfida il governo. Senza di noi niente maggioranza, ma un'alleanza è possibile solo su punti ben chiari. Punti chiari anche per il programma del Campo Largo che si ritrova sul palco della festa romana di Verdi Sinistra. Prima il programma e poi la leadership. Sbrigamose, gridano dalla piazza e Angelo Bonelli annuisce. Via negoziale per la fine della guerra in Ucraina, rilancia la Dem Schlein. Biasimo per un governo che non sanziona i coloni israeliani neanche dopo le rivelazioni di Haaretz da parte di Giuseppe Conte, ma il leader 5 Stelle chiede anche attenzione al tema della sicurezza. O non vinciamo, avverte. Noemi Giunta, GR2.
11: Ed è polemica per un convegno della polizia al quale partecipa l'ex generale Vannacci.
18: viene presentato come appuntamento di aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti, della polizia e degli uffici, un convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, tra i relatori anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel comunicato ufficiale della questura, previsto l'esonero dal servizio per l'intera giornata e annunciati i saluti iniziali del questore di Torino Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione e il caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale. E così, con una nota, il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR2.
11: È il giorno dei funerali di Lorena Isceri, la donna gettata dal cavalcavia dall'ex compagno.
19: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio, c'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
20: Così Squinzano, ci dice il sindaco Mario Pede, si prepara a dire addio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, poi due gigantografie col suo sorriso. Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
21: Cercava qualunque notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
20: Dopo il femminicidio è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR2.
11: Sono stati arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Le contestazioni a loro carico sono, a vario titolo, traffico di droga, peculato, reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024 e al 2025. La mostra del cinema a Venezia è stato il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem. L'inviato.
22: Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista, e dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
23: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, che è molto lontana dalla mia storia. Pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
22: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis A caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
11: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
24: Buongiorno Erika, a te e a chi ci ascolta.
11: Partiamo dal calcio, dalla Champions League.
24: Champions che ha preso il via ieri sera, purtroppo nel peggiore dei modi per l'Inter, subito KO sul campo del Real Madrid, vincono i Blancos 2-1, troppi davvero gli errori difensivi dei nerazzurri, spagnoli subito avanti, prima l'incomprensione al limite dell'area tra Jones e Bissek, ne approfitta Mbappé e sigla l'1-0, poi follia in area di rigore da parte del portiere nerazzurro Martinez, che tenta il dribbling a due passi dalla porta e viene punito dalla zampata di Valverde. Nel finale la riapre Carlos Augusto, ma non basta, il tecnico interista Christian Kivu però non è deluso e applaude la prestazione della propria squadra.
25: Ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più. Ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid. Però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
24: E i complimenti all'Inter li fa anche l'allenatore uscito con 3 punti dal Bernabeu, ovvero il tecnico del Real Madrid, storico ex di serata José Mourinho. Sentiamolo.
0: Inter squadra top, una squadra che ha giocato due finali di Champions nelle ultime 5 stagioni, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions, una rosa straordinaria, mille opzioni, un allenatore bravo, per me è squadra perfetta per

0: sull'esordio europeo di Max Allegri con il Napoli. Al Maradona arrivano i campioni inglesi dell'Arsenal.
1: In chiusura gli aggiornamenti sul tennis.
0: Vanno avanti gli US Open a New York nel torneo singolare, niente più azzurri, e così ai quarti di finale nella notte successo di Tiafoe nel derby statunitense contro Mikkelsen. C'è un altro statunitense protagonista in questi minuti, si sta ancora giocando, sono quasi le 2 di notte a New York, la sfida tra Ben Shelton e lo spagnolo Carlos Alcaraz. A sorpresa è avanti Shelton, o meglio sono un set pari, ma sta per vincere il terzo set e portarsi sul 2-1 proprio l'americano.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Simona Giacinti, in regia stamane Alessandro Pazienza e Alessandro Rosi, la linea torna Good Morning Radio 2, da Enrica Belli un caro saluto, una buona giornata, prossimo giornale radio alle 8:30.

0: Laureanova in Calabria, dietro il bancone di un bar, ho fatto già 5 colazioni. A Milano invece Santo, Nicole e Dodo. Vi terremo compagnia fino alle 9, siamo partiti alle 6 e fino a venerdì saremo con voi tutti i giorni, tutte le mattine. Immaginate una maglietta bianca, cosa scrivereste sulla vostra t-shirt, sulla vostra maglietta? Ve lo abbiamo chiesto al 348 7 300 200 e stanno arrivando tantissimi messaggi, vero ragazzi?
1: Sì, per esempio ci scrive Jacopo da Pisa: io sulla mia maglietta scriverei: non ho bisogno dell'intelligenza artificiale, ho già mia moglie.
2: Non male, niente male. Chissà come sarebbe contenta tua moglie ogni volta che lava quella maglietta.
3: C'è
2: il fatto che scriverei è indicativo, vuol dire che lei non gliel'ha concesso. Prego.
3: No, c'è un'altra frase carina: con gentilezza o nulla.
1: Che è una bella indicazione, bene. Che uno sarebbe anche da tatuarsela, in modo tale che se gli toglie la maglietta comunque se lo ricordano lo stesso.

0: Control, questa è Radio 2, sono le 7.48. Good morning Radio 2, insieme a voi fino alle 9 al 348-7300-200. Cosa scrivereste su una maglietta?
1: Per me ha già vinto Franco da Napoli, ho visto cose che voi astemi non potete nemmeno immaginare.
0: Beh, questa devo dire che è una delle migliori che sono arrivate. Ringraziamo altri, ancora.
2: Abbiamo dunque un'arciera, mi sono fatto, scusate, no, mi sono perso il messaggio, scusatemi,
3: arriverà, ti sei persa la maglietta.
2: No, mi sono persa la maglietta,
3: buongiorno, allora, da Rotterdam, single per scelta degli altri, saluti da Peppe.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: 2-2.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 22
5: 99 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su Radio 2, qui a Good Morning Radio 2, ma non c'è qualcosa per te, ma piuttosto c'è qualcuno per te, anzi per noi, e nello specifico nel bar dove sta Mish, vero Mish?
1: Taurianova, Mish, chi c'è con te? Chi c'è con te?
2: C'è Grazia che lavora qui, fa il caffè.
1: Ciao Grazia, buongiorno.
2: Tutte le mattine.
1: Buongiorno Grazia.
3: Buongiorno Grazia.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, parlavamo delle magliette bianche, ho detto a Grazia, tu cosa scriveresti sulla tua maglietta bianca?
1: Cosa scriveresti, Grazia?
3: Vai
4: Grazia,
3: sorella.
4: Graziella.
0: Stava per dire grazie, Graziella e grazie a Santo.
1: Esatto, lei avrebbe scritto questo. Tra l'altro io sono quello più anziano del gruppo, ho un'età per la quale posso chiedere a Grazia quanti anni ha, perché mi sembra di vedere che è molto giovane.
3: Non si fa con una signora
1: e lo so, ma l'ho appena fatto, quindi ormai è andata. Grazia, quanti
2: 33?
1: Anni ha?
4: 33.
1: Vedi, giovanissima, quindi ci sta.
3: Io gliene davo 22.
2: Tra l'altro la vera maglietta, la vera maglietta, sapete qual è? No stress per lei, proprio dietro, oppure un'altra per degli avventori magari un po' marachelli che non posso dire,
1: cioè?
2: Avete capito?
3: Sono gli avventori marachelli?
2: Non guardare, Grazia.
3: Sì. Grazia,
2: qualcuno cade l'occhio.
3: Grazia, ascolta,
2: si prepara il caffè.
3: Grazia,
4: certo,
3: mi senti? Sì. Mi sente in qualche modo questa povera ragazza? Grazia, scappa, Grazia. Io ti capisco, vai via, mollalo lì da solo col suo microfono, costernato, lascialo lì come Bambi dopo il cacciatore. Vai pure, tesoro, vai. E tu mi stai facendo vergognare, Michelle, mi stai facendo veramente vergognare. Edoardo, il tuo silenzio mi disgusta. Santo, gli vuoi dire qualcosa?
0: Ma allora, io non accetto questo attacco da parte di Nicole, invece
1: anch'io.
0: Stai andando benissimo, Michelle.
1: Bravissimo. Mish, sappi che noi da tuoi allenatori, dalla panchina, diamo tutte le istruzioni. Grande così, sei perfetto.
3: Ma
1: ci piaci?
3: Ma si può approcciare in questo modo?
0: La mia maglietta
3: sarebbe... Ma siete patetici!
0: La mia maglietta sarebbe Mish, vai avanti così.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, questa è Radio 2 e adesso è arrivato un momento importante della nostra trasmissione. Chi vi parla? Michel è il campione in carica del Gioca 2. Nicole purtroppo ha perso tutte le partite, Santo oggi giocherà con noi ma è il nostro VAR. Prego Zodo,
1: grazie,
0: ci fai vincere?
2: Gioca 2.
1: Allora, oggi siamo pacifici, quindi non vi scontrerete, ma vi invito, facciamo il gioco della torre. Quindi, la domanda è: qual è la maglietta più brutta tra queste due? Ok? Quindi dovete escludere, diciamo, quella che un pochino è bella. Okay. Dobbiamo scegliere proprio la più brutta.
3: Vai. Quella che ci piace meno.
1: Esatto.
3: Scegliamo.
1: Prego. Quindi io vi dirò quale delle due va avanti, no?
3: Vai.
1: Allora, è più brutta la maglietta I love New York ma fake, tipo con scritto I love Cocomaro di Focomorto, o è più brutta la maglietta quelle fatte in gruppo come per gli addio al nubilato, tipo con scritto Game Over oppure Il più grande errore, eccetera eccetera?
4: Secondo me è la maglia degli addio al nubilato.
3: New York.
0: Pure secondo me.
3: Ah, io avrei detto New York, va bene, nubilato.
1: Ok, è più brutta la maglietta dell'addio al nubilato oppure la maglietta palesemente falsa con il marchio scritto male tipo Ananas o Mike?
4: Fake. Io sarei per la maglia falsa. Sento?
3: Sì, anch'io, maglia falsa.
0: Anch'io, dai, vai.
1: Perfetto. Allora, è più brutta la maglia col brand falso oppure quelle magliette che fanno una stucchevole autoironia sulla propria forma fisica, tipo non sono grasso, sono soft?
3: No, rimane Nike per me, è più brutta.
4: Sì, anche secondo
0: pure
4: me.
0: Pure per me, rimangono le fake. Me. Sì,
1: okay.
0: Sì, le maglie fake.
3: Non ci piacciono.
1: Allora, è più brutta, questa mi vergogno moltissimo perché ce l'avevo, è più brutta quindi la maglietta finta del brand oppure la maglietta bucata in stile anni 2000?
3: La maglietta bucata perché ce l'avevi, guarda, scelto automaticamente
0: sì,
3: quella. Certo, quella bucata.
0: Anche
3: ce l'aveva lui.
0: Mi accodo.
4: Anch'io
0: assolutamente.
4: Mi accodo, anch'io.
1: Ce l'avevo.
3: Secondo me abbiamo già un vincitore.
1: Sì.
3: Però
1: la maglietta è più brutta, la maglietta bucata oppure le magliette con sopra la foto stampata tipo di famiglia, della fidanzata, di una lontana parente che vengono tutte sgranate, sembrate dei gremlins.
0: No. Quella bucata.
3: Bucata,
0: quella
3: anche bucata, per me, anche
4: sì,
3: per
4: sì, secondo me.
1: È più brutta la maglietta, lo stai facendo apposta però, la maglietta bucata in stile anni 2000 è più brutta oppure è più brutta quella che imita i muscoli del Davide di Michelangelo?
3: Ma no, la maglietta bucata, rimane quella bucata.
4: Secondo me, scusate, la maglietta dei muscoli è veramente agghiacciante.
3: No, siamo
4: però
3: due contro uno, quindi resta la bucata.
0: Quella bucata, sì.
1: È più brutta la maglietta bucata oppure quella ironica con la freccia che indica il basso ventre con la frase scritto è qui la festa?
3: Beh, questa brutta è qui la festa, però continua a rimanere la maglietta bucata perché ce l'avevi tu, quindi è inevitabile.
0: Anche per me, sì.
1: E quindi
4: lo state facendo per principio.
1: Abbiamo dichiarato che la maglietta più brutta in assoluto da avere è quella bucata stile anni 2000.
3: Con la quale domani verrai a fare il programma perché noi vogliamo vederla.
4: Spero di no, va per cortesia. Certe mode sono dimenticabili.
3: No, non è la moda, è Dorighini che vogliamo vedere vestito così, è quello che.
4: Ma voi lo volete vestire
3: certo.
1: Io vengo, ma a condizione che mi facciate mettere anche gli occhiali da sole, quelli che andavano con le listarelle in plastica.
4: Vengo e
0: spacco. Dipende dove è il buco. Dipende dove il buco.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, quelle che sicuramente io ho nei confronti dei miei colleghi, The Sis, Antonastaso, Righini. Stamattina vi abbiamo chiesto quale frase vorreste vedere scritta su una maglietta bianca e stanno piovendo messaggini su messaggini, ma anche audio, fortunatamente.
1: Allora, io nella mia maglietta scriverei: Mino dico niente, ma neanche Anottaso, che tradotto dal dialetto veneto sarebbe: io non dico niente, ma neanche non sto zitto. Ecco, e vi auguro una buona giornata, Martina da Schio in provincia di Vicenza.
2: Ciao Schio, salutiamo Schio e Martina, era bello comunque, tantissimi veneti. Io su una maglietta scriverei: meglio la colpa che un colpo, dice Marco.
3: Non è male neanche, sulla maglietta scriverei: guidate poco che dovete bere, oppure mia suocera era inclusa nel prezzo, Paolo.
2: Beh, non male, anche guidate poco che non dovete bere, mi sa di qualcosa di veneto, eh.
3: Sì,
2: tantissime
3: sì,
2: magliette
3: sì.
2: Dal Veneto stanno arrivando. Però
0: scusate, prego.
3: Ci arriva un sapevate che non possiamo scrivere sulla maglietta.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: C'è anche
4: prego,
0: un
4: fai
0: al caos mio.
4: Eccolo.
5: La maglietta parla al posto nostro. Uno studio del 2024 su Generazione Z e Millennials ha analizzato proprio le t-shirt con le scritte. Il 41% considera la frase indossata una forma di espressione della propria personalità, identità o opinione e il 54% è consapevole che gli altri possano farsi un'idea di noi semplicemente leggendo quello che abbiamo sul petto. Inoltre, il livello di imbarazzo o tranquillità cambia molto a seconda del tipo di frase e c'è chi non sa nemmeno cosa ha scritto addosso. Per alcuni conta più il marchio o l'aspetto grafico che è il significato, lo dice la scienza.
6: Rai Radio 2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: 2-2. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto. 2-2.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Gae, la B, C, D, E, F, U 2022, questa è Radio 2, sono le 8:15. Good morning Radio 2, resterà con voi fino alle 9 al 348 7300. Cosa scrivereste su una maglietta? Io ci scriverei: domani è un altro giorno, da Torino 21 gradi. E poi?
1: Oppure Daniele da Livorno ci dice: buongiorno bimbi. Buongiorno bimbi.
0: Buongiorno.
1: Giusto ieri mi sono comprato una maglietta ancora da inaugurare con su scritto "Tappami Levante, tappami", mitica battuta pronunciata da Ceccherini nell'altrettanto mitico film Il ciclone di Pieraccione.
0: Non
1: Daniele
0: male.
1: Da Livorno ci ringrazia e fa i complimenti anche per la trasmissione. Grazie, e capisco perché ha salutato "Buongiorno bimbi".
0: Tappami Levante, tappami. Stai sereno, lo dice al meteo Antonio da Lecce, ma è il momento delle news.
2: Si aggrava il caso Edoardo Righini, no. Il giovane è arrivato questa mattina a Radio 2 visibilmente provato, sì. Chiaie, riflessi rallentati e difficoltà a riconoscere persino i colleghi. In un primo momento si era pensato a una notte di passione. Falso, Righini avrebbe fatto le ore piccole per il fantacalcio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto sveglio fino a tardanotte per chiudere operazioni di mercato considerate decisive, tra cui l'acquisto di un terzino. La vicenda ha fatto scattare l'allarme. Se continua così, ha detto Micol Ronchi, non troverà mai una moglie. Inutile che io presenti le mie amiche. Francesca Dal Cero starebbe cercando una donna disposta ad accettarlo nello stato in cui si trova. Più drastica Katia Donini: a questo punto non si sposerà mai, dice la redattrice. Preoccupazione anche tra i familiari: a 36 anni non può passare le notti a scegliere il terzo portiere, dice la madre Grazia. Righini, raggiunto dai cronisti, ha respinto ogni accusa e chiesto rispetto per la propria vita privata. Poi si è allontanato velocemente e ha detto: ho una relazione, sì, ma con una lasagna. Doveva controllare poi anche le probabili formazioni. Questo è tutto, a voi la linea.
0: Grazie delle news. Perfetto, io ho parlato con la lasagna stamattina entrando e la lasagna ha dichiarato cose su Righini tremende, non ve le voglio raccontare, perché poi quando si parla di cibo lui non ha rispetto per niente e per nessuno.
1: Io
0: vero?
1: Vorrei fare solo una dichiarazione, ovvero che talvolta un buon terzino a fine campionato è molto meglio di una moglie.
0: Questo hai ragione.
3: Che nome dai ad un sogno

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia qui su Radio 2 dedica, Ernia che ha scritto tutta una serie di canzoni che potrebbero diventare tranquillamente delle bellissime magliette, Ernia a cui io dedico il mio amore puro e assoluto per i prossimi 200
2: cioè
1: anni.
2: Cioè non vorresti le scritte sulle magliette che poi saresti pronta a togliere questo
1: per
2: di fatto.
1: Ernia subito.
2: Esatto.
1: Per Ernia
2: la...
1: immediatamente.
2: Se fai il collegamento veniva automatico. Grazie dell'insegnamento, grazie delle indicazioni, è il momento però in cui entriamo tutti in classe.
3: La professoressa!
4: La professoressa! La professoressa!
1: Allora, oggi questo momento di divulgazione sarà molto molto breve perché insomma la parola che ho scelto ha una storia breve, quindi ce la caviamo in un minutino scarso. Tra l'altro invoco ed evoco Sant'Anastasio per la pronuncia. Dunque, la parola che ho scelto oggi ed è una parola ancora usata ma molto poco usata è bonomia, dal latino bonus, è una parente di bonario. Bonomia vuol dire bontà d'animo, cordialità, mitezza. Un esempio d'uso della parola è: rispose con bonomia, mi ha insultato con tale bonomia che per un attimo ho pensato di ringraziarlo, che è tendenzialmente come insulta Righini, che lo fa con una certa classe, devo riconoscere a Righini che insulta con una certa classe, anche un po' di paragulaggine, di paragulaggine in realtà, lascia stare la bonomia per favore.
2: Va bene, ci sta.
5: Aiuta.
2: Ti a posto?
5: Sì, molto, anche perché in realtà i nostri ascoltatori dimostrano sempre un sacco di bonomia quando gli chiediamo di mandarci dei messaggi al 348 7300 200. Addirittura alcuni ce li mandano anche audio, è vero o no, Fra?
6: Che rimanere in tema di ieri delle DeLorean,
2: sì.
6: Mia figlia ha scritto "ti voglio bene papà" su una maglietta originale di con la verde, con la faccia del Joker ufficiale DC Comics, con l'autografo di Alan Moore.
1: Porca miseria.
2: Mamma mia.
6: È più bella sicuramente, però sarebbe stato meglio rimanesse in tonsa. Ciao Andrea da Verona.
2: Ecco. Andrea da Verona, la maglietta di Alan Moore, sono disposto a spendere cifre, quindi teniamoci in contatto.
5: Andrea da Verona è un perfetto esempio di bonomia, perché qualcun altro avrebbe probabilmente lanciato la bambina lontanissimo.
7: Però la faccio io la maglietta, ti mando la maglietta, tutto, così poi arriva il bonifico e tac, abbiamo fatto.
2: Io scriverei: fate l'amore non fate la guerra, un saluto da Sabina, bello slogan contro la guerra del Vietnam.
5: Oppure abbiamo altri messaggi?
1: Beh, fai al caos mio, che trovo molto carina, ma soprattutto mia suocera era incluso nel prezzo. Paolo.
5: Ah sì, molto carina,
1: molto
5: e ti
1: bella.
5: Dico mi piace molto il messaggio di Pace che ci scrivono: mettete dei fiori nei vostri droni, che
1: bello.
5: È una lettura moderna del mettete dei fiori nei vostri cannoni.
7: Bello,
5: continuate
7: bello.
5: A mandarci quindi messaggi di che cosa scrivereste sulla vostra maglietta bianca. Il numero è sempre quello 348 7300 200.

0: 1964, She Loves You, questo è uno dei maggiori successi della storia dei Beatles. Resta uno dei maggiori successi della storia dei Beatles. Al 3487-300-200, cosa scrivereste sulle vostre magliette?
1: Per esempio Carla ci dice: io sono un arciere, mi sono fatta fare due magliette sul tema. Una è con Snoopy vestito da Robin Hood e scritto B Robin Hood, sì. E l'altra con scritto No Puffo e il Puffo Brontolone, perché Puffo è il punto blu che non bisogna colpire perché non vale niente.
2: Io scriverei invece buona, sì, festa no, ce lo dice Anna da Roma.
0: Beh, anche questa è un'indicazione. Ho due magliette con scritto capelli, roba da donne. Questa è l'indicazione che è appena arrivata e adesso andiamo a sentirci il GR2.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: 2-2.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo €1,99. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono le 8:30.
15: RAI GR2.
16: Buongiorno ancora da Simona Giacinti. Apriamo il giornale con delle notizie di cronaca appena arrivate. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncaglieri. Siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. E il crollo di un balcone di un'abitazione siamo a Marzara del Vallo, in provincia di Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale. Dopo alcune ore è deceduta per le ferite. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, appunto per stabilire quali sono le condizioni dell'immobile, e intanto ci sono 3 famiglie che sono state trasferite in una struttura a carico del comune. Andiamo all'estero, nuova escalation di tensione fra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Dopo la stretta economica statunitense tornano le ostilità con attacchi incrociati. Il corrispondente.
17: Le rappresaglie colpiscono le petroliere. Il prezzo del barile torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo Persico in risposta all'attacco del Pentagono di ieri che aveva distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman all'esterno di Hormuz e 1 accanto all'isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, ma il segretario di Stato Rubio avverte ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i guardiani della rivoluzione islamica avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappolo. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la base degli Stati Uniti ad Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e sostiene di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Pai, GR2.
16: La guerra in Ucraina ha colpito da un attacco russo un valico di frontiera con la Moldavia, a circa 70 km dalla città ucraina di Odessa. Si contano 2 morti e 3 feriti. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree. Il leader ucraino punta a un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. L'indagine internazionale sulla preparazione degli studenti nei paesi dell'Ocse, competenze ai minimi storici, soprattutto in lettura e matematica. Per le ragazze, risultati migliori dei coetanei maschi.
18: È una conferma che svetta, sempre più solida, nel quadro desolante che l'indagine OCSE-PISA, il più grande programma di valutazione globale, ricostruisce, mettendo insieme i risultati raccolti in 91 paesi del mondo. Nel confronto tra i sessi sono sempre più le ragazze a vincere, portando a casa risultati nettamente migliori, anche in Italia. Una resistenza che Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, spiega così.
19: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
18: Vantaggio che però cede sotto il peso del contesto socio-economico, variabile anche in Italia ancora troppo ingombrante nel determinare gli esiti scolastici degli adolescenti, visto il divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR2.
16: Ore contate per l'afa che ci ha accompagnato per settimane. Una perturbazione già arrivata al nord porterà infatti nei prossimi giorni temporali aria decisamente più fresca. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
20: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
16: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea che torna a Good Morning Radio 2. Buon ascolto.
21: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
22: Siamo i ragazzi di Radio 2, del mattino di Radio 2, al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto cosa scrivereste su una t-shirt, su una maglietta bianca. Stanno arrivando tantissimi.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dance, dance, dance, Barry che non sa nuotare. Questa è Radio 2, sono le 8:39. Staremo insieme fino alle 9. Al 3487-300-200 le magliette o quello che scrivereste sulle vostre magliette. Chissà se qualcuno sulla maglietta metterebbe un segno zodiacale. Oroscopo.
1: L'oroscopo. Allora, signori, visto che oggi si parla di frasi da mettere sulle magliette, ho selezionato una serie di frasi che ogni segno zodiacale dovrebbe avere sulla propria maglietta. Mi rendo conto che questa originalità vi faccia commuovere, ma andiamo avanti. Dunque, partiamo dall'Ariete. La maglietta dell'Ariete è...
2: Oh.
1: Vado?
0: Prego.
1: Vado. Ne resterà soltanto uno.
2: Ovviamente l'Ariete.
0: Ah.
1: Toro. A tavola non si invecchia.
2: Mai, mai.
0: Bellissima anche questa.
1: Gemelli. Mai dire mai.
2: Porca, verissimo.
1: Ah, Cancro. Bello. Domani è un altro giorno. Purtroppo.
2: Ah, vabbè. Va bene.
0: Qualcuno è arrivato con domani è un altro giorno, quindi forse non è il cancro.
1: Leone, sono il mio argomento preferito.
2: Ah, perfetto, assolutamente.
3: Ego. Questo
2: anche,
3: è vero, sì.
2: Anche come mi sta bene questa maglietta.
0: Anche ego, cioè poteva essere qualunque cosa.
1: Sai che avrei potuto in effetti fare ego?
0: Antonio, ego è bello.
1: Allora, sulla Vergine sono indecisa, perché secondo me le fasi adatte sono due.
0: Sentiamo.
1: C'è un modo giusto.
0: Vai.
1: Ed è il mio.
0: Sì,
1: oppure,
0: abbastanza ma non tanto. Sentiamo
1: oppure,
0: l'altra.
1: Oppure, rimettilo dove l'hai preso.
0: Ecco, quella di più, forse di più.
1: Bilancia. Ah, anche qua sono indecisa tra due frasi: nel dubbio mi astengo, oppure nel dubbio mena.
2: No, nel dubbio mi astengo.
0: Mi astengo, dai, scegliamo
3: meglio,
0: la prima. Beh.
3: Più pacifico. Esatto.
1: Scorpione, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Oppure conservo rancore sott'olio.
2: Meglio il secondo.
1: Vero?
0: Oh. Oppure la vendetta è un piatto che va servito, punto. Vai pure avanti.
3: Ma sai perché? Perché poi Dodo pensa alle melanzane sott'olio, capito?
0: Sì. Ok, per quello non va bene.
1: Sagittario. Comunque vada, sarà un viaggio.
2: Giusto?
0: Giusto.
2: Perfetto.
1: Capricorno. Alzami che fatturo.
2: Mamma mia, che accollo che è sto Capricorno.
1: Giusto. Acquario.
0: Sentiamo.
2: Attenzione, Misha.
3: Oh, bada bene, bada bene.
1: Sei pronto?
3: Bada,
1: vai. Sei pronto?
3: Vai,
1: sei
3: vai,
1: calmo,
3: vai.
1: Guarda che scanna è perfetto. Sei pronto? Vado?
3: Sì, sì.
1: Sì. Ah, sì, sì. Da vicino nessuno è normale.
2: Beh, ma Misha che a me non
0: piace, è rimasto perplesso.
1: Ma cos'è che non va? Ma è bellissima.
3: Da vicino
1: nessuno è normale.
3: Nessuno
1: che voi siete
3: normale.
1: Quelli strani dello zodiaco e vi rispondete, ma da vicino nessuno è normale. Ci sta.
3: Vabbè,
1: ci
3: sta. Che
1: devi
3: dire?
1: Fare dell'inutile polemica.
3: No, io
0: le perplessità e le pause, scusami, che stiamo facendo sono da cinema svedese degli anni 70.
3: No, ma questa frase non la stamperò mai sulla mia maglietta.
0: Sentiamo i pesci.
1: Pesci, continua a nuotare.
0: Bella.
1: Carina, continua a nuotare.
2: Molto bella.
1: Poi per i pesci.
0: Giusto, questa ci piace. Rimane adesso la discussione fuori onda sull'acquario.

0: tre anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Marco, parlando di scritte sulle magliette, di nuovo tu, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato di Chiara Galeazzo potrebbe essere proprio perfetta, proprio di nuovo
1: sì,
0: tu
1: con una foto del marito o della moglie magari in casa, sarebbe perfetto.
0: Perfetta, come per esempio è perfetta perfetto il messaggio che ci manda Davide da Roma: tutti dicono che il dubbio è segno di intelligenza, ma io non ne sono sicuro. Altra bella frase da scrivere sulle magliette.
1: Sulla maglietta scriverei IA contro DN, intelligenza artificiale contro deficienza naturale, Salvatore d'Andria. Oppure
2: io direi le quattro leggi della magia: sapere, usare, volere e tacere.
0: Bellissimo. E invece vorrei sapere, nel bar di Mish ci sono altre proposte?
1: Abbiamo ospiti.
3: Abbiamo ospiti con una t-shirt bianca, tra l'altro. Qual è la t-shirt?
4: Buongiorno.
3: Dici K. Traduciamo. Okay. ICK significa dice che, si dice che. E qui vi ricordate che prima vi parlavo del giallo? Pare che proprio in questo paese, a Taurianova, siano stati vinti quanti?
4: 2 milioni di euro.
3: È stato lei?
4: No, ICK è stato un rumeno.
3: È stata un'altra persona.
1: Come si chiama?
3: Ma come si chiama? 2 milioni di euro.
1: Il signore con cui stai parlando, si chiama? Così lo salutiamo.
3: Come si chiama? Alfio.
1: Buongiorno Alfio.
3: Pare quindi che siano stati vinti questi 2 milioni di euro e tutti dicono dici K. Si dice che siano stati vinti, ma chi li ha vinti non si sa. Sicuramente non io.
4: Ho fatto la maglietta.
3: Ah, lei è proprio la stampata.
4: L'ho stampata.
3: Bene, bravo, perfetto. Bello, grazie Alfio.
2: Posso dire una cosa? Certo. Perdonatemi. Sì. Io pensavo che fosse giapponese.
0: Alfio.
2: Giuro che pensavo fosse giapponese.
1: Pensava che fosse giapponese.
2: Ok,
1: non avevo capito.
0: Ma potrebbe essere magari un sobborgo vicino Kyoto, magari.
1: Potrebbe essere lo stesso tipo di aspirazione calabrese, però va pronunciato, cioè nel senso che non ci piace in altro modo.
0: Dai, facci tornare seri, Mish, lanciaci un sapevate che. Vai.
3: Una scritta può cambiare il giudizio su di noi. Tre esperimenti pubblicati sulle riviste di psicologia hanno mostrato a centinaia di partecipanti e di persone con t-shirt differenti, con grafiche sessualmente allusive. Gli osservatori dichiaravano una minore disponibilità a interagire con chi le indossava. Le maglie, invece, con riferimenti sportivi o accademici, non producevano differenze significative rispetto a una semplice maglietta bianca. Insomma, quello che avete scritto sul petto può decidere se qualcuno ha voglia di conoscere o meno. Inoltre, la maglietta serve anche a trovare i nostri simili, un po' come gli animali, ecco.
2: E noi avevamo bisogno di una ricerca finanziata probabilmente da Dessi in persona per sottolineare l'ovvio. Mish, io vorrei ricordarti che io fino a ottobre devo cambiare la cucina, quindi se vuoi investire in qualcosa che provochi della gioia in qualcun altro, c'è la mia cucina.
0: Però guarda, devo dirti Michi, che in realtà sono molto contento che ci sia uscito questo studio, perché allora questa cosa che provo ogni tanto anch'io, cioè che guardo la maglietta e non ho voglia di avere niente a che fare, capisco che è una cosa scientifica, cioè non ho un problema io. Per esempio, quando vedo tipo abbinato il nero, il blu, improvvisamente non ho più voglia di parlare con quella persona lì.

0: Lose Myself. Ci siamo chiesti oggi cosa scrivereste sulle magliette. Sono le 8:56, quindi sono gli ultimi messaggi che vogliamo sentire, tipo:
1: buongiorno, io scriverei nella mia maglietta bianca: chi mi accontenta gode.
0: Bello.
1: Buongiorno.
0: Bellissimo, chi mi accontenta gode. Oppure:
2: da oggi sono in pensione, nessuno più mi può comandare, devo solo convincere mia moglie. Giusita Cagliari.
0: Brava Giusy, bellissima anche questa. Sentiamo un'altra.
3: Buongiorno ragazzi, sono Gloria da Urbania. Allora, io nella mia maglietta scriverei: secondo me, virgola, ho sempre ragione io.
0: Bello. Molto bello.
4: È una vergine, sarà della dell'Ariete, non lo so.
0: Chiediamo scusa a tutti quelli che hanno mandato messaggi, e messaggi che non siamo riusciti a leggere perché oggi erano veramente tantissimi. Da Tavernova Michel voleva farci salutare da Sandro, credo.
5: Certo.
6: Ciao a tutti, è stato un piacere, è stato molto divertente.
5: Piacere soprattutto per me e per Regolazione. Esatto. Grazie Sandro.
6: Principalmente. Alla prossima.
0: Ciao. Grazie. Ciao Sandro.
4: Ciao, ciao.
0: Lui ci
4: ciao.
0: Ha donato il piacere degli occhi. Invece chiediamo a Massimo Cervelli, a Max Cervelli e a Flaminia Bolzan dopo di noi che cosa scriverebbero loro sulla maglietta, perché dopo di noi c'è Radio 2 va dal Massimo, sulla loro maglietta quale scritta vorrebbero avere. I messaggi arrivati oggi sono stati bellissimi.
4: Sì, grazie
0: pieni.
4: Mille.
0: Tu domani dove sei? Sei ancora là, Michel?
5: Chissà. No, domani andrò in giro per l'Italia, un altro bar, vedremo.
0: Ci piace l'idea che tu sia in giro per l'Italia. Noi comunque domani con Good Morning Radio 2 torniamo. Ricordate sempre che...
4: che l'abito non fa il monaco, ma la maglietta fa il mona ogni tanto.
0: Parecchio da quello che abbiamo ricevuto stamattina. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
4: Ciao, ciao.
7: A domani. Ciao, ciao, ciao.

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 58 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla A35 siamo in Lombardia, il traffico è bloccato per un grave incidente avvenuto tra Bariano e Romano di Lombardia. Tanti purtroppo gli incidenti stradali segnalati sulle strade del nostro paese. Al nord inoltre allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta provocando allagamenti da ovest ad est. Sulla 12 code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Lavagna e Rapallo, code per 3 km per incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia sulla 1. Sulla 8 code per incidente all'altezza di Castronno. E poi sulla A14 code tra Loreto e Ancona Nord e tra Valvibrata e Teramo. Infine sulla A29 code per incidente allo svincolo per Carini. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
3: 9 in punto, buongiorno, ben ritrovate, ritrovati a tutti. Ciao Flaminia, magliette con scritte, perché buongiorno. Noi seguiamo sempre il sondaggio degli amici che ci precedono, del morning show. Vorrei fare l'onda verde come Mario Giordano, come si Bruno.
4: No, Giordano. Lucio, Lucio, Lucio Giordano. Giordano,
3: ok. No, la tua qual è? Perché allora, io ne ho una molto bella.
4: Io ne ho un paio. Una è stata ricevuta in dono dalla mia amica Claudia e la trovo proprio super calzante. Venite già risolti, perché
3: questa va regalata, questa va regalata, non è solo
4: questa,
3: per
4: questa è un invito al prossimo. L'altra invece l'ho pensata così. Allora, a tutti quelli che ti chiedono come stai, ma in realtà sono interessati sostanzialmente zero, quindi davanti un bel gran come stai e dietro la mia risposta. Non bene come vorrei, ma manco male come vorrebbero.
3: Bellissima, ragazzi, che perle, con il bel sondaggio degli amici del Morning Show ci abbiamo aperto. Io dico solo che ho visto spesso sui social felice come Heidi a Francoforte, che per me non ha uguali. Grazie, si parte.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca? Una domanda a cui si può rispondere con consultando i tarocchi musicali. Allora, vi spieghiamo un po' l'antefatto. Oggi ci prendiamo 10 minuti per giocare con voi. Ogni tanto la leggerezza aiuta, anche perché il caldo ancora non cessa, la scuola sta per iniziare, spese con i figli, no, per la didattica nuova, i libri. Allora, alleggeriamo tutto. Anzi, avete dubbi, questioni, incertezze? Rivolgetevi a noi. Come? Vi spiega Flaminia.
2: Qui è complicata. Vabbè, però l'ho fatto in prima persona, mi sono prestata, perché ieri mentre ero a prendere il caffè con Max e Alberto avevo un dubbio che mi attanagliava. Allora, ridendo e scherzando, il metodo Cervelli adesso è diventato metodo Vado al Massimo. Hai una domanda secca? Tu la poni a Max Cervelli, che con lo shuffle della sua playlist ti tira fuori una canzone.
1: Ed è la risposta.
2: Ed
1: il
2: è l'oracolo.
1: Il titolo è la risposta al dubbio, alla domanda. Facciamo un esempio. Cioè, in questa playlist dei cervelli del telefono ci sono più di 4.500 canzoni. Quindi non è che dici attingo da un album di Ligabue, no?
2: Certo.
1: Per dire coltelli popcorn e Lambrusco. No, sono 4.800. Si va da Jimi Hendrix, Elvis Presley a
2: I
1: Take That, certo, ci mancherebbe. Ma Back for Good è un capolavoro, non canzonare i Take That, te lo permetto.
2: Soprattutto, insomma, è molto calzante
1: e
2: alla
1: allora,
2: mia domanda.
1: Siccome spesso e volentieri si è attanagliati da una domanda già al mattino, ce l'avete in leggerezza? Noi vi rispondiamo in tempo reale facendovi fammi una domanda e ti do la risposta. Dice, oggi
2: sarà una giornata fortunata la mia?
1: No, sì, un po' più specifica.
2: Più specifica. Okay. Allora, oggi
1: Troverò l'amore? Risposta, eccolo qua. Missing. Ok, bene, ti manca.
2: Benissimo.
1: Vedete che c'è la risposta a tutto? Allora, 3487-300-200, rispondiamo per 10 minuti e poi andiamo sulle cose serie.
2: Certo, poi
1: bene?
2: Torniamo all'attualità.
1: Bene, allora, potete scrivere. No, ma questo è un capolavoro vero. Lui già si lamentava della tecnologia nel 2006. Milo,
3: ayo. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Un jacuzzi senza tanti giri di parole sulla tecnologia del 2007, prima quindi di Facebook, tutti i social, dovrebbe essere aggiornata. Figurati cosa tirerebbe fuori adesso Miloka. Grandissimo pezzo ritrovato a Bada al massimo 9-9 minuti. Si gioca all'inizio i tarocchi musicali, nel senso che voi fate una domanda e noi scegliamo casualmente dalla playlist di Cervelli 4500 canzoni la risposta alla domanda che vi ponete da qualche tempo.
1: E allora andiamo subito sulla prima. 2 mesi che siamo sempre sopra i 35 gradi, smetterà questo caldo?
0: Ah,
1: ci chiede
0: Giulio.
1: Questa
0: è ecumenica, una domanda non personale, bravo, generoso, altruista,
1: bravo,
0: con lo sguardo rivolto al prossimo. Sentiamo cosa ci dice. No, questa è l'inizio, ecco, questa è da cui... Breathe, non ci credo. Breathe.
1: Respira.
0: Sì, lo vedi.
1: Oh, ma
0: lo
1: quella
0: vedi
1: dei...
0: che oroscopo? Breathe.
1: È quella dei Midge?
0: No,
1: quella...
0: no, no, questa è dei Breathe, Telepop Music. Scusa, c'ho nella playlist. Fammi un'altra
1: comunque,
0: domanda, dai, si che
1: respira.
0: Si va avanti.
1: Un'altra amica ci scrive: venderò entro l'anno la casa al mare?
0: Sentiamo. Miss me.
1: Critica.
0: Mi manchi intesa come casa, forse la vendi? Miss me. Sentite anche che bella playlist, che prego.
1: Questo è un forse.
0: Canzone.
1: Beh, poi ci sono anche delle domande un pochino più introspettive, ma andiamo su quelle pratiche. Un altro amico ci chiede se gli arriverà il bonifico che sta aspettando con ansia.
0: Sentiamo. Via.
1: Luca,
0: ragazzi, come sei materiale? Andiamo sullo spirituale. Che cos'è l'amore? Questo è l'ultima e ce ne andiamo, ok? Poi potete continuare a scrivere negli spazi che avremo vuoti in alcuna puntata. Tarocchi musicali gratuiti per rispondere alla domanda della giornata.
1: Allora, l'ultima è di un'amica che ci chiede se imparerà a muoversi nella sua palude. Quindi è un qualcosa di molto introspettivo.
0: Allora, via. Relax. No, ragazzi, oh, questo è tutto fatto all'impronta. Lasciamo questa. Che succede la prossima?
1: Cervelli c'ha il fluido comunque.
0: No, ragazzi, basta chiedere, qui arrivano tutte le risposte. Me la mixi con Detto tra noi di Malika Ayane. Grazie Marco Lolli. Mi allontano dal telefono. Continuate, le risposte sono tutte qua. Voi che siete malfidati. Ciao,
1: no, si fidano, si
0: Holly
1: fidano.
0: Johnson e Malika, come a tale quale show. Entra Holly Johnson ed esce Malika Ayane.

0: Let's Groove con Marco Lolli in regia, con cui ci confrontiamo sempre su la playlist della radio
1: e non solo, è anche sui massimi sistemi.
0: Dicevamo che questo è una minore rispetto al grandissimo repertorio, forse un po' ci ha scocciato, ma sempre all'altezza. Let's Groove, Radio 2, 9 e 20, vado al massimo. Cineforum seguirà Dibattito, ti ricordi?
1: Certo.
0: Negli anni 70, Dibattito che poi puoi declinarlo per qualsiasi argomento, è quello che noi cercheremo
1: noi
0: di fare.
1: Noi siamo abilissimi in
0: esatto,
1: questo.
0: Adesso con voi. Notizia sta facendo un po' il giro del web e non solo, perché è riferita ad un ristoratore nel cuore della Brianza, siamo a Lesmo, ci sono le curve di Lesmo all'autodromo di Monza, sono due, visto che c'è stato il Gran Premio d'Italia.
1: Recente.
0: E quindi curva di Lesmo. Lesmo è doppia, tutte e due a destra abbastanza difficili, hanno addirittura messo una sorta di decelerazione perché era troppo pericolosa. Ma non parliamo di Formula 1, parliamo di ristoratori, di un proprietario di un'osteria che raccomanda ai genitori con figli sotto i 7 anni
1: Under 7.
0: Di non prenotare perché non hanno seggioloni, non hanno meno bambini, il luogo ha solo 26 coperti, crea un'atmosfera anche romantica se vuoi, e se i bambini scorrazzano e sono indisciplinati la clientela si lamenta. Quindi, allora, giusto?
1: La clientela si lamenta oppure i bambini potrebbero non essere a loro agio perché già magari obbligati a rimanere, diciamo, rigidi come dei paletti sulle loro sedie, peraltro soldatini, non all'altezza del tavolo perché il seggiolone appunto non c'è.
0: Lì c'è il cuscino che in qualche modo le pagine gialle di un tempo.
1: Non c'è. Ah, oddio, le pagine gialle, gli elenchi, che cosa hai ricordato? Certo che quando si andava dal parrucchiere, io me lo ricordo perché non arrivavo alla cosina
0: del lavaggio. Ma scusa, non avevi l'asinello? A me mettevano su un ciuchino e facevo il tipo.
1: No, perché il mio
0: parrucchiere
1: era come il ristoratore di Lesmo.
0: Infatti uscivo sempre con le tacche perché mi agitavo, perché facevo questi duelli western e mi disarcionavano laterale, destra, sinistra.
1: Il ciuchino si imbizzarriva.
0: Esatto, questo capello a caschetto Nino D'Angelo Maniera veniva un po' scalato male.
1: Però un jeans e una maglietta.
0: E allora il tema è. Io sono combattuto perché da una parte do ragione al ristoratore, perché casomai tu hai bambini che disturbano, poi magari una recensione negativa allontana quel potenziale cliente che potrebbe essere interessato a prenotare da te, perché legge che i bambini hanno disturbato la mia scena romantica con il mio primo appuntamento, no? E allora dall'altra parte però tu impedisci ad una famiglia anche numerosa di partecipare. È ovvio che tutto risiede nei genitori, che devono in qualche modo avere in mano la conduzione del familiare, letteralmente, quindi le briglie, e dare dei, ti dico, comandi perché è eccessivo, però raccomandazioni ai bambini per lo si faceva a casa ai miei tempi. Cioè, mi raccomando, ti lavi le mani, ringrazi, non ti alzi finché non i gomiti giù, tutte cose abbastanza banali ma alla base dell'educazione. Allora siamo combattuti, Flaminia, perché è come se voi foste il giudice della famosa rubrica della settimana enigmistica. Premesso che ci sono tutti questi elementi, ha ragione il ristoratore o hanno ragione a lamentarsi quelli che scrivono anche e magari fa entrare i cani? Che c'entra? È un'altra questione.
1: Completamente un altro scenario, però è giusto essere equi nella rappresentazione, perché molto spesso leggiamo titoli che campeggiano con il divieto. No, non esiste nessun divieto, perché il rispetto principale della regola e quindi il tema a monte dell'inclusione è: nulla è vietato, io però ti rappresento quelle che sono le condizioni all'accoglienza di questo posto per una scelta. Chiaramente io lo dirigo il ristorante, quindi ti dico: ho preferito non dotarmi di seggiolone questo e quest'altro, quindi a te la scelta.
0: Esatto.
1: Se portare o non portare. È chiaro che da genitori o comunque da persone che magari frequentano anche famiglie con figli bisogna strizzare un pochino un occhio anche al benessere del bambino, perché la cena fuori è un'esperienza, è un momento conviviale per i genitori, per gli adulti, ma è importante che possa essere piacevole anche per i bambini.
0: Vabbè.
1: Allora, forse metterli davanti al tablet non è proprio la cosa più corretta, lasciarli correre così no, ma magari andare a fare un giro se ci sono dei ristoranti con i giardini, mostrare delle cose che possono essere un arricchimento, quindi quindi spiegare le piante. Certo, può essere un po' faticoso perché magari ci farebbe più piacere intrattenerci con i nostri commensali, però un pensiero ai bambini e un pensiero anche a chi sceglie di strutturare il proprio locale in una certa maniera. Poi a voi l'ardua sentenza.
0: No, no, ci affidiamo alla vostra clemenza, al vostro onore al plurale e tutti coloro che ascoltano 348 7300. Io cercavo un parallelo, un po' come andare in montagna, no? Tu hai le scarpe da ginnastica ma non da trekking, dice vieni, però
1: potresti scivolare, e io rientro tra quelli che sono scivolati perché non mi sono dotata di calzatura adeguata, perché ho detto ma chissà se mi piace poi scalare o meno.
0: Una raccomandazione,
1: è una raccomandazione,
0: ci
1: le comprerò
0: come parallelo. Oppure quando sul quotidiano che leggi ci sono, a un tempo mi ricordo, i due editoriali pro e contro,
1: certo,
0: no? Dici beh, sono totalmente d'accordo con, per dire, Montanelli, poi leggevi l'altro, dici ah, sono totalmente d'accordo, perché non riuscivi a
1: lì andiamo però sul bias di conferma, tendiamo ad essere d'accordo con la posizione che rappresenta la nostra idea preesistente e quindi tendiamo ad attribuire maggiore veridicità a quei dati lì.
0: Dibattito aperto. Via.

0: pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Che bella vita, davvero, quante volte te l'hanno detto i nonni, bella vita la tua quando ti alzavi d'estate tardissimo perché avevi fatto magari tardi, ma d'altra parte d'estate è il momento della vacanza per i ragazzi, è giusto che si rilassino.
1: Ma c'è la bella frase quella di Pietro Metastasio, cioè? Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti di coloro che invidia fanno, e quindi quelli con la bella vita, ci farebbero pietà.
0: Bellissima, grande Pietro, non a caso a lui è intitolato un teatro a Prato. Teatro Metastasio. E allora, sondaggio sul ristorante che raccomanda che i bambini sotto i 7 anni non hanno il seggiolone, non hanno il menù ad hoc, che ne so, cotoletta e patatine fritte, l'hamburger o la pizza con il wurstel, ma come si fa?
1: No, la pizza col wurstel no, ma quello che hai detto precedentemente, la cotoletta e l'hamburger con le patatine fritte, guarda, per
0: anch'io,
1: un bambino,
0: magari,
1: 40 anni non disdegno.
0: Tutto ciò avviene all'ESMO, tanta partecipazione, grazie, sì, per i messaggi, in sintesi, buon senso e i genitori che devono avere in mano la situazione.
1: Perché, il polso.
0: Esatto. Giustamente molti sottolineano quello che abbiamo detto anche noi. Se un ristoratore riceve una stella non per il menù ma per l'atmosfera vissuta, cioè il disturbo di bambini che scorrazzano tra un tavolo all'altro, è chiaro che è una mazzata. Ok? A proposito di bambini che crescono, che abbiamo visto crescere, perché George è uno di famiglia.
1: George.
0: Figlio di William e Kate, primo giorno di scuola, avete visto? Sotto una pioggia battente si è presentato accompagnato come Pinocchio da 2 carabinieri, perché entrambi vestiti di nero, Kate, William ai lati, lui nel mezzo, ad Eton, esclusivissimo, scuola superiore, alle nostre superiori, per
1: dove hanno studiato suo papà William,
0: certo,
1: Harry,
0: tutti.
1: E hanno studiato anche tantissimi capi di stato del governo del Regno Unito, quindi
0: primi
1: Johnson,
0: ministri,
1: sì, David Cameron,
0: sì. La scuola che appunto forma quella che sarà la futura classe politica, politica, e anche chi salirà al trono. E ho invidiato solo una cosa, la pioggia. Pensa come stiamo, cioè con questo caldo, vedere la pioggia battente e questi coperti, ho detto, ma che me ne importa di Eton, l'esclusiva, che è una scuola solo per maschi, già questa è una cosa che comunque nel 2026
1: a 13 anni vuoi le ragazzine a scuola,
0: esatto,
1: giustamente.
0: Ma poi si è presentato con lo zainetto nuovo? No, giacca e cravatta, mamma
1: c'è
0: mia.
1: C'è la divisa.
0: Lo so, però insomma un po' più di info.
1: Ma sai che anch'io ma non è solo l'Inghilterra, perché anch'io ho frequentato una scuola in cui c'era l'obbligo della divisa.
0: Allora, anche lì è come ristoratore con i bambini. La divisa un po' omologa tutti, ma un po' azzera quelle che sono le differenze, no? Perché c'è chi sta
1: questo
0: bene.
1: Questo è un grande tema. È un grande tema davvero difficilmente esauribile nelle nostre tempistiche.
0: Perché oggi quanti sondaggi?
1: Oggi ne abbiamo tante. Perché siamo ricchi proprio, anche sulle cose più semplici. In realtà riusciamo a trovare proprio così il peletto all'interno dell'uovo.
0: Esatto. 5 anni attendono il nostro gioco. George poi uscirà diplomato e immagino che nel corso di questo quinquennio arriverà la fatidica domanda: e voi che farete da grandi? E lui? La risata di Thriller. Ambici, vieni qua. Come ti chiami?
1: Con Scappellotto.
0: Che mi ricordo di te. Se sarai ancora vivo, caro prof, mi ricorderò quando sarò sul trono. A poveracci.

0: Marlon Roulette con When the Beat Drops Out, quando il ritmo un po' cala, 9.40, Radio 2 vado al massimo e adesso si risale col ritmo, come no? Un amico di Radio 2, un amico del sottoscritto, ma di tutti, perché è il prof di italiano più amato
1: d'Italia. I tuoi amici sono anche miei amici.
0: Come sì, come il detto, il nemico del mio nemico è mio amico, l'amico del mio amico è mio amico. Andrea Maggi, prof del collegio, scrittore, prof con cattedra in Friuli, in un istituto che adesso ci ricorda perché mi sono dimenticato. Intanto buongiorno Andrea e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Ciao prof,
2: buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno. Ciao, grazie. Insegno a Sacile.
0: A Sacile, già iniziato l'anno?
2: Domani inizio, domani. Il primo giorno di scuola sarà domani.
0: In bocca al lupo allora, sarà l'anno numero di insegnamento per te?
2: Sarà il 22esimo.
0: Ah, quindi ha iniziato il 2004.
1: Perché la nonna del mio papà era di Sacile, quindi questa cosa mi...
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Che bello. No, incredibile, anche perché Sacile quanti abitanti fa?
1: Beh, non mi sembra propriamente
0: Manhattan. No, non è San Paolo del Brasile, per intenderci, dove già 18-20 milioni ci si può anche incrociare. Andrea, allora, c'è anche un romanzo, Io sono nessuno. La domanda è, visto che fa riferimento all'Odissea, tutto questo è stato scritto e mandato in stampa prima del boom del film di Nolan, quindi un po'
2: sì,
0: ti fa da volano, se vogliamo.
2: Beh sì, perché c'è stato un gran rifiorire, no? Del dibattito sull'Odissea, e questo libro arriva adesso in un momento in cui l'Odissea è molto pop. Racconta la storia di un ragazzo di 13 anni che si chiama Andrea, come me, e che è solitario, sensibile, che si è appena trasferito da un piccolo paesino di mare in una città nuova, quindi in un ambiente sconosciuto, e lui è orfano del padre, non l'ha mai conosciuto, e in questo nuovo ambiente riesce a trovare un romanzo che suo padre prima di morire aveva scritto, ed è un romanzo sull'Odissea. E stranamente, mentre legge l'Odissea, Andrea si accorge che le storie di Telemaco e di Odisseo assomigliano tremendamente alla sua vita in questo nuovo ambiente in cui ci sono i suoi Polifemo, la sua dea Atena, la sua Circe, insomma, in cui l'Odissea si rispecchia nella sua vita reale e la vita reale si rispecchia nell'Odissea, come in una magia.
0: Fantastico.
1: Eh sì, perché non tutte le storie sono dei miti, ma tutti i miti poi raccontano sostanzialmente delle storie. Allora, prof, ti chiedo, che cosa rappresenta secondo te, per te, il nessuno nell'esistenza di un ragazzino di 13-14 anni come Andrea? No.
2: Beh, diciamo che un adolescente molto spesso si sente nessuno, perché l'adolescente è un individuo che attraversa una fase di cambiamento in cui non è più un infante, non è più un adulto, ma è qualcosa di magmatico che cambia, e quindi in questo cambiamento si sente completamente solo, completamente disperso.

0: sappiamo quanto la figura del padre stia affrontando un momento di crisi, un momento di cambiamento, e di conseguenza anche il ruolo del figlio sia un ruolo molto difficile. E quindi attraverso le figure di Telemaco e di Odisseo cerco di far ragionare i lettori, ma prima di tutto cerco di ragionare io su che cosa significhi oggi essere padre e su che cosa significhi oggi essere figlio.
1: È interessante, questo è un po' anche il filo rosso dei tanti amici che ci sono venuti a trovare qui a Vado al Massimo, oltre a te prof Leonardo Mendolicchio, anche Massimo Recalcati, cioè proprio il ruolo del padre oggi.
2: Sì. Andrea, rimani con noi perché continueremo non solo a parlare di Io sono nessuno, edito da Giunti, il tuo romanzo, ma anche dell'anno scolastico che ci aspetta, il tuo ruolo di professore non solo nella scuola di Sacile ma anche con il collegio e il rapporto con i ragazzi. Tra poco.

0: Rimani e parliamone la conclusione di questo pezzo Talk It Over, Leon
1: una
0: Bridges.
1: Minaccia.
0: No, ma anche un magari tentativo di raggiungere un accordo dopo un litigio. E allora, questo è un tema che riguarda anche i rapporti genitore-figlio, e non solo di questo parliamo con Andrea Maggi, professore di italiano a Sacile, ma professore del collegio, scrittore Io sono nessuno, a vostra disposizione nelle librerie e sulle piattaforme digitali, edito da Giunti. Andrea, anno scolastico che per te inizia domani, il 22esimo, quali sono le principali sfide, visto che vanti una carriera ultraventennale, nella scuola italiana oggi, quest'anno?
2: Beh, guarda, lo scopo che mi sono prefisso all'inizio di quest'anno è quello di insegnare ai ragazzi che la cosa più importante, ancora prima di venire a scuola, è porsi degli obiettivi. Molto spesso abbiamo a che fare a scuola con dei ragazzi che hanno un'idea molto nebulosa del futuro. Ecco, porsi degli obiettivi anche a breve termine, ma avere una visione anche del proprio futuro è la prima cosa. In un momento come questo, soprattutto in cui le cose cambiano molto rapidamente, in cui l'impatto dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie,

0: sta mettendo in discussione tutto il mondo del lavoro, ma anche i rapporti sociali. Noi dobbiamo avere una visione, dobbiamo essere noi a condurre il futuro, e i ragazzi devono imparare questo. Quindi lo scopo di quest'anno è insegnare a come avere una visione.
1: L'educazione in effetti proprio etimologicamente parte da questo, cioè un tirare fuori qualcosa che i ragazzi inevitabilmente, insomma, si trovano a scoprire in quella fase anagrafica. Però noi come adulti, e in particolare, insomma, lo chiedo a te come docente, in che termini proprio praticamente possiamo contribuire ad aiutarli a trovare dei punti di riferimento in questo universo sociale che è mutevole e a volte non voglio, diciamo, utilizzare parole di altri, però più che liquido sembra davvero gassoso, cioè proprio evanescente in termini di valori.
0: Ma partiamo proprio dall'etimologia di educare, che da un lato deriva proprio dal concetto che hai espresso, ma è definito un latinismo virtuale relativo, perché questa etimologia è stata un po' inventata, diciamo, a partire dal Rinascimento. I latini non usavano questa parola educare nel senso che usiamo noi oggi, perché educare significava mangiare, quindi buttare dentro, non tirare fuori. E quindi che cosa possiamo fare noi adulti per i ragazzi? Ecco, un ragazzo sicuramente deve avere la possibilità di esprimere ciò che ha dentro, ma dipende tanto anche quello che noi diamo loro per nutrirsi, cioè la qualità del nutrimento che diamo noi adulti ai ragazzi fa una grande differenza. Quindi se quello che noi insegniamo con il nostro comportamento, con il nostro modo di essere al mondo è buono, sicuramente le prospettive saranno migliori per i ragazzi. Se invece noi ci comportiamo come violenti, autoritari, arroganti, naturalmente il nutrimento, l'educazione che diamo noi ai ragazzi diciamo che compromette un pochino la crescita.
2: Parlavi di intelligenza artificiale, Andrea, come si può insegnare ai ragazzi a utilizzarla senza però rinunciare al pensiero critico, alla creatività e alla capacità di ragionare? Perché è ovvio che è un grande aiuto e risolve, però
0: certo.
2: come è uno strumento da maneggiare con cura, per usare un eufemismo.
0: Perché... mi ha colpito. Sì, prego.
2: No, la mia domanda era finita, scusami, ho aggiunto una
0: mi
2: cosa.
0: Mi ha colpito molto la notizia secondo la quale i grandi inventori dell'intelligenza artificiale, i CEO delle grandi aziende di high tech, non permettono ai loro figli di utilizzare l'intelligenza artificiale. Questa la dice lunga, no? Questa la dice lunga, soprattutto nella fase in cui si imparano i saperi di base, acquisiscono i saperi di base, cioè la lettura, la scrittura e il calcolo. Cioè, dal mio punto di vista, lavorando nella scuola dell'obbligo, noto che i ragazzi che diventano più propensi alla conoscenza, che diventano curiosi del sapere, sono quelli che padroneggiano la lettura, la scrittura e soprattutto il calcolo. L'intelligenza artificiale è un supporto preziosissimo, ma deve rimanere questo, un supporto, non deve sostituire le capacità della mente umana. E questo dobbiamo far capire innanzitutto ai ragazzi, che per risolvere il problemino di geometria o la versione di latino, le possibilità, le capacità le hanno da soli, non serve andare a cercare la versione, chiedere la traduzione all'intelligenza artificiale, sono perfettamente in grado di farlo. E può essere un supporto, certo, un supporto utile, ma come tale deve restare, altrimenti, come dire, sostituiamo la macchina con la locomotiva e il nostro cervello deve rimanere la locomotiva. Diceva Victor Hugo, e questa è una citazione da I Miserabili.
1: Piuttosto diventerebbe interessante aiutare i ragazzi a strutturare il prompt, che non è più traduci questa cosa qui, ma spiegami quali sono i passaggi e il modo migliore per tradurre, non so, più rapidamente o in maniera più efficace. Che detta così sembra la stessa cosa, ma non lo è, perché questo è un modo di allenare il ragionamento. Ecco, non tanto sapere tutto, ma sapere dove andare a cercare. Non so se sei d'accordo, prof, su questo.
0: Sì, l'importante è sapere dove andare a cercare, ma per sapere dove andare a cercare devi avere un bagaglio di conoscenza, no?
2: Certo,
0: e quindi se noi se noi bypassiamo questo bagaglio, diciamo che forse non stiamo andando nella direzione giusta.
2: Andrea, grazie per essere stato con noi. Allora, in bocca al lupo per il tuo 22esimo anno di docenza.
0: Grazie al lupo, speriamo bene.
2: Ragazzi. Che fortuna che hanno ad averti. Sì. Immagino verranno a trovarti anche dopo il percorso scolastico con te. Perché,
0: sì, vengono spesso.
2: E ti credo. Veniamo a trovarti noi, figurati se non vengono gli alunni.
1: E allora buon nuovo inizio, prof.
2: In bocca al lupo.
0: Grazie a tutti.
2: Andrea Maggi, Io sono nessuno, edito da Giunti, è stato con noi a Radio 2 a parlare del romanzo e anche della scuola. Vasco.

0: Prima e dopo i pasti, Vasco andrebbe prescritto. Questa era una canzone per te, un classico. Capolavoro.
1: Per i cuori di panna come noi, poi.
0: Bellissimo. 9:57. Va dal Massimo, arriva il momento. Abbiamo parlato del tennis, è appena conclusa US Open, sapete, sono 6 ore indietro.
1: Sui campi di New York, Flushing Meadows, tantissime polemiche. Il fuso orario di New York adesso, guarda, lo controlliamo
0: ore,
1: con calma, però.
0: Alle 4 di notte hanno finito la partita. Alcaraz-Shelton?
1: Adesso controlliamo perché ci vengono in ausilio i potenti mezzi, però purtroppo siccome a distanza ci si vede poco. Nel frattempo che tu, però, racconta intanto agli amici mentre io cerco effettivamente il fuso cosa è successo.
0: Ha vinto Shelton contro Alcaraz,
1: ecco,
0: quindi
1: questo ce l'abbiamo al quinto set, il tie break dopo un rientro di Alcaraz, e soprattutto diciamo si preannuncia una semifinale tutta americana dove ci sarà una battaglia tra Ben Shelton e Francis Tiafoe,
0: che ha abbracciato in lacrime l'avversario sconfitto al quinto set, e l'avversario ha singhiozzato Mikkelsen, se non ricordo male, sulla sua spalla per 2 minuti. Non c'è stato il salutino, quello
1: il convenevole,
0: esatto,
1: no.
0: Quello ciao grazie pacca sulle
1: stessa
0: spalle, good match.
1: Stessa cosa molto bella che è accaduta in ambito femminile nel match tra Mirra Andreeva e Anastasia Potapova, dove Mirra Andreeva, siccome appunto ha vinto questo match con, sembrerebbe insomma, una caduta, quindi non sappiamo, speriamo no, per la Potapova l'infortunio, però c'è stato proprio un bel abbraccio. Allora in questi momenti di grande fair play, insomma, ci ricordiamo,
0: giusto,
1: perché è bello lo sport, e ci leghiamo anche all'altro tema del momento sul tennis.
0: Esatto, che Wimbledon, sulla scorta di quello che sta proprio accadendo a New York ormai da qualche anno, perché vabbè, al di là della differenza nei costumi tra americani e inglesi, l'americano è molto più informale, ti accoglie in ciabatte e bermuda, l'inglese magari ti apparecchia con il tè e i biscotti e un tweed favoloso.
1: Tu ti senti più americano o
0: inglese? Tutta la vita.
1: Ok, I'm so American,
0: sì,
1: invece.
0: Anche se poi la rigidità nel protocollo non è che mi faccia impazzire, però tra l'essere sbracati e la grigliata birra e rutto libero che non contemplo perché sono astemio, preferisco il tè, ok?
1: Bene.
0: E ci siamo. Detto questo, a Wimbledon ci sono delle regole severissime, no, al torneo, perché un silenzio che regna sovrano, poche fotografie, influencer zero. In America è l'esatto opposto, si sente l'odore della cannabis che dice arriva dalla zona circostante.
1: Vicino al campo 17, come ha detto Alexander Zverev, sembra il salotto di Snoop Dogg.
0: Esatto, paura e delirio Las Vegas più o meno. Poi gente che mangia, gente che urla, gente che canta, il cambio campo con sembra di stare al karaoke, troppo, e influencer che fanno storie e si mettono in posizione con il campo alle spalle e urlano ai propri followers, eccomi, siamo qua. Allora Wimbledon ha deciso che dal 2027, prossima edizione, niente
1: accrediti
0: per
1: gli influencer,
0: né creator content
1: okay. Sì, perché adesso insomma c'è questa
0: perché
1: distinzione.
0: Il content creator dice no, non mi dire che sono influencer perché io creo dal nulla, e giustamente
1: effettivamente
0: è così.
1: Sì, vengono creati contenuti per l'intrattenimento, però il tennis ha diciamo una peculiarità rispetto ad altri sport, intanto la non prevedibilità della durata di un match e quindi il fatto che bisogna star lì, se uno chiaramente desidera assistere, anche tante ore, il fatto che debba esserci silenzio assoluto durante gli scambi, cosa che ad esempio nel calcio e in altre discipline proprio non avviene, quindi
0: giusto,
1: signori,
0: ma scusami,
1: sport che vedi, etichetta che porti.
0: Facciamo un esempio degli ultimi tempi: se i me contro te vanno a Wimbledon e ti dicono abbiamo affittato il campo 17, 50 euro giochi un game, 500 facciamo la partita intera, 1000 mi porti la borsa, 2000 fai il raccattapalle. Ma si può? Ora, questa è ovviamente un'iperbole, ma io non vedo il motivo per cui un influencer mi faccia anche il red carpet a Venezia. Ma chi sei? Che mi rappresenti? Perché c'è 1 milione di follower? E stica.
1: Guarda, te la faccio in parafrasi, Bolzano Verdone. E tu chi dovresti da essere?
0: Esatto, basta. Io bannerei proprio, altro che inglesi. Fuori i mercanti dal tempio.

0: Mama, non mama, è un bel dilemma e Madame ce lo mette nel titolo di questa canzone appena ascoltata, 10:07. Chi non ha mai fatto poi quel giochino con la margherita? Ma almeno una cinquantina di volte nella vita?
1: Ma forse anche qualcuna in più.
0: Anche di più, basta avere le margherite. E c'è anche il trucco, tu togli le pari, rimane solo la dispari e quindi...
1: Mi ama.
0: Esatto.
1: A meno che tu non parta al contrario, perché c'è qualcuno che sceglie di partire da non mamma.
0: Allora
1: mama.
0: Fai con la strategia opposta.
1: Cioè, ma te la canti e te la suoni.
0: Sì, vabbè, ma è un gioco complicatissimo se ti metti a mettere solo le dispari. Poi le dispari quali sono? È un discorso che appunto finisce nel momento in cui l'ho pronunciato e manderei, se fossimo registrati, come quello l'inviato della bordo campo. Ho sbagliato, rifaccio. Va bene. Perché il momento del tormentone l'ho già preso da Il cerbiatto di Forlì. Chi è il cerbiatto di Forlì? Perché l'aquila di Ligonchio, i Vazzanicchi, la tigre di Cremona, la Mina, e poi c'era la pantera di Goro, Milva. Ma il cerbiatto di Forlì è un soprannome che non ha poi avuto una presa. Carla Bissi vi dice niente? Alice Visconti vi dice niente? Poi togli Visconti, rimane solo Alice. Tra l'altro è stata conduttrice anche a Radio 2 alla fine degli anni 70, Alice. Ha una carriera lunghissima che però un po' avanza così, a singhiozzo fino al 1980. Firma con EMI, casa discografica, e incontra Franco Battiato. E insieme firmano il primo grande successo di Alice, che poi vincerà sempre con Battiato e Giusto Pio nell'81 Sanremo con Per Elisa, bellissima canzone, ma nell'80 lei si afferma con un pezzo fantastico e molto moderno, perché c'è un sintetizzatore ipnotico martellante. Me la metti l'inizio così per... Ma questa che versione è? Quella del karaoke? No, aspetta, troviamone, questa è fatta con la Roland da cameretta. Non è questa. Non ti dico grazie Marco Lolli, ci sarebbe un improperio.
1: C'è stato un okay. momento di gelo.
0: No, ma veramente, ha detto no, perché c'ha un inizio proprio ipnotico.
1: E io già stavo per dire, il synth è la grande passione di Max Cervelli. Anche quello dell'onda verde ti
0: esatto.
1: piace.
0: Esatto, quello è proprio da quasi Trainspotting.
1: Quello
0: che
1: ti
0: dici, mamma mia, dov'è un bagno dove andare a recuperare quello che ho lasciato? E ricordate il protagonista che si fa un tuffo, ma... Tornando, l'abbiamo trovata la versione originale? No. Allora, c'è questo la musica elettronica che martella, che all'epoca, nel 1980, non era proprio così diffusa, e quindi Battiato avantissimo, con la voce del padrone, fa un uso elettronica strepitoso, la mette anche a disposizione di Alice e raccontano di un rapporto che è andato. Lei è disperata, rimembra i bei tempi come...
1: Alice, rimembri ancora?
0: Esatto. A Silvia e... c'è un jacuzzi iniziale e poi si lascia andare perché capisce che è finita. E allora arriva il vento caldo dell'estate, perché dall'ambiente chiuso delle finestre serrate
1: lo scirocco.
0: Entra il vento, forse il maestrale, che ha anche un po' la follia, e lei dice è la fine, è la fine. E allora Alice con il vento caldo dell'estate, se abbiamo quella versione potabile per far ascoltare un capolavoro che ha 46 anni ma che sembra fatto ieri, proprio perché il maestro Battiato è sempre stato talmente avanti che dovevi inseguirlo.
1: Come
0: esatto.
1: dice qualcuno, se guardava indietro vedeva il futuro.
0: Bravissima. Il vento caldo dell'estate, se lo mettiamo per Elisa, che comunque è invernale, però questa, siccome la settimana della malinconia dell'estate che sta finendo, ci saranno anche Righeira nelle ultime due puntate, saranno domani o dopodomani, chissà. Intanto, come detto...
1: Ma intanto noi...
0: Eccola, senti qua. Sembra molto... Moroder,
1: sì.
0: No? Fuga di mezzanotte.
1: Sì.
0: Andiamo così, senza rimetterla, perché l'ha trovata non so dove, l'ha pagata e se la rimetti la ripaga. Quindi...

0: Il vento caldo dell'estate con un finale fantastico. Franco Battiato, Alice Giustopio, un tris che, come dicevo, si ripeterà anche a Sanremo nel 1981 con Per Elisa. Il vento caldo dell'estate, 10 e 14. Io ho detto del maestrale che è un vento freddo.
1: Fresco, sì. Lo scirocco è caldo, qua non abbiamo neanche quello. Qui proprio ci manca il vento, appunto. L'umidità è altissima. Da Via Asiago sembra di essere a Saigon, ma comunque noi ormai abbiamo trovato il giusto balance per stare anche in questo.
0: Qual è la canzone che ascoltano i soldati nel Full Metal Jacket quando sono a Saigon al bar con un'umidità che sfiora il 100%? These boots are made for walking, di Nancy Sinatra.
1: These boots are made for walking.
0: Bravissima. Capolavoro di Kubrick, che comunque attinge a piene mani nella prima parte da quell'ufficiale gentiluomo che noi abbiamo consigliato nei film da recuperare in quest'estate torrida. E ci sarebbe
1: quanto
0: da parlare.
1: Quanto l'ho cantata, Love Lifts Us Up Where We Belong. Mamma mia, ma guarda, veramente è stato il mio consiglio a tutti, la riscoperta vera proprio.
0: Tanto da metterla a tutto volume in auto ed essere anche indicata da astanti quando stavi aspettando il verde.
1: Ma ho continuato, l'ho riproposta a loop in tutta l'estate.
0: Abbiamo l'ospite al telefono? No, non ancora. E allora, anticipiamo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya e poi parleremo di Rino Gaetano, un bellissimo documentario filmato da Giorgio Verdelli, che tra poco sarà con noi al telefono. Ma Giorgio Verdelli lo conoscete tutti, l'estate con lui insieme al Valenti Giacomo per il Tropicana, Club Tropicana, programma serale che ha raccontato la musica per diverse estate. Eccoli qua, i Pinguini. Cosa

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari Radio 2. Si parlava del documentario dedicato a Rino Gaetano questa sera in prima serata su Rai 3. Rino Gaetano
1: sempre più blu.
0: Ah, abbiamo Giorgio Verdelli. Allora abbiamo ripristinato il collegamento. Buongiorno Giorgio, benvenuto a Radio 2.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao Giorgio, buongiorno.
0: Ti abbiamo preso un momento in un frangente non opportuno.
2: No, guarda, lo dico sinceramente, era un momento carino, cioè con il mio cane che faceva le bizze, sai che io ho un cane molto partecipe, quindi mi dispiace delle cose telefoniche, ma io ho un'opzione che mi blocca i numeri sconosciuti, non so come eliminarla. Vabbè.
0: Ah, ok.
1: Ma questo giustamente per evitare una serie di molestie. Ma veniamo a noi, veniamo al dunque.
0: Allora, il documentario che tu hai girato in loco in gran parte, cioè in Calabria, quest'anno ricorrono appunto c'è l'anniversario tondo tondo per la scomparsa di Rino Gaetano.
2: E peraltro, guarda che in questi giorni praticamente è l'anniversario di 50 anni di mio fratello e figlio unico.
0: Esatto.
2: Mm-hmm. Per cui ci siamo, insomma, siamo proprio nel mood.
0: Rino Gaetano per molti è Gianna, per molti è
1: a mano a mano
0: già tanto, però lui dopo il successo sanremese quasi no volle negarsi al successo commerciale. Questa è una fase che tu hai raccontato della carriera di Rino?
2: È una fase secondo me importante. Ti grazie della domanda.
0: Prego.
2: Perché di Rino Gaetano purtroppo, diciamolo, soprattutto in televisione si mettono sempre le stesse 3-4 canzoni e si riduce al cantautore simpatico, il cappello, il nonsense,
0: bizzarro.
2: Bizzarro, esatto, ma era molto di più. Era intanto, ecco, diciamo subito una cosa: mio fratello è figlio unico, è una grandissima canzone d'autore, non gli è mai stato un diamine di premio della musica d'autore, quando una canzone che meriterebbe tantissimo, tra l'altro è un'attualità sconvolgente come tante delle canzoni di Rino. Tu pensa, per esempio, Spendi, Spandi e Fendi, cioè oggi è di un'attualità sconvolgente, ma anche non sarebbe più.
0: Certo, in effetti sì, è una, per questo è amato da tutte le generazioni, anche i ragazzi nuovi e anche i cantautori nuovi che si affacciano, sono spesso volentieri fulminacci, dice, io mi riferisco, per dire un nome, a Rino Gaetano e la sua scrittura. Prego.
2: No, dicevo che la ragione della sua attualità era proprio questa, se vuoi, assoluta indipendenza di giudizio. Cioè lui era un cantautore non schierato negli anni 70 in cui lo vista da una parte o da un'altra. Lui invece combatteva con l'ausilio dell'ironia. Questa cosa che ha pagato in quel periodo in cui bisognava essere assolutamente, no, anche nell'immagine, questa immagine un po' da clown, che poi in realtà è stata ripresa da molti, uno per tutti Lucio Corsi, che lo dice pure.
1: Che partecipa tra l'altro, Giorgio, al tuo documentario, perché diciamo si differenzia un po', c'è un giro nella Calabria di Rino, c'è una narrazione più intima e poi ci sono anche delle immagini proprio dell'epoca, quindi c'è, diciamo, possiamo dire così, un ritratto a tutto tondo sia della parte, chiamiamola così, un pochino più pubblica, sia di quella dei luoghi, sia soprattutto diciamo un tratteggio intimo della persona che c'è dietro l'artista.
2: Sì, ti ringrazio. Fammi dire che c'è molto repertorio che ci ha dato la famiglia, quindi ci sono i taccuini privati e foto private, ma c'è molto Rino Gaetano in radio, perché questa cosa ci tengo, è molto importante. Rino Gaetano in TV non dava il meglio di sé. Rino Gaetano dava il meglio di sé in radio, era uno che amava la radio. Peraltro, per gli appassionati di radio, dirò che io ho fatto rivivere l'annuncio originale di Ma il cielo è sempre più blu con il grande Gigi Marziali di Supersonic, perché fu presentato a Supersonic. E curiosità delle curiosità, e qui andiamo proprio al tema e all'anniversario, pensate che una grandissima canzone, un grandissimo album a cui lui teneva molto, cioè Mio fratello è figlio unico, fu presentato in anteprima a Supersonic con un concerto dal vivo. E lui lo presentò prima in radio e poi uscì in disco nel 76, pensate un po'. E siccome Gigi Marchiali ha ancora la stessa voce dell'epoca, gliel'ho fatta fare, e tra l'altro una curiosità, insomma, parlano anche degli amici di quelli che c'erano, ma non voglio spoilerare, ci sono molti musicisti che hanno suonato con Rino Gaetano,
0: che intervengono.
2: Sì, compresa una curiosità. Vabbè, ma insomma non voglio spoilerare.
0: No, stasera l'appuntamento, guarda, prima serata Rai 3, Rino Gaetano, Sempre più blu, 50 anni da mio fratello e figlio unico, 45 anni dalla sua scomparsa. Grazie Giorgio Verdelli per essere
2: grazie
0: stato con noi.
1: Ciao Giorgio.
0: Grazie mille.
2: Su Rai 3, grazie.
0: Rai 3. L'anno scorso fu presentato alla Festa del Cinema di Roma, l'ho visto, stupendo, veramente un gran bel documentario da non perdere questa sera, come detto, su Rai 3. E adesso, Deci con Anxiety.

0: L'orecchio ormai allenato della nostra Flaminia Bolzano ha detto: ehi Max, ma questa è Somebody I Used to Know dei Got. Ehi, brava, sei DJ già formata, pronta per prendere il mare da sola e non più con il capitano che ti ha portato fino a metà del guado.
1: No.
0: Grazie per essere stati con noi, Flaminia, brava, e passi anche l'esame di musica.
1: Grazie.
0: C'è il GR2, noi torniamo domani alle 9, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
0: Poi Summer Club.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, 7 persone sono state arrestate per l'omicidio del capo ultra della Lazio. Per il Jeep l'agguato fu organizzato con metodo mafioso per favorire il clan senese.
3: Arrestati da carabinieri e polizia, i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere appunto nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio di Diabolic sarebbe stato il risultato di un accordo criminale tra diverse organizzazioni attive a Roma per ridisegnare gli equilibri del narcotraffico nella capitale e favorire il clan senese. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'emissione di misure cautelari per omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga. Simona Decina, GR2.
2: A Moncalieri, alle porte di Torino, una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Nell'abitazione anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo ha scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Ricerche dell'uomo da parte dei carabinieri. Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna è morta dopo essere precipitata nel vuoto per il crollo del balcone della sua abitazione al quale era affacciata. Fatali le ferite riportate nel volo di circa 4 metri. Tre famiglie sono state sgomberate dalla palazzina. Alta tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nello stretto di Hormuz, Washington colpisce 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Krag nel golfo dell'Oman. Teheran risponde prendendo di mira 2 navi americane, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto. Abbiamo provocato danni rilevanti a 2 cacciatorpediniere statunitensi, rivendicano i Pasdaran, e affermano di aver colpito basi statunitensi in Giordania. 18 missili sono stati intercettati dall'esercito giordano e 2 sono caduti senza fare vittime. La guerra in Ucraina, colpito da un attacco russo un valico di frontiera con la Moldavia, a circa 70 chilometri dalla città ucraina di Odessa. Si contano 2 morti e 3 feriti. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree. Il leader ucraino punta a un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Furto clamoroso in Francia, ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati nonostante le misure di sicurezza rafforzate dopo il caso del Louvre. Il corrispondente.
4: La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i 2 autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Borgogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel Museo regionale siciliano, o al furto 10 giorni fa a Vienna di un prezioso collier di diamanti di epoca egizia portato a termine nel Museo di Arti Applicate. Di fronte a questa ondata di furti d'arte, il governo francese ha chiesto a tutti i dipartimenti di ritirare temporaneamente alcune opere esposte fino a che non arriveranno nuove misure di sicurezza. Gavino Moretti, GR2.
2: E in chiusura allo sport, il tennis agli US Open, Alcaraz sconfitto in 5-7 dallo statunitense Shelton. Calcio dopo il KO dell'Inter a Madrid, stasera esordio Champions per il Napoli che ospita l'Arsenal. Sentiamo il tecnico Massimiliano Allegri.
5: Sappiamo che affrontiamo una squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: La linea va a Summer Club, il prossimo giornale radio è alle 12.30. Buon ascolto.
6: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards. Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
7: Buongiorno, buongiorno, bentrovati al Summer Club. Buongiorno Simone Calomino.
8: Ciao Barbara Venditti.
7: Oggi volevi stupirci veramente con effetti molto speciali con
8: sì,
7: questa camicia.
8: Sì, ci guarda sul 202, sono psichedelico, psichedelico.
7: Bello, bello, mi piace, ci riporti anche un po' agli anni 70, agli anni di Marco Lolli.
8: Ah,
7: ciao Marco Lolli.
8: Ma non mi sembra un complimento. Anni... Buongiorno,
7: no,
8: Marco Lolli.
7: Ma come no, sono gli anni migliori della storia, musicalmente parlando.
8: Anche artisticamente sono tornati, il design di interni, tutti
7: guarda,
8: anni 70 ormai.
7: Sono anche anni miei e anche anni di Max Bonomo che è in redazione.
8: Pure.
7: Quindi salutiamo gli anni 70.
8: Salutiamo gli anni 70 questa mattina, salutiamoli tutti, salutiamo chi è ancora in vacanza e chi è invece tornato, che sta lavorando come un pazzo, proprio come il businessman di Dito nella Piaga qui su Radio 2.

0: businessman, dito nella piaga, come mi piace che finisce come un vero, e tu puoi dire businessman, puoi sentirti un po' dito nella piaga per qualche momento.
1: Beh, magari speriamo di non esserlo, dai, noi di non mettere il dito nella piaga nel Summer Club, certo. Magari invece qualcuno stamattina sta aspettando quel pacco che non arriva,
0: sì.
1: E allora noi tac, che facciamo? Mettiamo il dito nella piaga
0: e noi creiamo il club delle consegne a casa, perché una volta, sai, tu dovevi andare a comprare tutto, anche
1: certo.
0: Oggi capita che dici scendo un attimo a comprare il latte e poi non torni mai più a casa. Adesso il rischio è molto più limitato, perché non è più detto che tu debba scendere a comprare il latte e quindi scappare in Mozambico e non farti vedere
1: latte,
0: mai più.
1: Sigarette, insomma, adesso
0: sì,
1: no, te le portano a casa, anche quelle te le portano a casa. Siamo abituati ad acquistare tutto online, gli italiani ci hanno preso gusto. Ti do un po' di numeri.
0: Dammi.
1: Subito nel 2024 quasi un internauta su due aveva fatto almeno un acquisto online. Nel 2025 i consumatori digitali sono arrivati a, sei pronto?
0: Sì.
1: 35 milioni, gli acquisti online hanno superato i 62 miliardi di euro.
0: Complimenti, l'economia si muove, circola, circola.
1: Ma si muove tanto, e come? Grazie a lui. Il pacco,
0: che meraviglia. Ma nel 2024 sono stati consegnati 1.100.000.000 di pacchi in Italia. Tu capisci? Nel 2025 ancora di più, e probabilmente nel 2026 aumenterà ancora questo numero. Quindi siamo passati dal vado a comprare a aspetto che mi arrivi a casa.
1: Come? Quando mi arriva a casa, come, quando, perché poi devo passare metà mattinata a togliere di mezzo gli scatoloni che ormai invadono tutte le strade.
0: E noi vogliamo chiedere a voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio 2, ma raccontateci la storia della vostra esperienza più assurda con una consegna.
1: Ecco.
0: Beh, facciamo un esempio facilissimo,
1: per
0: Barbara,
1: esempio ti perdono il pacco e tu passi le ore al telefono con il corriere.
0: Esatto,
1: pure per esempio
0: non trovano l'indirizzo, oppure quando avete dovuto prendere un pacco per qualcun altro, pacchi tirati nel cancello e divorati dai cani.
1: Mamma mia,
0: telefonate,
1: è il mio
0: con i corrieri, l'hai già detto tu, cose lunghe.
1: Attenzione,
0: cose
1: e anche il corriere che ti chiama per sapere se sei in casa alle 7 del

0: ricordando anche un po' Avicii, che ha portato questa canzone per primo al successo, la versione e la bella voce di Aloe Black su Radio 2, Radio 2 Summer Club, dove oggi parliamo di consegne a casa.
1: Esatto, abbiamo creato il club delle consegne a casa, vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 di raccontarci la vostra esperienza più assurda con le consegne. Capitano, ne capitano di tutti i colori, ma anche quelli che aspettano i pacchi sono delle persone molto originali, siamo tutti noi che ci dividiamo in diverse categorie.
0: C'è chi è più ansioso, chi è meno ansioso, e ognuno si distingue secondo un catalogo che siamo riusciti a fare nella nostra redazione, dove spicca il tracker compulsivo.
1: Mamma, che redazione sociologica che
0: hai
1: abbiamo
0: visto?
1: Che caratteri fa, queste caratteristiche raccoglie, fa.
0: Ma poi la cosa bella è che in prima posizione mi mette il tracker compulsivo, che
1: sono
0: un po'
1: io.
0: Anch'io. Cioè tu ordini, dopo 10 minuti vai lì, tic,
1: dov'è?
0: Clicchi.
1: Dov'è?
0: Dov'è il mio pacco? Dov'è il mio pacco?
1: Mamma, quando arriviamo? È più o meno quella cosa lì, però invece in età adulta è con i pacchi. Il prigioniero della consegna, che è quello che il corriere ti dice la consegna è fra le 8 e le 20. Tu allora ti barrichi in casa per aspettarlo.
0: Non mi avrete mai.
1: Fare niente, non
0: mi
1: puoi neanche andare al bagno.
0: No. Poi c'è il regalatore ottimista, cioè quello che ordina il regalo il 12 dicembre, ma anche il 21 dicembre, e pensa di poterlo mettere sotto l'albero anche con un giorno d'anticipo.
1: Vedi, è perfetto. Il cliente del portiere, chiamiamolo così, quello che dice al portiere: senta, mi deve arrivare un pacco, me lo tiene lei cortesemente? Sì, non c'è problema. Poi torna e il portiere gli dice: ecco, ecco il suo pacco. Ma che cos'è? Ma chi l'ha preso? Non è mio. È così.
0: E poi c'è il collezionista di pacchi, che sembra un po' il protagonista di un film horror. Lui compra poco ma continuamente. Cosa gli serve? Il sale, lo compra. E poi gli serve la cuffia per andare in piscina, e la compra. E lo shampoo, lo compra.
1: Gli serve tutto. Storie di pacchi, storie di persone che aspettano pacchi, insomma, consegne a casa. Scriveteci al 348 7300 200 le vostre

0: Joy 10:50, Barbara, Radio 2 Summer Club.
1: Eh sì, questa mattina vi stiamo chiedendo quali sono le vostre esperienze più assurde con i pacchi consegnati a casa. Ci scrive Cristina e dice: la consegna più strana in campagna, al paesello che dista 6 km dalla statale. Il corriere voleva che andassi a prendere una rete matrimoniale con un trattore. Beh, insomma, le ho detto che non lo avevo il trattore. Rete consegnata con due doghe rotte.
0: Pure.
1: Perché così entrava bene ripiegata, capito?
0: Mamma
1: hanno rotto le doghe.
0: Sì, storie di consegne ce ne sono tante. Per esempio, nel 2020 nel Delaware, un ragazzino di 13 anni ha deciso di trasformare una consegna che poteva essere normalissima in uno spettacolo di magia. Praticamente tu hai visto che al corriere puoi dare delle istruzioni tipo citofono rotto,
1: metta nella cassetta pacchi,
0: esatto.
1: Non è possibile che non la vede, mettetela lì per favore, ve lo devo dire 10 volte.
0: Oppure premi forte sul pulsante.
1: Ma
0: che
1: più
0: non
1: forte.
0: E invece lui è che ha scritto: bussare 3 volte, urlare abracadabra e poi scappare via.
1: Non allora, mi dire che l'ha fatto.
0: L'ha fatto, il corriere l'ha fatto.
1: Bellissimo.
0: È stato filmato dalle telecamere, quelle che hanno gli americani fuori dalle case per filmare tutto quello che succede. Il video è diventato virale, è una cosa insomma molto divertente oggettivamente. Lui ha deciso quindi di fare questa sorta di piccolo spettacolo di teatro in strada con una consegna a casa.
1: Mi credi se ti dico che io gli voglio bene ai corrieri? Perché
0: sì,
1: vivono una vita veramente
0: difficile.
1: Veramente difficile.
0: Ma
1: veramente
0: anche sui social se scrolli ogni tanto capitano questi video dei corrieri che girano, ti fanno vedere cosa fanno, finiscono nelle stradine.
1: Forse magari invece si divertono, perché chi deve aver letto quell'indicazione deve aver pensato che era un ragazzino.
0: Corrieri all'ascolto, ditecelo, vi divertite.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

Stringi i pugni, ragazza, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: interessanti di questo periodo da UK, Georgia Smith and Wizkid Live. Uno dei messaggi più interessanti che poteva arrivare su una storia di consegna di pacchi
1: è arrivato, lo sentiamo, eccolo qua.
2: È capitato un paio di anni fa che avevo ordinato un prodotto per mio figlio, era piccolo, appena nato, non ricordo di preciso che cosa. Comunque, insomma, torno dal lavoro e trovo il pacco e dico: ah, guarda che bene, è arrivato, il prodotto che avevo ordinato. Apro il pacco, guardo, è una scatola un pochino strana. E niente, quando l'ho estratto, mi sono resa conto che era un dildo.
1: Oh, mamma mia!
0: Insomma, allora
2: bellissima, che poi ho controllato il pacco e non c'era assolutamente il mio nome o
0: per carità,
2: nessuno, ma c'era il nome di un'altra persona con l'indirizzo di casa nostra, quindi devono aver fatto
1: caso.
2: E niente, è successo che ho provato a cercare un pochino online, ho visto che questa persona, la destinataria vera del pacco, era del mio paese.
0: Ma no, ma fatti gli affari tuoi, dai.
2: Mi ho detto: guarda che avrai una cosa per te che mi è stata consegnata. E quindi sono andata a portarle il pacco a casa,
1: lei
2: visibilmente imbarazzata, non mi ha neanche ringraziato, però insomma, poi alla fine il pacco che conteneva il pacco è arrivato dove doveva arrivare.
1: È arrivato a destinazione.
0: E qualche volta è il caso che uno si faccia i pacchi suoi.
1: Sì, fatevi i pacchi vostri. Comunque ci scrivono anche: ma nessuno pensa a noi portalettere, oltre ai pacchi noi dobbiamo consegnare raccomandate, atti giudiziari, contravvenzioni, cose anche altre sgradevoli, dice, prioritari, eccetera. Comunque lo facciamo volentieri perché amiamo i nostri clienti, Massimo.
0: Ci amate tantissimo, soprattutto quando dite raccomandata e tu scendi e già lo sai che è una multa. E non ci vuoi andare.
1: Capita.
0: Non voglio venire, non ho la penna, non posso firmare.
1: Quelle poi quando trovi l'avviso nella cassettina delle lettere.
0: Che brutto.
1: Dici: cosa sarà? Sarà quella una cosa, un regalo che mi fanno?
0: C'è il metodo. Sai che lì c'è un numeretto di solito che se tu vai su Google e digiti disperatamente, dimmi a cosa corrisponde questa cosa, dice, lui ti dice appunto: è un atto giudiziario. Una multa la devi pagare, ti dice proprio così.
1: Che dobbiamo fare? È così.
0: Ognuno i pacchi suoi, appunto.
1: Abbiamo Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tutti. No, non sono loro, sono i Kings of Convenience. Ecco. È vero. Sì,
0: loro.
1: È vero, Marco Lolli, era vero, sono loro.

0: Kings of Convenience, Miss Red, le 11.06 Radio 2 Summer Club.
1: È arrivato un momento importante e anche molto bello perché c'è un intervento realizzato in collaborazione con la Regione Umbria a valere sulla sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione. Parliamo di natura incontaminata, di Italia e se vogliamo anche di vacanze bellissime, quelle in bicicletta.
0: Ma che
1: no?
0: Bello. Dai, al telefono con noi Damiano Miscio. Buongiorno Damiano.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Oh,
0: tu sei il coautore del progetto Ciclovia Mota.
2: Esattamente, sì, e sono in questo momento proprio all'interno di questa ciclovia.
1: Ma ci fai capire un po' di cosa si tratta, chi la può percorrere, come funziona? Insomma, raccontaci questo progetto.
2: Questo progetto è nato per valorizzare appunto tutti quelli che sono i borghi, i territori e soprattutto le strade bianche che uniscono sì. I borghi fra Perugia e il confine con la Toscana, passando per il Trasimeno, il lago di Montepulciano e il lago di Chiusi. E noi abbiamo realizzato insieme alla regione come Lake Bike Team, una SD presente sul territorio, sul Trasimeno, abbiamo realizzato questo progetto di ciclovia che unisce appunto tutte queste strade bianche fruibili con bici sia muscolari che a pedalata assistita, più votata verso il gravel perché adesso va tanto, certo. Ma accessibile anche in molti punti con bici anche da città.
1: Che bello, senti, 320 chilometri, leggo bene?
2: Esattamente, 320 chilometri è tutto il percorso. Noi abbiamo selezionato questo grande, diciamo, anello che appunto unisce tutti questi luoghi meravigliosi, come adesso che siamo sotto Città della Pieve, un borgo bellissimo, e siamo passati da poco da Castiglione del Lago, ma dopo questo che è il grande progetto, fare poi tutti dei circuiti molto più personalizzabili e corti su questa ciclovia e farla, diciamo, a tratti. Si possono fare anche semplicemente 15-20 chilometri la mattina per fare un po' di sport, un po' di allenamento o comunque sia per divertirsi a vedere dei posti nuovi e fare, che ne so, una bella colazione in un bar o in un posto tipico umbro e poi, ecco, proseguire la giornata a livello turistico e vedere le bellezze.
1: Fantastico.
0: Beh, il programma è fantastico, ma fammi capire una cosa, quindi anche chi come me non è proprio, diciamo, un ciclista, però lo può fare perché ci sono dei punti adatti, lo possiamo fare tutti.
2: Esattamente perché con l'accoglienza al Trasimeno Glamping Resort di Sant'Arcangelo, che è una struttura affermata qui sul territorio, abbiamo la possibilità sia di far partire appunto specialisti del settore, quindi persone che faranno la 320 chilometri, ma anche chi vorrà partecipare a un'esperienza più tranquilla e appunto vedere il territorio in maniera diversa sotto due ruote può anche arrivare a fare il noleggio, perché abbiamo anche il noleggio all'interno della struttura e può prendere la bici, partecipare sia all'evento, ma ognuno con la sua voglia, la sua capacità e le sue peculiarità.
1: Allora aiutaci a far capire bene agli ascoltatori dove prendere la maggior parte, certo, di informazioni. Stiamo parlando della ciclovia Mota, siamo in Umbria, ma se volessi andare su internet ci dai un riferimento per capire?
2: Esattamente,
1: bene?
2: C'è il sito internet fatto molto bene, www.cicloviamota.it, e da lì c'è tutta la spiegazione, c'è il percorso e c'è anche l'iscrizione all'evento che avverrà il 26-27 settembre con partenza e arrivo appunto dal Trasimeno Glamping Resort di Sant'Arcangelo, e lì potete trovare tutte le informazioni, i nostri contatti, potete mandare l'email e potete seguirci anche sui social. Su Ciclovia Mota abbiamo sia su Instagram che Facebook diciamo le pagine dove aggiorniamo sempre tutto e potete vedere anche qualche scatto, qualche foto, qualche particolarità del territorio.
0: Grazie Damiano.
1: Grazie, ringraziamo Damiano.
2: Grazie a voi.
1: Damiano Miscio, che è coautore del progetto Ciclovia Mota. Ricordiamo che questo intervento è stato realizzato in collaborazione con Regione Umbria a valere sulla sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione.
0: Adesso ci sono Merck & Cremon, Serena Brancale e sì. The Colors, Partenope. Yeah!

0: Partenope, Barbara, ci sei mai stata? Partenope.
1: No, pensa, ci andrò nel futuro. Così mi ha detto il metodo divinatorio di Max Cervelli. Mi ha detto che vado a Napoli. Vai a capire. Senti, siccome oggi abbiamo parlato di consegne assurde, sì, sempre la nostra potentissima redazione si è messa a cercare la top 10 delle consegne più assurde mai arrivate.
0: Diciamone un paio,
1: diciamone un paio. Il pacco sul tetto, cioè un corriere che invece di lasciarlo lì davanti alla porta lo lancia sul tetto e poi te lo devi andare a prendere.
0: Carino pure il bigliettino, in un altro caso con scritto guarda in alto, perché il pacco stava appoggiato sullo stipite della porta, su in alto.
1: Guarda. Senti questa, orso alla porta, cioè il corriere non riesce a consegnare e spiega il motivo nel report. C'era un orso alla porta. Dove stava?
0: Chissà dove stava.
1: A Pescasseroli, lì a Pesco Costanzo, da quelle
0: parti.
1: Tutti
0: i colori, molti hanno gli animali come protagonisti.
1: Ecco, è importante che siano animali, come dire, docili, che con un orso la vedo due.

0: per Peter Gabriel, un grande classico, è diventato un grande classico anche del Summer Club, la richiesta della cartolina sonora.
1: Lanciamo come di consueto la cartolina sonora, 20 secondi di messaggio vocale in cui ci dite che cosa state facendo, ma nel vostro dialetto, e noi proveremo a tradurla, poi se siete carini ci allegate anche la traduzione.
0: Ci
1: grazie.
0: Proviamoci.
1: 3487 300 200, non l'avevo detto Barbara.
0: No, adesso l'hai detto.
1: Adesso l'ho detto.
2: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
9: Sei scemo.
8: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
8: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
8: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
9: Bestiale.
8: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Malcolm Todd Earrings. Sai che mi piace da morire questa canzone.
1: Anche a me,
2: sì, c'è questo mood così.
1: Ma io sono sicura che piacerà a te, anche agli ascoltatori, quello che è il club affiliato di oggi, cioè sì, l'Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini e il Museo dello Spazzacamino. E per questo noi abbiamo al telefono con noi Fulvio Bianconi.
0: Buongiorno Fulvio.
3: Buongiorno.
0: Ah, Fulvio, voi avete quindi sia un'associazione che un museo. Chiariamo intanto qual è l'obiettivo delle vostre due iniziative.
3: Allora, l'obiettivo delle iniziative è quello di radunare tutti gli spazzacamini del mondo.
0: Ecco.
1: Del mondo addirittura?
3: Sì, del mondo.
1: E qual è la cosa più sorprendente che si vede quando si entra nel vostro museo? Ci racconti subito un aneddoto che piace tanto a chi visita il museo, per esempio.
3: Allora, chi entra nel museo viene catapultato dentro in un'era che è di anni, anni, anni fa, e quindi si vedono tutti gli attrezzi, tutti i vestiari, tutte le particolarità che creavano questo mestiere. Praticamente c'è diviso in diversi spazi, e poi viene, oltretutto c'è una possibilità di mettere delle cuffie dove si trasmette la musica dello spazzacamino, e chi visita il museo viene allietato dalla musica.
1: È un aneddoto carino, di quelli che più spesso interessano.
3: Allora, quello che interessa molto è la figura dei bambini che venivano chiamati Rusca, perché erano i bambini più piccoli e esili che venivano, è brutto da dire, utilizzati, nel senso venivano calati nelle canne fumarie che erano molto strette.
0: Perché molto piccolini, purtroppo, erano questi i tempi. Tu però sei uno spazzacamino, vero?
3: Sì, sono spazzacamino già da tre generazioni.
0: Generazioni, mamma mia. Storie di famiglia strane, persone incastrate nei camini, ne avete avute?
3: Sì, diciamo abbiamo avuto incontri ravvicinati con volatili di stazza abbastanza grossa,
0: mamma
3: quindi gufi, allocchi, e quindi c'è stato un qualcosa che ti ha lasciato a bocca aperta nel momento che eri lì a pulire il cammino.
1: Senti Fulvio, tu prima hai parlato dei Rusca, e noi abbiamo scoperto che esiste questa specie di linguaggio segreto che non può essere divulgato tra gli spazzacamini. È vero,
3: esatto.
1: Cioè Rusca è una di quelle parole. Allora resta lì, perché tra poco parliamo anche di questo, perché ci fa curiosità.
0: Poi noi siamo abituati a pensare a Mary Poppins quando pensiamo allo spazzacamino, ma in realtà è un mondo molto molto ampio con una storia lunghissima.

0: From the Start, questo è il nuovo singolo di Lofi, bella, romantica, così come un po' romantico tutto il mondo degli spazzacamini, di cui stiamo parlando con Fulvio Bianconi dell'Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini e del Museo dello Spazzacamino. Fulvio, ci hai lasciati appesi sul linguaggio segreto, ce la dici qualche parola segreta degli spazzacamini?
1: Sì?
0: Dai.
2: Allora, diciamo che era un linguaggio un po' segreto che era utilizzato dagli spazzacamini per potersi parlare tra di loro senza farsi capire dai clienti oppure anche dai concorrenti che arrivavano da altre parti.
1: Una parola, dice una parola, una sola.
2: Allora, prima di tutto il linguaggio veniva chiamato Tarom Darushka.
1: Sì. Ah,
0: Tarom Darushka.
2: Ed era il linguaggio utilizzato dai digezzini dalla Val di Gesso per parlare tra di loro.
1: Sì.
2: Ecco, parole, diciamo che io qui ce l'ho sotto mano.
0: Dai, dicene una.
2: Allora, per dire caffè,
1: sì,
2: era il Negar Tenchin.
1: Beh, c'è comunque un linguaggio incomprensibile. Che poi mi ricollega anche ad una cosa che mi raccontavi tu, che in fondo il mondo degli spazzacamini ha qualche cosa, anche un po' un'atmosfera segreta, e spesso questo fatto della segretezza ha anche contribuito a sventare un famoso attentato, per esempio. Raccontaci questa storia.
2: Questa qui fa parte proprio della storia. Praticamente c'era ai tempi degli spazzacamini che venivano dalla Val di Gesso ed erano trapiantati a Parigi,
1: sì,
2: in una famosa via che era la Via dei Lombardi.
1: Sì.
2: Questa via praticamente raggruppava spazzacamini come gioiellieri, bigiotterie, ed era tutta gente che arrivava dalle nostre zone, dall'Italia.
1: Mm-hmm.
2: Cosa succedeva? Che questo spazzacamino di una certa età era già era uno spazzacamino che puliva i camini del Louvre.
1: Sì.
2: E quindi aveva già una certa responsabilità. È capitato che avesse dietro questo bambino piccolino e che doveva entrare nella canna fumaria.
1: Mm-hmm.
2: Cosa è successo? Che questo bambino, calandosi nell'interno della canna fumaria, sbagliando canna fumaria, arrivò a un certo punto che sentì delle voci e sentì parlare.
1: Sì.
2: E quello che sentì era molto molto pericoloso, nel senso che stavano tramando per poter uccidere il figlio della regina di Francia, che era di origine italiana, la regina di Francia. E tornando sul tetto, raccontò tutto allo spazzacamino, il quale andò a parlare con, diciamo, i suoi colleghi, e da lì chiese di poter parlare con la regina.
1: Sì.
2: E fu accontentato, nel senso che gli raccontò questa cosa.
1: E riuscirono,
0: viva gli spazzacamini che
1: riuscirono a sventare
0: gli attentati.
1: Ma fantastico.
0: Senti, noi siamo in chiusura, abbiamo poco tempo, un'ultimissima cosa, ma detta in 30 secondi. Nell'ultimo raduno che c'è stato siete stati più di 1000 da tutto il mondo, ma perché gli olandesi sono vestiti di bianco e voi di nero, tutti gli altri di nero?
2: Allora, gli olandesi, quelli che si vedevano vestiti bianco, era per potersi distinguere dagli altri, perché chi svolgeva quell'attività vestito di bianco erano gli spazzacamini dei regnanti.
1: Ah, ecco.
2: E quindi avevano un certo peso.
1: Una questione di codice, anche di distinzione sociale. Guarda, è stato veramente molto affascinante, Fulvio. Grazie mille a Fulvio Bianconi dell'Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini e Museo dello Spazzacamino. È stato un momento bello, devo dire.
0: Ciao Fulvio, ciao, grazie, Fulvio, salutaci, ciao. Gli altri.
2: Un saluto da Varallo Sesia, grazie.
1: Ciao.
2: Arrivederci.
1: Ciao.

0: Lunch is ready!
1: Listo en la mesa!
2: Essen ist fertig!
3: A tavolo!
1: È pronto! In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: I Two City Chorus accompagna lui.
1: Non l'hai visto Marco Lolli? Marco Lolli. Che sembrava che dirigesse Sister Act.
0: Sister Act.
1: Il coro, però bellissimo.
0: Cioè, allora spieghiamo per chi non può vedere Marco Lolli, naturalmente nessuno tranne me e Simone. Sì. Stava dirigendo, come no, lo voglio dire, Marielle Ventre, quella del coro.
1: Ah, Marielle Ventre, che hai tirato fuori, mamma mia. Cartoline sonore, ne abbiamo ricevute una commovente che vorrei sentire con te, Barbara. Eccola.
0: Sentiamo.
1: Qua. Eccola qua.
2: Oh. Amici belli, sto sistemando a casa perché mi aspetto un periodo assai importante della vita mia.
0: Sì.
2: Ha già fatto contrazione assistita, una poca, e mi ha già
0: preparato.
2: Sì, la terapia bella. E niente, sono molto emozionata. Grazie pure a voi, che mi avete tanta carica in questo periodo molto, molto importante.
0: Dai, un cuore
2: in
0: grande.
2: In bocca al lupo, in questo caso, in bocca alla cicogna.
1: In bocca alla cicogna.
0: In bocca alla cicogna.
2: Emozionatissima.
1: Gabriella, ti mandiamo un pensiero,
0: che
1: mi
0: bello.
1: Raccomando.
0: Ho tutti i cuori nei capelli.
1: Ecco, allora intanto abbiamo ricevuto anche una cartolina scritta, sai che di solito
0: adesso la leggi
1: le
0: nostre tu.
1: Sono sonore. Adesso provo a leggerla.
0: Vediamo.
1: Asuna in caminca travaio ent la mia boita dai minusie. Sto lavorando nel mio laboratorio da falegname.
0: Pensa che io, avendo letto Camin, ho pensato che era uno spazzacamino.
1: Anche lui?
0: Vero,
1: come quello di prima? No, falegname.
0: È stata tratta in ganno.
1: Marco, ne sentiamo un'altra? Marco Lolli? Sì, ne sentiamo un'altra. Eccola qua. Aurora.
3: Aurora da Napoli.
1: Ciao.
3: Sto cucinando cavolfiore.
1: Come?
3: Sto cucinando il cavolo. Oh, buona mattina.
1: Il cavolfiore, la pasta col cavolfiore, Barbara, l'hai mai fatta?
0: Sì, però è un po' invernale.
1: Beh,
0: no?
1: un po' invernale, tipo minestra napoletana, tipo pasta
0: buonissima.
1: E patate napoletane.
0: Buonissima.
1: Una cosa fantastica, una crema bianca, una meraviglia. Che vuoi fare?
0: Ti viene sempre fame a te a quest'ora?
1: Sì,
0: 11,
1: non ci posso
0: 42.
1: Fare niente. Ma aspetta ancora Vittorio Pettinato, figurati. Intanto, però, mentre ci passa la fame, c'è Neffa. Quando sorridi tu, Barbara?

0: Beffa quando sorridi, tienilo così questo sorriso.
1: Sempre così, un
0: Radio
1: po'
0: 2, Radio 2 si dice benissimo, con i denti stretti tipo sorriso.
1: Quindi oggi vogliamo provare a parlare così?
0: No, basta, basta.
1: Ah,
0: sì, è già finito il momento di fare
1: i cretini,
0: Barbara. I cretini.
1: Ora,
0: proprio.
1: Tu non mi dire che è finito il momento perché okay. Siamo finiti noi,
0: okay. Allora, senti, una cartolina dalla Calabria.
1: Sentiamo.
0: Sei pronta? Ecco,
1: pronta.
0: Qua. Parte.
2: Stai lavorando. Da poco mi secca. No. Vediamo se chi compiuto. Questi in pensione, sono troppo giovineggio ancora.
0: No, è giovineggio a vorrebbe andare in pensione, ma è troppo giovane.
1: Ma ha detto un poco mi secca.
0: È un poco le sei, sta lavorando
1: bellissimo.
0: Un poco mi secca. È così, queste sono le zone mie, secondo me. Cosentino, zona del Cosentino. Sentiamo Ivana.
1: Vicino a Tropea.
0: No, non c'entra niente Tropea, è da un'altra parte. Capè.
1: Un tempo Tropea era provincia. No, hai ragione.
0: Non
1: Catanzaro.
0: È provincia così. Oddio, dopo controllo perché c'è. Forse Vibo, perché c'è un po' di confusione. Comunque, Ivana, eccola qua.
3: No. Io Fioli oggi non c'ho proprio voglia di fare niente.
0: Ma tutti così stanno.
3: Ho messo la sveglia e l'ho chiusa, mi sono alzata dopo mezz'ora.
0: Brava, va bene.
3: Ho messo su una lavatrice proprio per di fago qualcosa.
0: È così.
3: Oggi la giornata è così.
0: Sì.
3: Nuvolosa, sonnolenta, un po' proprio come me. Ciao,
0: una
3: buona giornata,
0: uggiosa.
3: Siete bravissimi.
0: Grazie.
3: Ivana De Ancona.
1: Cara Ivana, Fiola, la lavatrice si fa, poi la lasci dentro.
0: Ivana,
1: la
0: tirati
1: stasera.
0: Su, Ivana, mi raccomando, non mi cadere nel vortice della nulla facinza, Ivana.
1: Ma perché? Uno si mette sul divano, non fare niente, è tanto faticoso, secondo me.
0: Va bene,
1: me.
0: Allora mettiti sul divano con Olivia Rodrigo, Stupid Song, così ti riposi. New York City.

0: Io mi auguro che la nostra ascoltatrice di prima si sia riposata ascoltando la Stupid Song di Olivia Rodrigo, però invece ci ha mandato un altro vocale dove dice: ragazzi, io avevo messo a fare la lavatrice, però mi dispiace, ma si è messo a piovere, quindi adesso non so dove stenderla.
1: Lo stenderai, così ti riposi. A proposito di riposo, è l'esatto contrario di quello che fanno i rider. Oggi abbiamo parlato di consegne, ricordiamo che fare il rider è un mestiere molto spesso difficile. Però, per tutti voi che siete all'ascolto e che fate le consegne a casa, c'è una possibilità che magari non avevate considerato, e cioè quella di diventare youtuber. Perché dico questo? Perché Bryce Pritchard, lui ha 26 anni, ha deciso di fare il rider per le strade di Londra. Cosa ha pensato? Che siccome non guadagnava abbastanza, immaginate, lui andava anche all'università, 40 sterline al giorno, non gli bastavano, si è montato addosso una videocamera per riprendere tutte le cose che gli capitavano durante una giornata da rider, e è arrivato a superare 1,3 milioni di followers su X, Twitch, Instagram, insomma su tutte, complimenti. Anche su YouTube.
0: Mi fa ridere molto il fatto che l'idea gli è nata quando ha dovuto consegnare 15 zucche per Halloween, che è una consegna, diciamo, non proprio tipica.
1: Come le può?
0: Quindi lui l'ha filmata questa consegna ed è stato il suo primo video. E poi, tra l'altro, l'altra cosa che trovo carina è che la gente lo segue non solo per vedere appunto le cose assurde che deve consegnare, ma soprattutto per girare insieme a lui per le strade di Londra.
1: Certo, perché quando ti ricapita di vedere tutte quelle assurdità come quelle che ci avete regalato anche voi oggi nei vostri messaggi, sai come è andata a finire? Che oggi il lavoro del rider lo fa ancora, ma lo fa per un altro motivo.
0: Sì.
1: Perché le consegne rappresentano soltanto il 5% di tutti i suoi introiti.
0: Esatto, c'era questa percentuale carina, quindi il 95% invece lo fa con lo streaming.
1: Allora, se ci pensi, non è che gli ha detto bene, però gli poteva dire meglio, perché adesso questo lavoro dovrà continuare a farlo se vuole essere anche influencer.
0: Non ci pensiamo pensare anche noi che mentre stampiamo le scalette, mentre facciamo le scalette, ci mettiamo una bella telecamera in testa, facciamo uno streaming,
1: facciamo la visual
0: facciamo,
1: del fuori
0: facciamo
1: onda.
0: I dindi
1: dici con la visual del, secondo me no. No, Simone, io e te siamo troppo noiosi,
0: dai adesso non ci buttiamo giù così.
1: Non noiosi, cioè a noi piace stare in diretta, che ci vedete, come ci vedete tutti nel canale 202, su Radio 2, dove adesso ci sono Stili Dan.

0: una perfetta dissertazione su questa canzone degli Steely Dan, Do It Again, fatta fuori onda da Marco Lolli, perché Simone Calomino gli stava giustamente facendo notare che qui c'è un organo Hammond importante.
1: Importante, molto importante.
0: E quindi lui giustamente, guardando Marco, diceva: Marco, tu sei un grande fan dell'organo Hammond.
1: Sì. E lui cosa ha risposto? Di tutti gli organi del corpo, perché è molto importante questa cosa.
2: Io avevo capito organo al mondo.
1: Al mondo.
2: Tipo alla mandorla.
1: Per chi non l'avesse capito, Vittorio Pettinato.
2: Buongiorno!
0: Con il doppio degli organi che hanno gli altri,
2: addirittura
1: così. Tantissimi, come è possibile?
2: Io ho un sacco di organi, perché tipo ho 7 reni.
1: Sì.
2: 8 polmoni.
1: 8 polmoni. Infatti c'è un fiato.
2: Ho visto proprio una cosa che qui mi stanno chiamando.
0: È importante avere 100 occhi.
1: Mentre sei in diretta la gente
2: mi
1: ti chiama.
2: Mi stanno chiamando perché oggi agli Spettinati abbiamo uno spitone.
1: Abbiamo uno spitone.
0: Dammi un indizio.
1: Tutto vuoi sapere.
0: No, un indizio lo vorrei.
2: Inizia con first.
1: Sì, sì. Ma lo scoprirai ascoltando Radio 2. Barbara.
0: Ciao ragazzi.
1: Eh sì, è finito il Summer Club. Però io ti direi una cosa.
0: Ci vediamo.
1: Sì, per oggi. Però ti direi una cosa: siccome non ci abbiamo nulla in mezzo a questo programma e quello successivo, stati ferma qua. Va bene.
0: Immobile
1: io direi
0: resto.
1: Che tra tipo 10 secondi mandiamo la sigla e poi siamo di nuovo noi.
0: Okay.
1: Che ne pensi?
0: Lo trovo
1: rivoluzionario.
0: Mi piace.
1: Un'invenzione.
0: Mi piace.
1: Così.
0: Si può fare.
1: Intanto Vittorio scrive sul telefono, non si sa perché.
0: Grazie,
1: ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao. Radio 2.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Sì, su Radio 2, proprio quello, proprio quello, proprio noi.
1: Mi spettino anch'io un po' con voi oggi, dai.
0: Oggi mi sei fatta dei boccoli.
1: Sono spettinata apposta.
2: Oggi pettinatissima.
1: Spettinata apposta.
0: Hai visto quanto è bella Barbara?
2: Oggi Barbara, posso dire il tuo programma con Barbara viene bene solo perché c'è Barbara.
0: Lo so,
1: è vero questa roba.
2: Il tuo programma con me viene bene solo perché c'è Barbara.
1: No, solo perché ci sei tu, solo perché.
2: Il programma che fa. Solo perché c'è Marco Lolli
0: in regia. È una vera garanzia. Beh, pure un po' di rima t'ho fatto. Vai Marco Lolli, adesso arrivano Saif e Brescia con parlare
1: d'amore. Allora io vi lascio, fate i bravi, mi raccomando.
0: Te ne vai già?
1: Io me ne vado, fate i bravi.

0: Simone Calomino,
1: Vittorio Pettinato,
0: Spettinati
2: su Radio 2, su Radio 2.
0: Buon mercoledì 9 settembre a tutti. Oggi gli Spettinati, come da tradizione, istituiscono una giornata mondiale.
2: Sì.
0: Voi state molto attenti, digitate già sui vostri cellulari,
2: dispositivi mobili
0: al 348-7300-200 per augurarci oggi una buona giornata mondiale della spugnetta abrasiva.
2: Oh, che meraviglia.
0: Eccolo
1: già,
0: qua.
1: Così, andiamo qui.
0: È arrivato il nostro.
1: Udite!
0: Eccolo qui che con lo strizzato
1: oggi,
0: di Calomino.
1: 9 settembre è istituita la giornata mondiale della spugnetta abrasiva.
2: E tricchete, tracchete, tricchete, tracchete, tricchete, tra.
0: Le onomatopee ci butta
2: anche rumorista.
1: Al fine di festeggiarle.
0: L'ultima volta.
1: Al fine di festeggiarle. Bellissimo. E celebrarle nel miglior modo possibile. Inviateci un vocale dove ci augurate buona giornata mondiale della spugnetta abrasiva. E viva Radio 2.
0: E viva Radio 2. Viva Simone Calomino!

0: Simone Calomino.
1: Come ti è venuta?
2: Volevo iniziare così, giornata. Una bella giornata. Vabbè. Oggi bisogna sempre essere felici in qualche sempre. Modo. Bisogna avere l'entusiasmo per affrontare queste giornate.
1: Mi piace così.
2: Queste
1: sì.
2: giornate di settembre Timbre. Festeggiare la giornata della spugnetta abrasiva. Infatti i nostri radioascoltatori.
1: C'è zia che ha scritto.
2: Zia chi è?
1: Zia Anna, non zia Elide.
2: Zia Elide,
1: Zia Elide scriverà dopo, secondo me. Sentiamo sì, sì, zia Anna. Eccola
2: zia Anna,
1: qua.
2: Sentiamo zia Anna.
3: Buongiorno spettinati.
1: Buongiorno.
3: Sono zia Anna.
1: Ciao
3: Roma,
1: zia Anna. Ciao.
3: E auguro a tutti sì. una buona giornata mondiale della spugnetta abrasiva.
1: Suona la chitarra elettrica.
2: Ha suonato anche, ha fatto un accordo.
1: Sì.
2: Grazie zia Anna. Ne abbiamo grazie. Un altro?
1: Ne abbiamo
2: sentiamolo,
1: un altro?
2: Sentiamo.
1: Va bene, lo sentiamo
2: vai.
1: Subito.
2: Noi,
1: eccolo
2: noi
1: qua.
2: Rimandiamo.
4: Ciao ragazzi, io vi adoro, vi adoro. Vabbè. Siete fantastici tutti e due. Mi fate un sacco di compagnia. Allora,
1: sì.
4: Buona giornata mondiale della spugnetta abrasiva.
1: Grazie.
4: Io
1: grazie.
4: Vi adoro. Come si nominano? Ne prendo subito un altro.
1: L'adora.
4: Sono fantastiche.
1: L'adora.
2: Sono fantastiche.
4: Rossana da Torino.
2: Rossana da Torino. Oggi è nuova. Rossana da Torino.
1: Un'altra zia la vogliamo
2: è un'altra
1: fare.
2: Un'altra zia.
1: La nostra terza zia.
2: La zia degli spettinati.
1: Allora Vittorio, siamo stati tutta sì. l'estate in onda entrambi. Io c'ho bisogno di un attimo di pausa. Quindi okay. avevo intenzione di andare in vacanza. Non ho avuto tempo di chiamare nessuno. Quindi vorrei chiamare adesso l'albergo. Lo chiamiamo. Dai.
2: Vai.
1: Vediamo.
2: Che succede? Chi è?
1: Credo sia la musica d'attesa.
2: La musica di attesa.
5: Con il Drondo Festival Magic.
1: Ah. Sì. Beh,
5: restate
1: beh.
5: In attesa per essere collegati con l'interno desiderato.
1: Sì, è pronto? C'è qualcuno? È pieno? C'è posto?
2: Sì, pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive.
1: Sì.
2: Sì. A volte un temporale
1: sì.
2: Non ci facevo uscire.
1: No,
2: ecco.
1: che tempo orrendo. Ma c'è qualcuno
2: un
1: lì?
2: Uomo di una certa età.
1: Un uomo di una certa età.
2: Mi offriva spesso
1: che cosa?
2: Sigarette turche.
1: Senta, ma in futuro c'è posto
2: spero
1: magari.
2: Spero che ritorni presto l'era. Del cinghiale bianco.
1: Sì, guardi, sì, io sì. però le avevo chiesto non propositi per
2: io
1: il futuro, ma se c'è posto.
2: Spero che ritorni presto l'era.
1: Sì.
2: Del cinghiale bianco.
1: Ho capito,
2: sì,
1: non c'è.
2: È, sì.
1: La ringrazio.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi
1: Aridaia,
2: per
1: sì.
2: le vacanze estive.
1: Avevo chiesto se c'era posto. Io,
2: a amico, volte un temporale, non ci faceva uscire.
1: Grazie, Grand Hotel Sigal Magic. Proveremo con un'altra struttura ricettiva tra un po'. Perché che dobbiamo fare?
2: Vabbè. Quanto ci piace Battiato, eh?
1: Molto.
2: Quanto ci piace Battiato, ma lo risentiremo presto oggi.
1: Molto.
2: Oggi facciamo un
1: Gesuiti,
2: tributo.
1: Euclidei, vestiti come dei bonzi
2: per entrare
1: a corso.

0: Dove si balla d'Argento Amico, spettinati su Radio 2. Vittorio, vogliamo ringraziare.
1: Hai risposto alla domanda: dove si balla?
0: Dove
1: su
0: si balla
1: Radio
0: su Radio 2? Abbiamo...
2: Mamma mia, guarda, non so io.
0: Ringraziamo la regia video di Matteo Tarquini oggi.
1: Ringraziamo.
0: Con lui ci sono 202. Gino De Pasqualis e Annalisa Annoscia. Quindi che saluto, abbiamo una squadra di tutti.
1: Oh, squadrone, vi presento a me squadra.
0: Allora, signore e signori, siamo una trasmissione, come sapete, ricca di ospiti, ricca di interventi culturali e anche attenta alle nuove tendenze, per esempio ai podcast in particolar modo, a quelli crime. Infatti abbiamo ospite oggi qui con noi Stefano Nazzi.
3: È una mattina di primavera. Cappuccetto rosso esce di casa con un cestino.
0: Rosso, sì.
3: Focaccia, burro.
0: Sì.
3: Bottiglia di vino, nduja, soppressata.
0: Ok.
3: Tutto, boccaccio di melanzana.
0: Soverato.
3: Deve raggiungere sua nonna. Nel bosco incontra un lupo.
0: Un lupo.
3: Il lupo le chiede dove sta andando e dove abita la nonna. Cappuccetto risponde:
0: sì.
3: Quello è il primo errore. Il lupo arriva a casa prima di lei. Aveva il navigatore satellitare. Quando Cappuccetto entra, nota alcune anomalie:
0: tipo
3: orecchie molto grandi.
0: Sì.
3: Occhi molto grandi.
0: Nella nonna.
3: Cataratta, sì, molto grande.
0: Cataratta,
3: protesi
0: già
3: all'anca molto grande.
0: Quella ce l'aveva, mi pare.
3: Ha denti molto grandi.
0: Sì.
3: Denti canini, ma anche lupini.
0: Pure lupini.
3: Verga. A quel punto il lupo l'aggredisce.
0: Lupino.
3: Pochi minuti dopo compare un cacciatore.
0: Ah, e che cos'è?
3: Un uomo armato che casualmente si trovava già nei pressi dell'abitazione.
0: Passava di là.
3: Salva Cappuccetto e la nonna.
0: Sì.
3: Il caso viene chiuso.
0: Come li salva, scusi, Nazzi?
3: Non c'è tenuto, non lo sappiamo. Non c'è scritto sul copione.
0: Non c'è scritto sul copione.
3: Sì, purtroppo
0: mi dica,
3: è questo.
0: Non continui, prego.
3: Salva Cappuccetto e la nonna.
0: Sì.
3: Il caso viene chiuso. Forse,
0: chiuso,
3: però, troppo in fretta.
0: Troppo in fretta.
3: Perché resta una domanda:
0: quale?
3: Che ci faceva il cacciatore già lì?
0: Infatti.
3: E soprattutto, chi gli aveva dato l'indirizzo della nonna?
0: Io me lo sono
3: Forse la nonna frequentava locali un po'.
0: Ai.
3: Questo e molto altro a Indagini. Grazie a tutti.
0: Mamma mia, ho trovato un momento veramente
3: così.
0: Io, ragazzi, non so più che cosa dire. Se non
3: questa è una versione nuova di Cappuccetto Rosso.
0: Sì.
3: Non potevamo immaginarlo.
0: Sì.
3: Eppure è così.
0: È così. Allora, Vittorio Pettinato, bentornato.
3: Grazie,
0: incontrato,
3: sì,
0: Stefano Nazzi che usciva.
3: Sono rientrato.
0: È venuto Stefano Nazzi qua.
3: Sì,
0: ci ha fatto un
3: ospitoni.
0: Suo nuovo podcast di Indagini, ma diciamo che la storia era già sentita.
3: Già sentita, forse qualcosa.
0: Non era una novità.
3: Nulla di nuovo sotto il sole, solo Calomino e Pettinato.

0: Superpowers, Kasabian.
1: Superpowers.
0: You gave me superpowers. Yes.
1: Simone, okay. Per chi ci guarda sul canale 202, vede già un microfono. Vede già un microfono, c'è un terzo microfono qui. Quindi vuol dire che sta arrivando un ospite.
0: Sta arrivando un ospite che ha il suo debutto radiofonico.
1: Al suo debutto,
0: Vittorio,
1: radiofonico. E noi siamo fieri e orgogliosi di essere stati i primi ad invitarlo in radio.
0: Non dire più niente.
1: Non dico più niente.
0: Non dire più niente perché adesso.
1: Ripeto,
0: i primi. Che venga ricordato.
1: Che venga ricordato.
0: Allora, Vittorio, adesso, siccome abbiamo lanciato la giornata internazionale della spugnetta
1: mondiale
0: abrasiva,
1: globale,
0: sì, universale
1: sì.
0: E io non ho dato le mie notizie,
1: sì.
0: E sento questo senso del dovere.
1: Sì.
0: Allora, il termine spugna deriva dal greco antico,
1: sì.
0: Spongos, credo che si dica così, per
1: spongos.
0: Le spugne per la pulizia sono comunemente fabbricate con fibra di cellulosa o polimeri plastici espansi.
1: Oggi non abbiamo
0: lo
1: disturbi.
0: Sapevi?
1: Non abbiamo disturbi.
0: Non abbiamo disturbi.
1: Cioè, oggi
0: vado libero io.
1: Hai chiesto tu di avere il tuo
0: spazio. Avere il mio momento, Vittorio. Non puoi togliermi il mio momento.
1: Allora, io ti disturbo, vado a mangiare una pizzetta.
0: Formate da polimeri plastici, le altre tipologie di spugne sintetiche generalmente disponibili sono quelle in poliestere ma a bassa densità.
1: Cioè, queste qui sono le notizie.
0: Tu lo sapevi?
1: C'è gente che si è emozionata.
0: Dimmi se
1: oggi.
0: Lo sapevi.
1: Non lo sapevo.
0: Lo sapevi.
1: Ora lo so.
0: Allora lo vedi che è un momento.
1: C'è gente che si sta emozionando.
0: Esistono diversi metodi utilizzabili per la pulizia delle spugne.
1: Quindi daccene uno.
0: Questo era uno statement.
1: Ah, ok. Non va avanti questa cosa.
0: Era uno statement, era un'affermazione. Esistono diversi modi per pulire le spugne.
1: Però te lo
0: posso fare anche interrogativo. Ma esistono diversi modi per pulire le spugne?
1: Io penso di sì. Non so se
0: posso fare arrabbiato. Esistono diversi modi per pulire le spugne, Vittorio.
1: Guarda, non è una challenge di TikTok.
0: No,
1: fidati. Quindi andiamo avanti.
0: Ci avrei anche le indicazioni per la pulizia delle spugne.
1: Danne una.
0: Ci dicono che ancora devo dirle.
1: Devi dire.
0: Allora, pare che alcuni abbiano pensato di pulire la spugna mettendola nel microonde.
1: Nel microonde?
0: Non fatelo a casa.
1: Non fatelo a casa
0: perché a quanto pare, sì, la spugna si pulisce, ma sterilizza anche tutto il resto della casa.
1: Quindi non.
0: Ma
1: non,
0: proprio
1: non conviene.
0: Definitivamente.
1: Non fate
0: va
1: i pazzi.
0: A fuoco.
1: A casa
0: non mettete le spugnette per lavare i piatti nel microonde.
1: Don't use the microonde.
0: Never in your
1: loving
0: life.
1: Loving the spugnette.
0: Please. And now Bruce Springsteen sad eyes, gli occhi
1: il
0: tristi
1: boss,
0: come i tuoi,
1: il boss.

0: Hai capito che era Bruce Springsteen?
1: Sì. Ho capito anche che c'erano degli occhi tristi.
0: Molto tristi, Vittorio. Come tu hai stamattina.
1: Oggi, allora,
0: che
1: sì, no, uno non può essere sempre felice, sempre contento,
0: ma
1: sempre
0: sei in radio.
1: Carico. Ah, questo mi rende l'uomo più felice
0: del
1: mondo.
0: Devi avere la voce felice.
1: La voce allora, adesso ti faccio la voce felice.
0: Vediamo.
1: Buongiorno a tutti, amici.
0: No, allora, torna triste che è meglio. Vai.
1: Ed ecco che vi
0: non
1: diamo.
0: Non ti via di mezzo.
1: Le notizie del GR tra poco.
0: Sì, ancora,
1: noi,
0: manca un minuto.
1: Un minuto, allora facciamo
0: GR.
1: Un minuto in cui parliamo in spagnolo, va bene?
0: Sì, ora hablamos en español.
1: Ahora hablamos. Radio 2, ya estamos aquí.
0: Pero yo no me acuerdo todo el vocabulario.
1: Toda la idioma,
0: no,
1: toda la
0: época. Tengo un pequeño problema. Comunque il nostro ospite parla anche francese.
1: Parla francese.
0: Giusto perché tu lo sappia.
1: Guardate ragazzi, allora rimanete connessi perché oggi ne vedremo delle belle. Sì. Io ci metto proprio la faccia, siamo i primi ad aver portato quest'ospite in radio, quindi per noi grandissima
0: però ancora
1: soddisfazione.
0: Non l'abbiamo portato perché ancora il microfono
1: ancora
0: è
1: deve arrivare, quindi ancora deve arrivare. Non è detto,
0: quindi bisogna
1: però,
0: rimanere
1: insomma,
0: all'ascolto, bisogna rimanere all'ascolto e soprattutto adesso invece restando su Radio 2 ascoltare le notizie del GR. Vittorio, lancia le notizie al GR.
1: Allora,
0: vai.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen che ci state ascoltando, le notizie del GR tra 5, 4, 3, 2, 1. Rimanete
0: poco,
1: con noi.
0: A fra poco.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono le 12:30.
7: Rai GR2.
8: Gentili ascoltatori, un cordiale ben trovati da Massimiliano Colli in studio. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, importante pluripregiudicato romano assassinato nel 2019. Arrestati i presunti mandanti in delitto dietro al quale vi sarebbe il cancamorristico dei Senese.
9: L'operazione scatta nella notte in campo polizia e carabinieri nella rete. Finiscono in 7. Secondo chi indaga i mandanti dell'omicidio, l'esecuzione di Diabolic, che il 7 agosto 2019 viene freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. È una videocamera di sicurezza a riprendere tutto. Un omicidio maturato, si legge nelle oltre 700 pagine di ordinanza di arresto firmate dal giudice per le indagini preliminari come punizione di stampo mafioso. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma. Un omicidio dunque per riaffermare il potere del clan di Camorra che fa capo al boss Michele Senese, da 10 anni in carcere, ma che da dietro le sbarre avrebbe dato il benestare. Gli arrestati, 3, appartengono al gruppo che faceva capo a Diabolic, scrive il GIP, tutti di elevatissima caratura criminale e pericolosi, organizzatori di un omicidio per il quale è stato processato l'argentino Raúl Esteban Calderón, l'uomo del video, secondo la procura, che, condannato in primo grado, è stato assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR2.
8: E omicidio e suicidio a Moncalieri, nel torinese, una 79enne è stata trovata senza vita con profonde ferite alla testa, accanto al corpo il biglietto confessione del fratello, trovato morto poco dopo nella stessa abitazione, indagano i carabinieri. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella e lanciata da un calcavia nel Mugello, questo pomeriggio a Squinzano, paese di origine della vittima nel Lecese, si svolgeranno i funerali. Il rito alle 17 nella chiesa Maria Regina, il comune ha decretato il lutto cittadino e dall'immagine emerge sempre più evidente la premeditazione. L'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti il delitto. E adesso dall'estero, Rai Kiev incrociati tra Ucraina e Russia, nonostante l'ulteriore mediazione americana alla telefonata del presidente americano Trump e Putin. Intanto da Mosca il ministro degli esteri Lavrov attacca il governo italiano.
10: Lunga intervista del capo della diplomazia russa Lavrov sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive di pace. In un passaggio Lavrov attacca i leader di Finlandia e Italia. Ecco che alcuni, afferma Lavrov, come il presidente Stubb e la presidente del Consiglio Meloni, chiedono il cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Zelensky, d'altronde, continua a chiedere sistemi di difesa aerea per continuare la guerra. È il ragionamento del ministro degli esteri russo. Lavrov negli ultimi giorni aveva parlato di guerra con la Germania. Dopo le accuse di Berlino sui droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, resta alta la tensione tra la Russia e i paesi europei, nonostante la telefonata tra Trump e Putin nelle ultime ore, con l'impegno dichiarato dal leader russo a escludere qualsiasi piano di attacco contro la NATO. Francesco Mincone, GR2.
8: Adesso il meteo, una forte ondata di maltempo che porta anche un abbassamento delle temperature, sta colpendo le regioni del nord, allerta arancione in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Nel Trevigiano una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale. In Lombardia forti temporali hanno causato la caduta di rami, creando disagi alla circolazione ferroviaria. Nelle prossime ore piogge e temporali anche nel resto del paese, con i Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Sentiamo le previsioni.
11: Temporali proseguono sulle regioni settentrionali, gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Oltrepò Pavese in Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani. Scendono le temperature sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi, sulle regioni centrali l'aria più fresca arriverà domani, per il sud si dovrà aspettare venerdì.
8: E siamo allo sport, calcio in Champions League. Dopo il KO dell'Inter sul campo del Real Madrid, stasera l'esordio del Napoli di Allegri. Al Maradona, grande sfida contro l'Arsenal campione d'Inghilterra. Infine occupiamoci del tennis, Carlos Alcaraz fuori dagli US Open. Lo spagnolo si arrende in 5 set all'idolo di casa Ben Shelton. A New York dunque la prima semifinale sarà tutta statunitense tra Shelton e Tiafoe. Gentili ascoltatori, ci fermiamo qui, la linea torna al programma Spettinati, a risentirci nel GR2 delle 13.30 insieme a Fabiana Cofini.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
14: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
13: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
15: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Pettinati su Radio 2, pronti a volare più in alto grazie a Bert, ma anche grazie al nostro ospite, perché con Vittorio Pettinato e Simone Calomino oggi è in onda per la prima volta in radio Primo Nero.
1: Applauso! Allora, c'è tutta la nostra regia contentissima. Noi ti chiameremo Primo oggi.
2: Primo
1: perché primo. Chiaramente il nome non vogliamo dirlo, esatto, perché esatto. Manteniamo l'anonimato. Esatto.
0: Primo il nome, Nero il cognome.
1: Primo Nero cognome. Allora,
2: Primo Nero, non so se si può cambiare. Lo vorrei cambiare proprio di nome.
1: Lo teniamo.
2: Voglio cambiare sui documenti.
1: Primo cognome Nero. Primo Nero. Allora, amici ascoltatori degli Spettinati, noi, come vi abbiamo preannunciato oggi, abbiamo il grande onore di avere come per la prima volta ospite radiofonico Primo Nero, ma anche per la tua prima volta qui in radio.
2: Assurdo.
1: Siamo troppo contenti.
0: Chi non lo conoscesse, raccontiamo chi è Primo Nero.
1: Un po' chi è Primo Nero. Allora, Primo Nero è un content creator, un content creator che fa dei video molto molto belli, molto divertenti, in presa diretta. Lui attraverso i suoi occhiali prende e fa questi video anche attraverso il cellulare,
2: esatto,
1: per le vie di Roma, dove incontra personaggi e insomma ci porta un po' nella vita di tutti i giorni.
2: Esatto. La vita di Termini. Il casino che succede a Termini.
1: Esatto. Tu ci porti un po' quasi pasolinianamente parlando.
0: Bravo, no, è vero, è un'operazione veramente interessante, secondo me, anche da un punto di vista proprio umano, perché tu incontri tante persone con le quali entri in confidenza, esatto, e le quali alla fine riesci a far dire delle cose, riesci anche a raccontare delle storie molto vere, che purtroppo non sempre vengono raccontate nei canali ufficiali. Come ti è venuta questa idea?
2: Allora, l'idea è venuta crescendo,
0: sì,
2: che io un annetto fa lavoravo in cucina e l'ho lasciato un anno fa, però ho iniziato a fare video tipo 3 anni fa,
1: sì, okay,
2: ma così per caso a Termini, sempre è iniziato tutto lì. E niente, ho fatto un video a un signore così, un po', sai, personaggi un po' fuori.
0: Un personaggio particolare.
2: E il video l'ho messo su TikTok ed è andato viralissimo. All'epoca avevo tipo 100 follower su TikTok e il video ha superato sui 100.000. E uno che ha 100 follower ad avere un video che supera 100.000 è wow.
1: Certo.
2: Quindi mi sono detto, minchia, è così
0: veloce.
1: Cavolicchia.
2: Quindi sì, e il giorno dopo l'ho rifatto. Vabbè, non sempre lo stesso
1: signore, ho ripubblicato un altro video.
2: Esatto, crescendo così ogni giorno, prima di andare al lavoro uscivo tipo mezz'ora prima.
1: Chiedevi il permesso.
2: Esatto,
1: dicevi posso uscire un attimo.
2: Mezz'ora.
1: Mi si è rotta la caldaia a casa.
2: Posso tornare, mia madre sta male. Cercavo delle scuse per uscire mezz'ora prima, andare a fare video.
0: Ma secondo te perché piaci? Qual è il tuo segreto? Perché sei una persona vera oppure c'è dell'altro?
2: Oddio, penso, sai che non lo so. Cioè, io sinceramente mi aspettavo più odio. Sinceramente, mi aspettavo. Ma se tu vedi i miei commenti, non c'è manco un messaggio di odio.
1: Haters non ce ne sono.
2: Cioè, è assurdo. Sono Primo Nero a non avere.
1: Sei apprezzato.
2: Mi fa molto piacere, perché mi aspettavo. Perché alla fine quello che faccio, alcuni dicono, dai, vai a dare fastidio.
0: Sì.
2: Quindi mi aspettavo più odio. Ma
0: vogliamo capire di più. Nel frattempo arriva Dua Lipa su Radio 2.
2: Andiamo.

0: Dua Lipa su Radio 2 con noi agli spettinati. Oggi c'è Primo Nero alla Primo sua Nero. Prima partecipazione radiofonica. Esatto,
1: noi siamo felicissimi. Voi non potete capire l'entusiasmo che io ho oggi ad averti qui con noi. Veramente.

0: i piatti, diciamo.
1: Sì. Ok.
0: Poi sono salito a aiuto cuoco, sì, e sono finito ai, cioè, ai primi.
2: I primi.
0: Primi chef di party dei primi.
2: Ma anche primi romani.
0: Anche
2: proprio.
0: Primi romani, esatto.
1: Tipo,
0: esatto,
1: quello che ti viene meglio?
0: Io faccio la cacio e pepe, che mi piace, che è il piatto, allora, adesso il mio piatto vogliamo... preferito.
2: Come si fa la cacio e pepe?
0: Come si fa la cacio e pepe? Si fa.
1: Allora, andiamo.
0: Andiamo. Come faccio? Oggi mi fai te la domanda. Domande. Di solito le faccio io a, esatto, agli altri. Allora, cacio e pepe, ingredienti.
2: Sì.
0: Allora, pepe,
2: pepe,
1: pepe,
0: pepe, poi il la parmigiana,
1: il pecorino,
2: pecorino,
0: quello
2: pecorino,
0: che romano, vuole, pecorino romano grattugiato,
2: grattugiato.
0: Poi l'acqua,
1: acqua di cottura,
0: acqua, ecco, di cottura, e la pasta,
2: e la pasta, pasta. Pasta. Olio, la per pasta. Carità, no.
0: Olio,
2: no,
0: olio, no, no, che metti l'olio.
2: Allora, diciamolo che tu hai fatto la cacio e pepe in uno dei più importanti ristoranti romani, non diciamo,
0: sì,
2: altro,
0: l'ho, sì, fatto, sì, sì, sì, sì, al centro.
1: Esatto, al centro di Roma. Noi vogliamo anche raccontare un pochino la tua storia. Tu nasci in Costa d'Avorio, sei arrivato qui in Italia quanti anni fa? Più o meno 12
0: io
1: anni
0: sono
1: fa?
0: Arrivato, esatto, sono arrivato nel 2014 in Italia, a Roma. Sono sempre, okay, stato a Roma. E arrivando in Italia non parlavo l'italiano, non parlavo, cioè, ho fatto un corso di lingua.
1: E infatti parli normale. Benissimo.
0: Grazie,
1: parli,
0: grazie,
1: molto bene.
0: No, devo ancora migliorare, però, c'è tempo. Però non c'è è tempo. Male. Fino.
1: Certo.
0: Quindi ho fatto questo corso di lingua italiana. E poi ho iniziato, ho fatto la terza media,
1: ok,
0: e dopo la terza media ho fatto questo corso qua di cucina,
2: sì,
0: e ho iniziato così a lavorare in cucina
2: e poi sono arrivati i social, sei esploso, esatto, sei diventato, esatto, uno dei personaggi più iconici di,
1: ma
2: dei social.
1: Io voglio sapere il tuo posto di Roma del cuore,
2: ah,
1: qual è?
2: Bello.
1: Il posto di Roma del cuore di Primo Nero.
0: Allora, Termini, cioè, a me Termini, cioè, prima o poi devo girare un documentario,
1: sì,
0: su Termini, capito?
1: Tu veramente,
0: perché
1: la
0: posto,
1: stai,
0: secondo me, il posto più figo di
1: oh,
0: Roma,
1: diciamo. Allora, no, faremo un tour guidato con Primo Nero a Termini,
0: Termini,
1: per vedere le bellezze culturali e artistiche di Termini, perché è tanto da scoprire.
2: Ci sto, ci devi portare tu in giro, intanto su Radio 2 arriva Bruno Mars, tu, andiamo, tieniti pronto, eh.

0: Basta, secco.
1: E così è fatta, basta.
0: Primo nero troppo. Ospite degli spettinati, sì, oggi.
1: Che felicità, incredibile. Andiamo.
2: Veramente. Primo di primo nero.
0: Io sono incuriosito da una cosa. Nei tuoi video, no? Tu cerchi sempre questi 10 euro da Marco.
2: Sì, sì, è vero.
0: C'è,
2: cioè,
0: Marco.
2: Me li deve. Me li
0: ti deve 10. Che è
2: successo?
0: A Vittorio Emanuele.
2: Sì, sì,
0: gli
2: sì,
0: hai prestato 10 euro.
2: Esatto.
0: Lui non
2: e mo' è sparito.
0: È sparito. Quindi tu giri.
2: Io giro per Roma per trovare Marco.
0: Marco.
2: Ragazzi, se trovate Marco in giro, mi raccomando, chiamatemi subito.
0: Abbiamo una sorpresa per primo nero. Sì.
2: No,
0: Marco è qui. Marco Lolli. È di là, dall'altra parte del vetro.
2: Dai.
0: Marco,
2: che sorpresa. È lui.
0: Glieli puoi chiedere.
2: Marco, i miei 10 euro, per favore.
1: Gli devi 10 euro.
0: Non
1: 10 euro.
0: Non ce l'ha.
1: Marco, Vittorio Emanuele.
0: Non gira coi contatti. Che ci facevi a Vittorio Emanuele a chiedere 10 euro?
2: A mezzanotte.
1: Adesso Marco viene di qua e ci tira un microfono in testa.
0: Sì, direi proprio di tra poco.
1: Farebbe bene.
0: Tra poco ci caccia.
1: Qui con noi Primo Nero agli spettinati, ricordiamo, prima volta in radio per Primo Nero, ma Primo Nero, a parte fare, diciamo, tutto il mondo social, e ricordiamo che presto sarà su tutte le piattaforme,
2: esatto,
1: anche quelle di streaming,
2: quindi lo vedremo
1: su diversi social, per cui
0: seguitelo
1: perché porterà dei contenuti incredibili.
2: Assurde.
1: E diversi.
2: No, perché alcuni non ci credono che i contenuti che faccio sono reali, cioè alcuni dicono no, sono organizzati, quindi ho iniziato a fare le live su una piattaforma, magari così vedono tutto
1: vuoi far vedere il backstage?
2: Sì, tempo backstage, reale. Tutto tempo reale.
1: E
2: qualcuno mi scrive, no, dai, non ci credo, è organizzata.
1: Sì, dice, sono attori, adesso Primo Nero fa i casting per gli attori per Roma.
0: Beh, neorealismo.
1: Neorealismo, è vero. Senti, ma sappiamo anche che c'è stato un fumetto che ti riguarda,
2: tu sei
1: un supereroe ormai.
2: esatto.
1: Come si chiama questo fumetto?
2: È l'incredibile Primo Nero Show.
1: E
0: che succede in questo fumetto?
2: Succede che Primo Nero è sempre il personaggio che lo mandano a fare missioni in cui deve andare a chiedere un euro a un personaggio magari molto
0: importante.
2: Molto importante.
1: Prima mi dicevi che riprende un pochino magari una serie, quella che cos'era, Squid Game?
2: Esatto, okay. Come nel Squid Game,
0: sì.
2: Che tu devi fare queste sfide, poi alla fine Primo Nero scopre che lo stanno usando per fare queste sfide. Ci sono questi ricone che mentre lui soffre a fare queste sfide, loro stanno lì a ridere di lui.
0: Beh.
2: Quindi era una storia un po' particolare, un po' così.
1: Beh, quindi sei diventato il personaggio di un fumetto.
2: Esatto, tanta roba.
1: Però ecco, quello che io ti auguro, poi vabbè, io dico, rimani ancora con noi, perché è troppo divertente averti qui con noi. Quello che è il bello, che non sei solo un personaggio di un fumetto, ma sei una persona reale che può fare veramente tantissime cose.
2: Esatto.
1: Gli spettinati spero ti portino fortuna e che tu possa fare veramente tantissimo.
2: Speriamo, è incredibile.
0: Resta con noi ancora un po', Primo Nero. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Vai.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Moving to the Sun, gli aspetti nati su Radio 2.
1: E con
0: c'è
1: questo
0: Primo Nero
1: sound, con questo sound, sì. Noi annunciamo il nostro ospite. Oggi, guarda, noi non teniamo mai nessuno così tardi. Oggi no, tu rimani
0: siamo
1: con
0: affezionati.
1: Noi.
2: Io lavoro qua.
1: Sei con noi, sei assunto agli aspetti nati. Allora, no.
2: Ma quando vi pagate? Un euro?
1: Un euro.
2: Va bene, a me mi bastano un euro.
1: Un euro.
0: Poi 10 euro di Marco, poi ecco, li recuperiamo.
2: Un euro più 10 euro.
1: 11 euro. Allora, vi diciamo, cari amici spettinati che ci ascoltate, abbiamo sgarrato.
0: Sì.
1: Ci siamo mangiati tutti e tre un supplì.
0: Esatto. Sì.
1: Stavamo mangiando un supplì tra un momento e l'altro, quindi ci sentirete un po', come dire,
0: però qua appesantiti.
1: È l'uno, no. Voglio dire, abbiamo fame.
0: Sì,
1: mangiamo anche noi.
2: Sempre fame, Primo Nero.
1: Primo Nero, sempre fame. Ma Primo Nero canta pure, canta in
2: Primo
1: francese.
2: Nero, canta.
1: Ci fai sentire qualcosa?
2: Dai, ti faccio sentire allora, una canzone che sento in questo momento, che spacca sicuramente, la conoscono.
0: Vediamo.
1: Mettiamo giù la base, vai. Io ti faccio un beatbox.
2: Ah, devo fare un beatbox, vai.
0: Lo sai fare?
1: Ma no, lo faccio mai.
2: Vai. Vediamo.
0: Bravo.
2: Ok. Ehi. Hey. Je m'appelle Primo Nero. Je vis à Roma. Je suis ici à Radio Raya. Incredibile Primo Nero. Andiamo. Vabbè, da Francia da italiano. Un attimo, ragazzi.
1: Faccela in francese. Okay, invece quello in francese.
0: Ah, sì.
2: Elle a les cheveux blonds. Mon bébé, c'est la plus belle. Sei un bici, sei un bon. Ma non avete mai sentito?
1: Certo che l'abbiamo sentito.
0: C'è una voce bellissima, Primo Nero. Ma ti dovresti dare anche
2: roba. Grazie,
0: anche
2: grazie.
0: All'incisione.
2: Grazie,
1: sì, dovresti
2: grazie.
1: Cantare qualcosina.
2: Dai, io dovresti... Scriviamo qua, famo una canzone a tre.
0: Sì, sì, sì, facciamo una canzone. Dopo ci troviamo.
2: Famo un pezzo,
1: lo diciamo,
2: ragazzi.
1: Prima cosa, quando ci ritroviamo tutti, pasta, cacio e pepe fatta da Primo.
0: Assolutamente sì.
1: E poi facciamo la canzone.
2: Facciamo la canzone.
1: Poi facciamo... La trasmissione tutti e tre,
2: esatto,
1: diventiamo gli spettinati, ragazzi.
2: Incredibile.
0: Spettinato anche Primo Nero.
1: Oggi, guarda, ci stiamo divertendo veramente tanto. Rimanete con noi, mandateci un vocale al 3487-300-200 in cui ci date, insomma, la vostra sulla giornata mondiale della spugnetta.
0: A proposito,
1: ce lo stavamo dimenticando.
2: È incredibile.
1: Noi ogni giorno dedichiamo una giornata mondiale a qualcosa. Oggi sulla spugnetta abrasiva.
2: Ok, che sarebbe?
1: Quello
0: la spugna per pulire i piatti.
2: Cioè così
1: oggi decidiamo che oggi è la giornata mondiale
2: della spugna. Ok, dai,
0: tu, per te che cosa significa la spugnetta
2: io
0: abrasiva?
2: Io dico la spugna è tutto, senza quello cioè come lavi i piatti, come lavi
0: infatti
2: quindi
0: è fondamentale.
2: Cioè, lavi i piatti con le mani, come
0: no,
2: fai,
0: no,
2: ci vuole la spugnetta abrasiva. È importante.
0: Grazie Primo Nero di aver anche lanciato la nostra giornata mondiale.
1: Lo salutiamo dopo.
0: No, lo salutiamo
1: adesso, dobbiamo salutarti adesso. Grazie per essere
2: ragazzi,
1: con noi.
2: Mille.
1: Noi rimaniamo qui, poi
2: ma
1: rimani
2: certo,
1: con noi
2: qua,
1: perché magari
2: qui.
1: Qualche altra
0: un'incursione. Grazie,
1: grazie
0: Primo Nero, continuiamo con i Nugenea.

0: Nugenea con Carelli, gli spettinati su Radio 2.
1: Non va bene, non va
0: gli
1: bene.
0: Scatenati, siamo.
1: Ti
0: scatenati.
1: Stai scatenando fin troppo.
0: Oggi. No, dai, non è vero.
1: Ce l'ho. Allora, signore e signori, oggi abbiamo fatto un piccolo omaggio al maestro, al grande maestro Franco Battiato.
0: Non me ne ero accorto.
1: Io ti devo dire anche una cosa.
0: Cosa?
1: C'è un piccolo aneddoto che mi riguarda. Io ho fatto una. Vabbè, ve lo racconto dopo perché.
0: Perché?
1: Perché ci vuole un po' di tempo.
0: No, scusami, tu mi volevi raccontare, se non sbaglio, di quello che hai fatto l'estate scorsa, no?
1: Sì, hai ragione.
0: Allora, scusami, tu com'hai passato la scorsa estate, no?
1: Ma passammo l'estate.
0: In più, quindi con qualcuno.
1: Sì, su una spiaggia solitaria.
0: Però quindi stavate da soli, ma immagino anche gran silenzio.
1: No, ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
0: Sì.
1: Sulla sabbia.
0: Che tempo poteva esserci?
1: Un caldo tropicale.
0: Sulla sabbia c'era un caldo tropicale con vento di terra.
1: No, dal mare.
0: Sì,
1: poi questo la mattina, però.
0: Questo la mattina.
1: Sì,
0: la
1: perché
0: mattina,
1: la mattina diciamo passava.
0: Si passava così,
1: così
0: in spiaggia. Ma invece nel pomeriggio?
1: E nel pomeriggio,
0: sì?
1: Quando il sole ci nutriva.
0: Il sole vi nutriva.
1: Ci piace,
0: sempre nel silenzio, però.
1: No, di tanto in tanto c'era un grido. Che copriva le distanze.
0: Distanze enormi, perché immagino così.
1: Sì.
0: Poi che atmosfera.
1: L'aria delle cose
0: che ci stavano intorno.
1: Diventava quasi. Irreale.
0: Vabbè, capito, ma avrei fatto dei bagni, sarei andato con qualcuno.
1: Certo, no. Nel mare.
0: Voglio annegare.
1: Così, nichilista.
0: Mi sembra un po' esagerato, no?
1: Gli dicevo, portami lontano. A naufragare.
0: Poi
1: c'era lo skipper con
0: mamma
1: noi, chiaramente. Gli dicevo, via da queste sponde.
0: Andiamocene via da queste sponde. E dove volevi arrivare?
1: Gli dicevo allo skipper, portami lontano.
0: Dove?
1: Sulle onde.
0: Ah, lontano sulle onde.
1: Questa è stata l'estate di Vittorio Pettinato.
0: Mi è sembrata veramente una bellissima vacanza, Vittorio.
1: Sì.
0: Veramente una bellissima vacanza. Complimenti.
1: Stupendo,
0: poi l'anno prossimo mi ci porti. Against the Sea, che
1: alla
0: cosa c'era?
1: Terme ti porto con me.
0: Al Grand Hotel Sigal Magique.
1: Le Grand Hotel Sigal Magique.
0: Oui.
1: Gli spettinati su Radio 2.
0: Peccato che non ci aveva posto prima, avevo pure provato.
1: Vabbè.

0: tutto è a...
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: 2-2
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki
5: 2-2. Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Anche Ariana Grande ha pensato di passare agli spettinati su
1: tutti
0: Radio 2.
1: Tutti passano dagli spettinati.
0: Tutti passano dagli spettinati, anche personaggi che portano alta la cultura italiana nel mondo, ma sì, anche sì, a livello insomma universale, no?
1: Universale.
0: Perché anche
1: sì,
0: sulla Luna a volte.
1: Sulla Luna.
0: Soprattutto
1: su
0: quando
1: Marte
0: si parla di poesia.
1: Beh, posso dire che noi.
0: Puoi dire.
1: Posso dire che noi spettinati siamo molto poetici.
0: Molto.
1: C'è grande
0: poetici.
1: Poetica tra di noi.
0: C'è grande poetica tra di noi. Abbiamo ospite oggi un importante poeta che preferisce però rimanere anonimo. Signor poeta, buongiorno.
1: No, io invece mi dico, sì, il mio nome è, sì, Manlio Sgombro.
0: Ah, Manlio Sgombro.
1: Manlio Sgombro.
0: Ma guardi, era già venuto però.
1: Sì, io vengo spesso.
0: È
1: vengo
0: tornato?
1: Spesso, sì. Oggi dopo un'escursione, diciamo, ho sciacquato i panni nel Naviglio.
0: Nel Naviglio.
1: A Milano e quindi
0: sì,
1: insomma sono
0: qua stiamo a Roma, eh.
1: Sì, sì, sì.
0: In però, Tevere non li ha sciacquati anche perché
1: no,
0: chissà
1: no,
0: cosa
1: no,
0: ne
1: no,
0: uscì.
1: No, li ho sciacquati sia un po' nel sì, mare di Napoli.
0: Di Napoli.
1: Che nei pressi del.
0: E ha scritto
1: Napoli
0: quest'opera
1: sì,
0: dopo averlo fatto.
1: Una poesia sulla radio.
0: Sì, sentiamo.
1: Allora. Radio mia bella. L'è genio. Tutta una vibrazione.
0: Scusi, l'è tutta una vibrazione. Anche un po' toscano. Oh, sì.
1: Io parlo di nuovo microfono e parto la trasmissione. Passa per Milano
0: sì,
1: tra tram e tangenziale
0: okay,
1: e arriva pure a Napoli senza manco fare male. Cioè.
0: Ma mi sembra un mix meraviglioso di accenti.
1: Io dico, uaio, tu dici bella lì. Uno sta a Margellina, sì, l'altro invece a Porta Genova, giù di lì. Hai
0: capito? Giù di lì.
1: Parte una canzone.
0: Sì.
1: Ma è
0: venuto
1: sentimento. Ma Milano pure il cuore deve stare sul pezzo e attento,
0: attento. Fatto
1: e allora avanti tutta
0: sì,
1: senza fare troppa filosofia non poco uè, non poco bella è questa a radio mia
0: mamma Ehi, mia, no veramente signor poeta, una cosa eccezionale
1: qui abbiamo della poesia,
0: c'è
1: della poesia. Non possiamo
0: Dario?
1: Farne a meno.
0: Dario sei tu? Dario Brunori? Sei tu?
2: Allora qua abbiamo 4 secondi, 3 secondi a parte la canzone che non è mia.

0: Harry Styles, Dance No More. Respect your mother, Vittorio. Un motorino che non parte.
1: Motorino.
0: Il meccanico 13:22. Esatto, quello era bravissimo.
1: Tra i nostri personaggi, ragazzi, quanto è stato bello fare questa trasmissione oggi con te.
0: Bello, ancora bello. Più bello è il messaggio della zia.
1: Chi è?
0: Elide, l'altra Elide, zia. Grande, zia Elide, Elide, eccolo grande. Qua, lo sentiamo, vediamo un po'. Ecco.
2: Mare, una spugnetta voglio pescare. Beh,
0: nel mare.
2: Una spugnetta
0: sì.
2: che viene dal mare. Mare. Viva la giornata mondiale della spugnetta.
0: Sì.
2: Soprattutto se viene dal mare. Elide da Roma.
0: Elide, veramente grazie di questo contributo. C'è anche chi è commosso dalla spugnetta. Sì.
3: Sì. Scusate, sono un po' commosso.
1: Non pianga.
3: La spugnetta abrasiva significa tanta nostalgia.
0: Perché
3: da quando c'era la lavastoviglie non la vedo più, non la uso più, non so più che fine ha fatto. Massimiliano da Roma.
4: La spugnetta se n'è andata e non ritorna più.
1: Andiamo avanti con la musica. T-Rex, Get It On. Gli Spettinati su Radio 2.

0: Get it on. Vittorio, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Spettinati su Radio.
1: Guarda chi è tornato a trovare.
0: Stavi mangiando una pizzetta.
1: Oggi abbiamo fatto una qui con noi Primo Nero.
2: Incredibile, sono tornato, ragazzi.
1: È tornato con noi. Sempre fame. Bisogna sempre avere fame nella vita, ma anche nello stomaco.
0: Siete dovunque. Basta che si abbia.
1: Allora, noi ti ringraziamo per essere stato oggi nostro graditissimo ospite. Simone.
0: Sì.
1: Noi ci salutiamo.
0: Vittorio, ci salutiamo, ci rivediamo domani 12:30. Credo che l'orario sia giusto. Hai salutato Marco Lolli oggi? Non gli hai dato le attenzioni che meritava.
1: Oggi
0: a Maria Lucia Schito
1: oggi
0: non hai dato le
1: bene.
0: Attenzioni che meritava. Puoi dare un po' di attenzione a Maria Lucia Schito? Primo Nero,
1: sempre
0: saluta
1: attenzione.
0: Maria Lucia Schito.
1: Ciao Maria.
2: I miei 10 euro.
0: Ce li ha pure lei, secondo me. Maria Novella Bucelli, che è stata tutti meravigliosa quanti, come sempre. Quanti, prima parlavamo di Eder Parisi. Hanno osato dire che la mia camicia somiglia alle tutine di Eder Parisi.
1: Guarda, direi di sì.
0: No,
1: ma
0: dai, non ti ci mettere
1: direi
0: pure
1: di
0: tu.
1: Sì, però lo vabbè, stile vabbè. Diciamo non va a pile.
0: Va bene. Ringraziamo anche Davide Gabrieli e tutta la squadra della regia visual e noi appunto ci vediamo domani. Primo Nero, grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie
2: dell'invito.
0: Ce l'hai in euro per caso?
2: Oddio, no. Non sono io quello che
1: GR.
0: Hai ragione, scusa.
2: Ciao ragazzi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
7: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.

0: Rai GR2.
1: Delitto Piscitelli, i mandanti, 7 arresti, i carabinieri dietro l'agguato, la regia del boss senese. Lorena uccisa e gettata dal cavalcavia nel pomeriggio a Squinzano, nelle Cese i funerali, gli inquirenti, sempre più chiara la premeditazione. Guerra Russia-Ucraina, Lavrov a fondo contro l'Occidente, il presidente finlandese Stubb e la premier Meloni premono sul cessate il fuoco solo per guadagnare tempo. Politica, primo piano sulla legge elettorale e la definizione degli ultimi nodi. Meteo di fine estate, si passa dal caldo ai temporali, danni al nord. Venezia Cinema, il giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Sport, Champions anche stasera, debutto del Napoli contro l'Arsenal e per il tennis clamoroso agli US Open eliminato Alcaraz. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. In apertura dunque la cronaca, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, importante pluripregiudicato romano assassinato nel 2019. Arrestati i presunti mandanti, delitto dietro al quale vi sarebbe il clan di Camorra dei Senese.
2: Personaggi di elevatissima caratura criminale e pericolosi, così il giudice per le indagini preliminari nelle sue 765 pagine di ordinanza descrive i 7 arrestati nella notte da polizia e carabinieri. Secondo chi indaga, organizzatori e mandanti dell'omicidio, una vera e propria esecuzione di Diabolic, il 7 agosto 2019 freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. Una videocamera di sicurezza riprende quell'omicidio che per i magistrati è una punizione. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma, si era in sostanza sganciato dal clan di Camorra dei Senese, che dunque così riafferma il suo potere nella capitale. Scenario ben delineato dalla GIP, che sottolinea il boss Michele Senese da 10 anni in carcere, da dietro le sbarre dà il suo benestare. La procura dunque chiude il cerchio sull'omicidio di Diabolic, per il quale è stato processato l'argentino Raúl Esteban Calderón, l'uomo del video, secondo la procura, che condannato in primo grado è stato poi assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR2.
1: E ora il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano in Puglia, il funerale della donna. Linea al nostro inviato Simone Zazzera.
3: C'è un via vai silenzioso e costante qui davanti alla chiesa Maria Regina a Squinzano. Quando alle 10 di questa mattina è arrivata la bianca di Lorena Isceri da Firenze ad accoglierla, c'era il padre Franco che in lacrime ha abbracciato più volte la bara, mentre la madre Antonietta, che nella chiesa dove la figlia venne battezzata ha voluto portare il peluche di quando era piccola, anche lei è scoppiata in lacrime sul feretro. Fiori rossi e la foto di Lorena sorridente, lo stesso sorriso che illumina anche la piazza dove è stato allestito un schermo qui sul sagrato in tutta Squinzano, dove oggi è lutto cittadino. In tantissimi hanno appeso drappi e palloncini rossi per dire no alla violenza contro le donne, lo stesso colore rosso con cui gli amici di Lorena si sono segnati il volto, raccogliendo così l'appello lanciato dal padre alle istituzioni all'indomani del femminicidio. Alle esequie, che inizieranno alle 17, attese migliaia di persone, avverranno qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici su uno striscione appeso fuori dalla chiesa. Sentiamo le voci di chi sta partecipando alla camera ardente qui a Squinzano, poi la linea torna allo studio.
4: Era una ragazza molto straordinaria. Stop alla violenza, stop a questi femminicidi, non ne possiamo più.
5: Lorena è la figlia di tutti, la sorella di tutti, e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
1: Grazie a Simone Zazzera. Dramma familiare a Moncalieri, alle porte di Torino. Una 79enne è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello di 75 anni che dopo il delitto si è tolto la vita. In un biglietto aveva dichiarato le sue intenzioni.
6: I rapporti col fratello non ho idea se erano pacifici, burrascosi.
7: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. Il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore. I residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita. Si attendono i dettagli dalla procura. Gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
8: È la solitudine che porta a fare questo. Cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
7: Un dramma familiare.
8: Io lo compatisco.
7: Da Torino per il GR2, Silvia Bacci.
1: Andiamo all'estero, la guerra Russia-Ucraina, nuove accuse del ministro degli esteri di Mosca Lavrov contro i leader europei, in questo caso contro la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb, accusati di chiedere il cessate il fuoco nella guerra contro Kiev solo per guadagnare tempo. La corrispondente.
0: Presidente finlandese, premier Italia.
9: C'è un gruppo di politici, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parla della necessità di un cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. A parlare il ministro degli esteri russo in una lunga intervista televisiva. Per Lavrov, una volta fermate le ostilità, la gran parte di loro non riconoscerebbe più le attuali conquiste territoriali russe per proteggere il governo di Kiev. Neanche Zelensky lo nasconde, prosegue il ministro quando dice di avere bisogno urgente di sistemi di difesa aerea per preservare lo Stato ucraino. L'Italia, prosegue Lavrov, fa parte di un gruppo di paesi che periodicamente danno segni di realismo sul conflitto, ma la Russia, conclude, non vede da parte loro un atteggiamento che possa favorire la fine del conflitto. Parole che arrivano proprio quando gli Stati Uniti cercano di rilanciare il processo di pace con la missione dei loro inviati a Mosca e a Kiev e con la telefonata di Trump a Putin. Uno sforzo diplomatico che la Russia sostiene, escludendo però l'opzione di una tregua che, secondo il Cremlino, servirebbe solo a riarmare Kiev e non vedendo di buon occhio una mediazione europea. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
1: La politica è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, ma i partiti discutono anche di sicurezza.
10: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni sulla liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
11: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
10: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale 15 settembre. C'è la accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD, Dario Parrini.
12: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
10: Il Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona, pensiero condiviso anche da voi, secondo cui una legge elettorale fatta su misura. Unica loro preoccupazione, Vannacci rincarica la viva. Alessandra Allegra, GR2.
1: In un intervento alla trasmissione Forum, la premier Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, ha potenzialità straordinarie ma pone anche rischi enormi, ha detto la Presidente del Consiglio, che poi ha spiegato: l'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Abbiamo scelto uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che, ha precisato, mantiene al centro la persona, i suoi diritti e la sua dignità. E ora il meteo, temporali e forti piogge al nord con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in allerta arancione. Entro venerdì la perturbazione colpirà anche il resto del paese.
13: Dopo settimane di afa e ondate di calore, la nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del nord fa abbassare drasticamente le temperature, ma porta con sé anche forte maltempo e si registrano già diversi danni. In provincia di Treviso, a Roncade, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale in Alto Adige a causa di una frana sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano, e Lombardia è allerta per i forti temporali. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Temporali proseguono tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e in Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi anche alla Toscana e al Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
13: E le temperature?
14: Scendono sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi. Sulle regioni centrali l'aria più fresca arriverà domani. Per il sud si dovrà aspettare venerdì.
13: Potremmo dire addio alle ondate di calore?
14: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
13: Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: E ora alla Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi sono protagoniste in concorso le attrici italiane Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé, in Bon Petit Soldat. E nelle notti veneziane torna Luigi Locascio, che al Lido debuttava 26 anni fa con I 100 passi.
15: Il Lido si è svegliato sotto la pioggia battente stamattina, ma operai già al lavoro per rendere percorribile il tappeto rosso che oggi accoglierà tanta Italia. Alba Rohrwacher è protagonista assoluta di Bon Petit Soldat, diretta da Stéphane Brisé, che la trasforma in un manager delle risorse umane di un'azienda senza scrupoli. Per il Lido si aggira anche un'ape rosso fuoco, quella che ne Il Mestiere di Beppe Tufarulo porta in giro Luigi Locascio, che torna al Lido nel ruolo di Sauro Cantafame. Qui, dove debuttò con i 100 passi 26 anni fa.
16: Ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto spesso tornato. Mia madre Aida, lei e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia. Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti.
15: E in concorso arriva il quarto italiano a Caccia del Leone, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori. Vanessa Scalera, Lino Musella, Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: Siamo alla pagina sportiva, ci è raggiunto Alessio Maldini, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, in primo piano sempre la Champions League, stasera il debutto del Napoli.
17: Eh sì, dopo l'Inter sconfitta con più di un rimpianto a Madrid, oggi toccherà a Napoli. Anche per gli azzurri il debutto non sarà facile. Al Maradona arrivano infatti i vice campioni dell'Arsenal. Sentiamo il tecnico Allegri che vuole riscattare le due sconfitte in campionato.
18: Bisogna fare una partita di grande tecnica e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra. Perché fino a questo momento, sia col Como che con l'Inter, in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
17: Fischio d'inizio alle 21, alla stessa ora l'incontro clou della serata Liverpool-Atletico Madrid. Domani invece scenderanno in campo le altre due squadre italiane, alle 18.45 a Istanbul Fenerbahce Roma e alle 21 Como-Lipsia.
1: E ora il tennis con gli US Open arrivati ai quarti.
17: Con una grande sorpresa, l'eliminazione di Alcaraz battuto da Shelton. Sentiamo il servizio.
19: Sono da poco passate le 3:30 di notte a New York. Gli spalti dell'Arthur Ashe ormai non sono più gremiti come inizio partita, ma nella città che non dorme mai ogni momento è buono per scrivere una nuova storia. Quella di Ben Shelton, 4 ore e 28 minuti per togliersi di dosso l'etichetta del giocatore mai vincente contro i primi tre del mondo. A farne le spese, Carlos Alcaraz si è arreso solo al match tiebreak in una notte estenuante, alle prese anche con conati di vomito a fine quarto set. Alla lunga ha pagato l'inattività di oltre 4 mesi. Ora derby statunitense in semifinale tra Tiafoe e il lanciatissimo Shelton, che sia il 23enne di Atlanta il terzo incomodo tra Carlos e Jannik. In realtà c'è anche Zverev, ora con la concreta possibilità di vincere il secondo slam stagionale in questo strano 2026, in attesa del miglior Alcaraz, in attesa del rientro di Sinner, oggi a Torino test decisivi al ginocchio, obiettivo tornare in campo a Pechino a fine mese e non vivere più uno slam da spettatore. Emanuele Granelli, GR2.
17: Tra stasera e questa notte i due incontri della parte alta del tabellone, Kachanov Bloks Zverev e Van de Zandskulp del torneo femminile, la prima semifinale sarà tra la bielorussa Sabalenka e la statunitense Pegula, mentre nel doppio maschile a pro dei quarti la coppia Bolelli-Vavassori, battuti al tiebreak del terzo set Krajicek e Mektić. Stanotte affronteranno Harrison e Skapski.
1: Chiudiamo con i mondiali di basket femminile, dai.
17: Stasera a Berlino l'ottavo Italia-Australia, inizio alle 20:45, la vincente sfiderà ai quarti la Spagna.
1: Grazie ad Alessio Maldini. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimiliano Colli, in regia Alessandro Rosi e Alessandro Campanella. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va al programma Radio 2 Music Room. Il prossimo GR2 alle 15:30, più tardi.
20: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Voi non lo sapete, cari ascoltatrici e ascoltatori, che poco prima di iniziare, poco prima della sigla, il nostro regista Leonardo Sinibaldi dice sempre: mi raccomando, rock and roll. E questa cosa a me mi dà una carica pazzesca. Ben trovato Leo e ben trovati a tutti voi, ben trovato il nostro Luca De Ioris in console, Simona Banchi, che è la nostra eminenza grigia inviata in quel di Venezia. Tra un po', nella seconda parte della trasmissione, nella seconda ora, la contatteremo per capire che cosa sta succedendo lì al Lido, e poi c'è Massimo Riti, c'è Alex Alongi, sono i nostri super curatori. Un numero di WhatsApp vocale al 348-7300-200 per chiacchierare con noi, e una visual radio, non so se ce la Vale o chi per lei, insomma, alla parte registica della visual radio sul canale 202 del digitale terrestre. Noi partiamo sempre con una canzone nuova e mi fa tanto sorridere e anche felicità partire con questi giovani ragazzi, pezzo nuovo, insomma, da un mesetto che lo ascoltiamo perché anticipa il loro nuovo album. Si chiamano The Rolling Stones e girano tutti attorno all'ottantina d'anni. Jealous Lover, Radio 2.

ragazzetti dei Rolling Stones per aprire Radio 2 Music Room estate con Silvia Boschero, Jealous Lover, scusate perché ci sono i Rolling Stones anche sul mio computer, stavo riguardando quello che è successo due giorni fa alla presentazione di questo album che deve ancora uscire, è stato presentato a Londra con insomma chi di dovere e anche chiaramente tutti gli Stones, vari ascoltatori, la stampa, e la serata si è conclusa con questo show pazzesco di luci, una cosa bellissima sul Tamigi, ho visto le immagini e devo dire un pochino ho avuto la FOMO, l'ansia di non esserci stata, c'è praticamente una enorme lingua degli Stones fatta, non lo so, con un gioco di luce hanno illuminato il cielo di Londra sopra il Big Ben, sopra il Tamigi, con tutta una serie di droni che per fortuna in questo caso sono serviti a fare uno spettacolo di luci meraviglioso anziché a portare cose brutte in giro per il mondo. Bene, i Rolling Stones ancora non so bene le loro date, so che invece per quanto riguarda grandi artisti internazionali che hanno annunciato tour, c'è Stevie Wonder che ha annunciato il suo mega tour, l'Italia c'è? Non c'è, la Spagna c'è? Non c'è, la Francia c'è? Non c'è, tutto su, tutto in alto, dalla Germania ai paesi scandinavi, l'Inghilterra e niente, guarda, una tragedia. Ieri ero lì che guardavo, si aprono il 10, domani i biglietti, diciamo così, le autostrade digitali per comprare il biglietto di Stevie Wonder e sarà un bagno di sangue, nel senso che sarà difficilissimo accaparrarselo, sono quasi 20 anni che Stevie Wonder non viene dal vivo in Europa, però chissà che magari qualcuno di voi non ci andrà. Allora, cari ascoltatori, oggi la questione su cui girerà un po' il nostro programma, oltre alla musica bellissima che vi faremo ascoltare, è una questione abbastanza importante che, presa da un lato, potrebbe diventare fin troppo seria e angosciosa. La Banchi me l'ha messa così: dai, sentiamo i nostri ascoltatori, cosa gli succede quando si chiude una storia d'amore, se poi rimangono o meno amici del proprio ex partner. Ecco, la domanda da $1 milione, ma soprattutto la pretesa da $1 milione, no? Uno ti lascia, una ti lascia e ti dice: dai, però rimaniamo amici. Il che è di per sé una cosa assolutamente incomprensibile, inaccettabile, direi, perché prima dobbiamo passare tutte quante le fasi del lutto. Però, insomma, ora vediamo un po' se riusciamo a capire se qualcuno di voi al 3487-300-200 ha elaborato così bene la trasformazione della sua vita da diventare amico del suo ex o della sua ex. Ne parliamo insieme.

insieme. Intanto i Rolling Stones parlavano di amore, di un amante innamorato. I'm just a jealous guy, come diceva Lennon, loro dicevano jealous, loro dicono jealous lover. I Verve parlano quasi sempre d'amore in questa bellissima sonnet di un po' di tempo fa. Mentre ci culliamo sulla musica dei Verve, ricordiamoci di partecipare al nostro 3487 300 200.

canzone splendida che ha quel gusto agrodolce, Sonnet dei Verve, alle 13.55 su Radio 2 Music Room estate. Secondo me tutta la trasmissione sarà un po' su questa cifra qua, dell'agrodolce, no? Un po' della nostalgia, perché la domanda è importante. Avete un ex, una ex che oggi vi è davvero amico o amica? E soprattutto mi viene da dirlo a me perché sono un'impicciona. Il vostro attuale compagno o compagna lo sa? No, perché anche questa è una cosa importante. Io ho lanciato questa cosa e ho detto vabbè dai, sicuramente non avremo un esempio immediato di persona che tranquillamente è diventata amicissima della propria ex o del proprio ex, invece ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo in redazione, posso dirlo? Tutte le volte lo metto in mezzo al nostro regista Leonardo Sinibaldi. Lui l'ha fatto, lui è andato in vacanza con la sua ex, addirittura col cane, come se fosse un bambino, diciamo così, che ha bisogno di entrambe le attenzioni dei genitori. No vabbè, a parte scherzi, insomma si può effettivamente, no? Due persone che, come dicevo prima, riescono a superare le fasi del lutto, una sicuramente più dell'altra, nel suo caso magari no, perché si sono lasciati di comune accordo, quindi quelle fasi difficilissime, no, per cui prima c'è la negazione, no tu non mi puoi lasciare, oppure no noi non potremo mai separarci, no, invece piano piano superi la negazione, superi il momento della rabbia, che è la seconda parte, no, delle varie fasi del lutto. Poi ognuno ha il suo lutto, però se vogliamo un po' psicologizzarla, c'è la negazione, c'è il lutto. Poi ovviamente c'è anche il momento depressivo, che significa che uno è molto triste, ragazzi. Può passare la fame, può passare l'interesse per le cose in giro, può passare la voglia di alzarsi la mattina dal letto, insomma succede, poi ci si fa aiutare magari, no, dagli amici, da uno terapeuta, da chi volete, e poi dopo un po' arriva l'accettazione. E l'accettazione, come dicono gli orientali, ah, è una liberazione fantastica, se arriva e quando arriva. A voi è arrivata, ma la domanda è: avete un ex, una ex con la quale siete diventati cari amici, con il quale o con la quale avete compreso che in fin dei conti c'è una cosa sola che vale? Tutto l'universo obbedisce all'amore, e ce l'ha insegnato il grande Franco Battiato.

0: tre anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: psichedelici preferiti, si chiamano Tame Impala e questa è la loro ultimissima Loser su Radio 2 Music Room Estate. Non so che rapporti di coppia abbia il cantante e la mente dei Tame Impala, se si sia reso amico la sua ex o meno, perché questo è l'argomento di oggi, o meglio raccontateci voi al 3487 300 200 se avete un ex che è diventato un amico, che è diventata un'amica. Poi la seconda parte della domanda è la mia intrusiva: e il vostro nuovo compagno o compagna lo sa? Comunque sappiate che i nostri ascoltatori però si stanno dividendo in due grandi fasce: chi non assolutamente contempla il fatto di essere amico di un ex perché dice no, non si può, tipo ad esempio Massimo dice guarda, per me è assolutamente necessario non diventare nemici, certo, però non si può rimanere amici di una persona con cui hai condiviso tutto una volta che l'idillio è terminato. Anzi, lui addirittura va oltre, dice: se si ha una compagnia in comune di amici, secondo me, almeno nelle mie due volte che è successo, è meglio anche cambiare la compagnia. Esagerato. Anche cambiare, dice, i posti che si frequentano, proprio per evitare equivoci e disguidi che potrebbero capitare rincontrandosi. Vabbè ragazzi, ma non è che siamo, come dire, sregolati completamente, che ci parte la ciabatta quando incontriamo un ex. Avremo imparato qualcosa? Sapremo un po' a regolarci? No, non si può. Vabbè, pazienza. Se sono lasciato, mi scrive un ascoltatore, da innamorato, anche sì, alla fine il problema, dice, non è mio. Ah, pensa che ragionamento strano. Altro esempio, Valeria, sempre al 3487 300 200. Io e il mio ex marito, 29 anni insieme, quindi mica poco, non so se siamo proprio amici, dice, ma una cosa è certa: se abbiamo bisogno di qualcosa ci siamo sempre l'uno per l'altra, passiamo le feste insieme come una vera tra virgolette famiglia, per amore delle nostre figlie ci rispettiamo molto e ci vogliamo bene a modo nostro. È andata così e sono contenta, perché il rancore fa malissimo. Brava Valeria, il rancore fa male a tutti, soprattutto ai ragazzi, ai figli, eccetera. E infatti, se guardate ad esempio le coppie di Hollywood, sarà che in mezzo ci sono anche dei grandi risarcimenti, ma sono tutti contenti la maggior parte di loro. Penso a Demi Moore e Bruce Willis, ad esempio. Ma visto che siamo in tema di Venezia, allora parliamo anche di star. Loro sono divorziati dal 2000, da un sacco di tempo. Hanno messo insieme una famiglia allargata. Tuttora Demi è sempre accanto a Bruce e alla sua famiglia. Chi li ammazza? Stanno benissimo, ragazzi. Gwyneth Paltrow e Chris Martin, cantante dei Coldplay, idem. Loro proprio hanno ideato il termine per parlare della coppia consapevole che si separa: conscious uncoupling. Quindi dopo ne parliamo insieme.
1: Che nome dai ad un

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Me lo vedo Ernia, che sono io, fuori dalla macchina nella scena di questa canzone che si intitola Dedica, con lei che lo lascia. No, spero di no. Comunque, facciamo, mettiamolo lì a fare l'attore della nostra scena. E lui che dice, o lei che dice a lui, anzi, meglio, non voglio perderti. Che cosa significa? Che cosa deve intendere Ernia in quel momento? Che la sua ex gli vuole bene, non è pronta ancora a vederlo sparire dalla sua vita? Oppure vuole controllarlo per capire che cosa combina? Insomma, quando vi è successo, se vi è successo che qualcuno vi abbia detto, no, nella coppia scoppiata, restiamo amici, quanto è durata questa amicizia? No, perché è vero che io mi diverto, no, a vedere gli esempi delle separazioni felici di Hollywood, che so io, Gwyneth Paltrow, che poi è stata con Chris Martin, ma poi è stata anche con Brad Pitt, attenzione mi sa, no? E anche lì mi pare che sia andato tutto quanto bene. Oppure, a proposito di Brad Pitt, sicuramente Brad Pitt e Jennifer Aniston, altra coppia famosissima, stavano insieme da giovanissimi, poi a un certo punto un divorzio, uno dei divorzi più raccontati della storia del gossip internazionale, e poi dopo sono a cena, pare, ogni martedì insieme, quindi sono contenti. Sempre Brad Pitt però, ad esempio, con Angelina non sta combinando la stessa cosa felice. Con Angelina Jolie anche loro sono separati e c'è una lotta molto forte, soprattutto un contenzioso sui figli, insomma. Quindi, oppure c'è la famosissima storia, sorrido, ma in realtà sono storie pesanti, di Johnny Depp e Amber Heard. Johnny Depp e Amber Heard hanno combinato delle, soprattutto lei a un certo punto in questa lotta terribile, esplosiva, che è finita veramente su tutti quanti i giornali, ogni giorno ce n'era una nuova, uscì fuori la storia che lui, durante il credo in tribunale, abbia detto, l'abbia accusata che lei si era mi viene da ridere a dirlo perché è un po' pesante, si infilò a casa sua di nascosto e fece la cacca sul letto, ragazzi, lo dico così, fece la cacca sul letto del povero Johnny Depp e se ne andò. Quindi insomma, non sono cose bellissime. In questi casi diamo il peggio di noi, però potremo anche dare il meglio, quindi fatecelo sapere al 3487 300 200. Non so, magari siete della scuola di Lucia da Firenze, che invece al 3487 300 200 ci scrive la storia di rimanere amici solo nelle favole. Se è stato un rapporto intenso e importante, meglio lontano dagli occhi e lontano anche dal cuore. Ecco, questo è un grande classico. Questo cuore va un pochino coccolato, no? E allora su Radio 2 vi facciamo sentire questo bel pezzo. Sienna Spiro, anzi, da Rondo, scusa, poi dopo Sienna Spiro. Questa si intitola Didn't I?

flautino finale, questo pezzo bellissimo di Da Rondo. Chi è stato Da Rondo? È stato un grande rhythm and blues man, una voce incredibile e anche un compositore incredibile che nasceva insomma negli anni 40 e che californiano non ebbe un enorme successo durante, diciamo, in vita, durante il periodo in cui avrebbe potuto, nonostante iniziò molto bene, no, la sua carriera, perché addirittura ebbe l'opportunità più volte di aprire i concerti di James Brown, insomma uno che non era niente male, no, negli anni 70 soprattutto. Lui aveva questo stile unico, assolutamente unico, musicale, che però chissà, insomma, non forse anche il periodo era un periodo difficile, c'erano tanti cantanti soul, rhythm and blues meravigliosi, e lui insomma ha lavorato, sì, ha fatto show anche televisivi, poi però ha preso carriere diverse, nel senso che si è dovuto adattare a lavori diversi. Esistono tante storie di questo tipo nella storia della musica, ovvero di musicisti che magari se avessero incontrato il discografico giusto, la persona giusta, se fossero nati magari un anno avanti, un anno, le Sliding Doors, no? Un anno dopo rispetto al loro anno di nascita, avrebbero incrociato quella strada giusta, e invece hanno preso strade laterali nonostante la loro eccezionale bravura. E di questi musicisti ogni tanto noi ci vogliamo occupare, perché insomma sono stelle che non hanno brillato del tutto, ma che ci piace ascoltare perché sono bravissimi, come Sienna Spiro, che ho nominato poc'anzi, e le sue Great Expectations. Noi aspettiamo a gloria i vostri messaggi.

parola è Need Is You, tutto quello che desidero sei tu e quindi ho grandi aspettative, great expectation, come diceva Dickens. Siena Spiro su Radio 2, 14:21. Guarda un po', mi capitano tutte canzoni super d'amore, o sarà che le canzoni parlano quasi sempre d'amore? Nella puntata dedicata si può essere amici dell'ex? Grande domanda. Alessandra da Iesi ci porta una una storia molto breve che sembra quasi, non so, un film, un telefilm. Ci siamo lasciati a 22 anni, quindi loro avevano 22 anni e si sono lasciati. Non siamo rimasti amici, ma quasi fratelli. Ci ho messo a capire che era il migliore e dopo 10 anni ci siamo sposati. Tac, beccati questa. Questi sono i finali che ci piacciono di più. Poi ancora un altro ascoltatore, Gigi, dice: quasi la totalità delle mie ex sono rimaste mie amiche, fra le più fidate ed intime. Vedi? Ah, che bellezza, quando si è tranquilli. Pensa proprio i Verve, pensa un po', un nostro ascoltatore sottolinea il fatto che la seconda canzone scaletta di quest'oggi era una canzone dei Verve. Praticamente li usavano lei e il suo ex come canzoni di risveglio. Beh, perfetto, no? I Verve che li risvegliano. Però peccato che lui fosse un narciso, ai ai ai. Poi trovo che l'alchimia nasce fra due persone, non finisce mai nel bene e nel male, quindi meglio andare a lasciare l'amore finito, quindi insomma sei per tagliare i ponti. Vedo che tante storie ne arrivano, alcuni ascoltatori ci dicono anche: no, ti prego, no, bellissimo tutto, ma non voglio partecipare perché è un po' doloroso. Capisco e rispettiamo questi vostri silenzi. Comunque è un argomento che sta andando. Prima vi ho nominato ad esempio Gwyneth Paltrow e Brad Pitt. Mi è capitata sotto le mani un'intervista lasciata proprio in queste ore da Gwyneth Paltrow che parla proprio della loro storia, la relazione con Pitt. Lei dice: eravamo fidanzati ufficialmente negli anni 90, poi è successa la fine, è stata dolorosissima, però oggi per me quel Brad è proprio un bravo ragazzo, proprio un caro ragazzo. Chissà se vi svegliate o vi siete svegliati con la musica dei Joy Division nei vostri momenti, come dire, intimi. Beh, se lo avete fatto vuol dire che siete una coppia molto new wave, siete stati o siete una coppia molto molto darkettona, come si diceva dalle nostre parti, e avete questa consapevolezza che l'amore in realtà poi alla fine ci separerà, consapevolezze dure che avevano solo i darkettoni negli anni 80. Joy Division.

0: cosmico di Ian Curtis e dei suoi Joy Division, l'amore ci separerà, quindi in qualche modo quel che è meraviglioso sicuramente porterà a una divisione. E ci volete fare, lui era oscuro nell'animo e questo è quello che ha raccontato in questa canzone che poi è diventata veramente il loro simbolo, Love Will Tear Us Apart. E invece c'è chi sta bello tranquillo con il proprio partner e chi no, chi assolutamente no, sentiamo una voce, va, ogni tanto.
1: Ciao a tutti, partiamo dal presupposto che ho lasciato, sono stato lasciato, quindi l'ho provato tutte e due, però credo che l'amicizia, una volta terminato tutto, a meno che di mezzo non ci siano figli e quant'altro, è veramente difficile da mantenere, soprattutto dopo che si è vissuta una cosa molto intensa. Quindi
0: niente, quindi anche per lui niente, non si può vivere un'amicizia dopo che si è vissuto qualcosa di molto intenso. Invece un'altra ascoltatrice, vedi, ora ve la leggo perché mi tira su. Monica dice: ho sempre cercato prima l'amicizia prima di un rapporto sentimentale, vedi, quindi già qualcosa cambia, e quindi mi aspetterei sempre amicizia dopo che si è condiviso un pezzo di vita. Non può sparire tutto, resta l'amore però in un modo diverso, e quindi io sono per l'amicizia. Bene Monica, mi piace sentire in realtà tutte e due le parti, perché le capisco entrambe, perché magari abbiamo avuto nella nostra vita dei rapporti che effettivamente non sarebbero mai potuti sboccare in un'amicizia, e altri invece che per cui è stato assolutamente naturale.

0: Ma che bellino questo pezzo, mi piace tantissimo, anche se ancora non ho imparato a pronunciarla. Haitus Kaiotei? Può darsi, chissà come lo pronunceranno altri. Vabbè, Everything is Beautiful, la canzone che abbiamo sentito su Radio 2 Music Room estate, 14:33, stiamo ancora parlando di questo tema, scabroso direi, no? Scabrosissimo, finché si parla, che ne so, di Paul McCartney con Heather Mills, fu un amore pazzesco, bellissimo, lui era al settimo cielo e a un certo punto è diventata una guerra pubblica, soprattutto economica, perché lei praticamente voleva togliere le mutande all'ex Beatles e non è stato bellissimo, lui ci è rimasto molto molto male. Insomma, finché si parla di questi personaggi, ok, possiamo farlo perché sono pubblici al 100%, però quando si parla di voi vedo ci sono delle donne che sono, brutto fare generalizzazioni, mi rendo conto, però la maggior parte, diciamo statisticamente, le donne che stanno scrivendo al 3487 300 200 sono più aperte a parlare e anche a considerare le storie con l'ex, storie che possono diventare amichevoli, di amicizia. Gli uomini vedo un pochino più, insomma, un po' tenuti, trattenuti. Va bene, continuate. 3487 300 200. Sì, la mia maglietta di oggi è bellissima e anche se, diciamo, lo dicono alcuni ascoltatori che ci hanno scritto, che mi hanno scritto, anche se effettivamente voi non la potete vedere se non state guardando il canale 202 e quindi non la dico sulla radio, dovete aprire il canale 202 per vederla. Ha un messaggio un po' tosto, un po' duro, un po' cinico, però innanzitutto non è affar mio, ma è una citazione dei grandissimi CCCP, quelli che poi sono diventati CSI, che in questo momento sono in tour in Italia. Un vecchio pezzo molto molto bello. Ora un altro pezzo molto molto bello ci ascoltiamo, è molto più tranquillo e assai meno cinico, anzi un pezzo costruttivo, All'acqua ghiacciata, del nostro siculo preferito Marco Castello su Radio 2.
1: La sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo.

Ma senti che arrangiamentino un po' prog, direi, guarda, mi voglio allargare, ma leggermente così. Il bravissimo Marco Castello su Radio 2, Silvia Boscaro con voi, bellissima musica quest'oggi e un po' di chiacchiere sul fatto di poter o meno essere amiche e amici dell'ex, perché poi c'è un altro tema che vorrei toccare, anche se anche questo è un pochino doloroso. Spesso l'amico è un po', uno si tiene un amico un po' come scorta, no? È un tema molto contemporaneo, c'è anche un modo di dire terrificante: mi hanno frenzonato, cioè mi hanno messo nella zona amichevole, no? Cioè tra gli amici non sono più l'eletto, lo scelto, la scelta mi ha messo questa persona nella zona degli amici, però gli amici possono anche servire, no? Che ne so, ti aiutano nei momenti difficili. C'è il famoso sesso con gli ex, no? Che sono diventati amici. Lo dico piano, però, no? E il benefit, dice. Cioè, voglio dire, sì, se ne parla, no? Non sono io che dico cose scabrose. Ci vogliamo bene, siamo rimasti tanto amici che ogni tanto ci scappa una carezza, come dire, in più, no? Non sto dicendo che succeda a me, cioè, però succede, si sa, no? Ci sono amiche che ti dicono: guarda, io con lui no, non stiamo insieme assolutamente, siamo amici, però ogni tanto ci vediamo in maniera biblica. Il che, voglio dire, dove c'è gusto non c'è perdenza, no? Dice qualcuno, cioè se va bene a tutti e due, sono consenzienti, contenti, solo che il problema è che spesso uno dei due un po', cioè è consenziente, però gli scappa magari un po' la tristezza, no? Ci sta. Come ci sta che siano tutti e due felicemente contenti di fare quel che fanno. Però quando c'è un po' di paura, un po' di dolorino, insomma. Vabbè, comunque, sta di fatto che al 3487-300-200 vogliamo capire se voi siete amici degli ex. L'argomento, dice Marco, mi riguarda da vicino. 14 anni dopo ci rincontriamo con l'ex. Trascorriamo le festività insieme e a gennaio mi dice: ti vedo come un fratello. Questa è una botta fortissima. Lei vorrebbe la mia amicizia, cosa che io a tratti riesco a darle. Beh, Marco, grazie per averci raccontato questa cosa. È un po' tosto, ti capisco. Francesca: ciao Silvia, invece per me è proprio il contrario. Non posso restare indifferente dopo che quella persona ha contato tanto nella mia vita. Almeno 3 dei miei ex sono miei grandi amici e mio marito l'ha sempre saputo e sempre accettato. Non c'è più quel sentimento. Quindi, che problema c'è? Già, tu introduci la questione marito. Il marito sa, la moglie sa e va tutto bene. Beh, non è sempre così. Comunque, vedi, tu ci riesci, Francesca da Cagliari, ad essere amica dell'ex. Continuiamo a parlarne, eh? Intanto Teenage Dirtbag, loro sono Wethers.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 22 99 Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

cazzo, non dovevo entrare già? Scusami Leo, solo che mi piaceva finire la canzone cantandola come sempre. Canzone che ci sta accompagnando questa estate, Barry Can't Swim su Radio 2, Music Room estate, ma su tutta quanta la radio. Vorrei entrare su un tema importante, ragazzi, perché tanti di voi ci dicono, no, non ce la faccio a riamicarmi, scusate il neologismo, a ritornare amica dell'ex o della ex, perché insomma troppe cose abbiamo passato insieme eccetera eccetera, ora vogliamo una separazione. Ha senso anche quello, nel senso che magari durante il nostro rapporto ci siamo la nostra identità si è molto appoggiata sulla coppia, no? Noi facciamo, noi pensiamo, noi siamo, cioè, ci sono persone addirittura che hanno il profilo social in coppia, no? C'hanno il volto di entrambi, no? Nel profilo. E allora lì la separazione diventa più minacciosa. E poi quando alla fine ci si separa ed è durissima, dopo magari si vuole veramente dimenticare completamente l'altro. Perché quando si separa è come se tu togliessi, no, l'impalcatura che hai costruito, no? Non sai se poi dopo tu reggerai da solo certe abitudini, certi progetti, certi rituali sono stati costruiti tutti quanti insieme, no? E quindi alla fine l'altro diventa una sorta di specchio di noi stessi, una sorta di specchio identitario. Io sono quella persona che lui mi permette di essere. È un po' complicato, però spesso succede così, no? Lui vede quello che io desidero, lui vede come sto, lui capisce, no? E che è anche bellissimo, che significa stare insieme, no? Questo anche, però significa anche aver mollato un po' di pezzettini del nostro sé che invece vanno recuperati, perché il sé deve stare in piedi da solo, che però ci si riesce a stare in piedi da soli, bisogna solo riabituarlo, non è facile, ma ce la fa.

facciamo, ce la faremo. Questa è un po' una risposta ad alcuni ascoltatori che invece mi raccontano storie al 3487 300 200, che non leggo perché sono nostre, sono cosine nostre, però potete continuare a farlo, sempre al nostro numero, e mandateci anche messaggi vocali. So che sono cose un pochino private, che magari non ci volete mettere la voce, ma dai, mettetecela giù fino in fondo. Confidatevi con Radio 2 Music Room Estate. Questi sono Cardigans, fantastici. Erase and Rewind, che è un po' in tema con noi oggi.

and Rewind, loro erano i Cardigans, pezzone che li ha resi famosi in tutto il mondo, questa band svedese di Peter Svensson, tutti i nomi così avevano, bravissimi, e continuano a fare musica dall'inizio degli anni 90, scusate, 92 giù di lì, poi si sono separati verso la fine dei degli anni... No, a metà degli anni zero, credo che si siano, verso il 2005, poi dopo hanno ricominciato perché, sapete, la nostalgia è tanta di certa musica. Tra l'altro, Erase and Rewind un po' c'entra, perché significa cancellare e ripartire da capo. Cioè, si parla ancora di relazioni, no? Perché lei che cosa dice in questa canzone, la cantante dei Cardigans? Dice, beh, ho detto una cosa, ho cambiato idea alla persona che amavo e ho desiderio di cancellare tutto quello che ho detto e, magari un desiderio impossibile, tornare indietro nel tempo. Riprendere tutto quanto, come si dice, vabbè, insomma, riarrotolare il nastro, no, non so bene, non mi viene bene la parola, come se si potesse ricominciare tutto quanto da capo. Quindi è interessante, no? Una canzone nostalgica del tipo vorrei riprendere il mio ex, però non dovrei non aver detto certe parole che invece ho detto. Chissà, un po' rientra nel nostro tema di quest'oggi. Tra un po', signori, arriva la nostra meravigliosa Sbanchi, o meglio Simona Banchi, la nostra esperta di cinema, inviata da noi niente meno che a Venezia.

0: La musica super suggestiva di Woodkid, nome d'arte dietro cui si nasconde Johan Lemoine, che è un francese, un super musicista e anche un regista. Regista di videoclip, questo pezzo tra l'altro è finito su un film mega galattico come Hunger Games e su altri film un po' inquietanti, ma chissà che non si parli anche di registi di videoclip a Venezia. Noi a Venezia abbiamo niente meno che la Banchi. Ciao tesoro, raccontaci.
1: Ciao caro Buschero.
0: Boschetto.
1: Come stai? Che ti manco, Boschetto?
0: Guarda, sono sola e senza alcun sospetto, come direbbe Dante, mio collega, mio coinquilino. Sono contenta, sto benissimo, tanto non ti posso toccare quando sei qui, quindi.
1: Esattamente. Dunque, sono appena uscita dalla sala dove ho visto un film italiano che mi ha scassato il cuore.
0: Si vede che sei scossa.
1: Sono scossa. È un film in concorso il regista Edoardo De Angis, ve lo ricorderete, aveva esordito con Indivisibili, uh-huh. E poi è stato anche il regista di Comandante con Favino, e porta alla mostra questo film che si chiama Il fuoco che ti porti dentro. Tratto dal romanzo Memoir di Antonio Franchini. La protagonista assoluta, ci sono due attori veramente bravi in questo film che esaltano il cinema italiano, a mio giudizio, che sono Vanessa Scalera,
0: okay,
1: per la quale io auspico una meritatissima Coppa Volpi, perché quello che questa attrice fa su questo film è incredibile, e anche un ottimo, sempre bravo, Lino Musella.
0: Ok.
1: Tutti noi abbiamo nella nostra vita incontrato un personaggio come Angela, che è la protagonista del film, è una mamma napoletana. Il film si svolge dentro un appartamento durante la vigilia di Natale.
0: Okay.
1: E guarda,
0: ma stai piangendo? Ti stai commuovendo?
1: Sì. No, guarda, perché sono uscita da un quarto d'ora.
0: Capito chi è, sì, la Banchi? È una donna di ferro, però quando si commuove, quando qualcosa la tocca davvero, si disfa. È bellissimo questo.
1: Sì. Si ride tantissimo, mm-hmm, ma poi esci con le lacrime, perché tutti abbiamo un conflitto con la mamma da risolvere.
0: Già. Quindi anche psicologico, no? Un po' questo film?
1: È molto. Sì. Cioè, io credo che ciascuno di noi può ritrovare tutto se stesso in questo film. Beh, è veramente proprio. Le spacca i limiti proprio dell'incredibile.
0: Il fuoco che
1: esaltata.
0: Ti porti dentro, vedo che sei
1: il
0: esaltata.
1: Fuoco che ti porti dentro.
0: Edoardo De Angelis, tu hai già lanciato, hai già deciso che probabilmente non hai nemmeno visto tutti i film, però Coppa Volpi per la protagonista.
1: Beh,
0: sicuramente, sì. Vanessa Scalera.
1: Sarebbe una grandissima risultato per l'Italia, innanzitutto per la Rai e per Vanessa, dove anni di lavoro la premierebbero sicuramente. Io glielo auguro.
0: È brava, io anche se non l'ho visto, perché mi fido totalmente di te. Voglio aggiungere, anche se non l'ho ancora sentite ma lo vedo dalla scheda, che le musiche sono de La Niña, che è una bravissima musicista italiana che da qualche anno stiamo apprezzando molto, soprattutto dal vivo, perché è una furia di meraviglia, e quindi mi sembra che insomma sia ben costruito questo film.
1: È molto molto bene, ma adesso se ci interrompiamo poi ti racconto qualcosa di più anche della trama.
0: Vai, va bene, sono d'accordo con te, e allora ci ascoltiamo questa Audrey Hobart, mentre la nostra Banchi si rassetta un po' l'anima, perché la vedo colpita veramente, quando i film arrivano così, no? Dentro, diretti, e anche il critico, no? L'esperto, questo coinvolgimento, beh, vuol dire che è qualcosa di forte.

0: Eccoci qua, 15:09 minuti sempre in diretta a Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boschero e Simona Banchi in diretta dal Lido da Venezia, dove ha appena visto un film che le è piaciuto moltissimo, Il fuoco che ti porti dentro. Ancora emozionata, baby?
1: Beh, veramente, veramente emozionante. E immaginate, credo che tutti noi abbiamo avuto una mamma che a vario titolo ci rompe le scatole, comunque ci attacca e sfuggiamo. E questa è la mamma che interpreta Vanessa Scalera, apparentemente feroce. Mm-hmm. Feroce con il figlio, feroce con la figlia, e c'è anche una cosa divertente: lei è una mamma napoletana, quindi un fatto di preparazione di cena napoletana. Sai che mi ha ricordato? Mm-hmm. Non so se tu hai visto mai quella serie che si chiama The Bear. C'è una preparazione di una vigilia di Natale tutta in piano sequenza, e anche questa la ricorda molto. E Vanessa Scalera recita per tutto il film con la sigaretta in bocca e cucina.
0: Terribile.
1: Mm. Cucina e frigge e frigge e fuori e dentro nella famiglia milanese del figlio. È veramente, non ci sono i luoghi comuni, non c'è. Adesso voglio subito andare a leggere quel libro di Antonio Franchini.
0: Ah, perché è tratto dal libro di Franchini, ok.
1: Sì, la sceneggiatura l'ha firmata insieme al regista anche Francesco Piccolo, quindi diciamo che è una garanzia.
0: Lo scrittore.
1: Mm-hmm. E lo scrittore. Senti, un'altra cosa è veramente commovente che è successo proprio un quarto d'ora fa.
0: Cosa?
1: È finita la proiezione del film Brutti, Sporchi e Cattivi, quello di Ettore Scola con Nino Manfredi. Uh-huh. La Cineteca Nazionale lo ha restaurato. Uh-huh. È stato proiettato adesso in sala grande, quindi è stato visto anche da tantissimi stranieri. Pare che ci sia stato un applauso incredibile alla fine della proiezione. E a me anche questo mi commuove, cioè come un nostro film
0: degli anni 70,
1: considerato vecchio, degli anni 70, possa essere apprezzato, ma perché il pubblico poi qui a Venezia è giovane.
0: È
1: veramente giovane.
0: Questo è bello.
1: A proposito di pubblico, ti voglio raccontare questa chicca che ti farà felice.
0: Dimmi.
1: Mentre ero in fila per entrare a vedere il film di Edoardo De Angelis, mi ha fermato una signora e mi ha detto: ma tu sei la Banchi?
0: No.
1: Ah, io sono una fan di Silvia Boschero.
0: Addirittura.
1: Vi prego, quanto mi piacete. Io ero un po' contenta.
0: Anch'io sono molto contenta. Ma chi era? Marina Abramovic. No, perché ho letto che c'è Marina Abramovic lì a Venezia oggi.
1: Sì,
0: l'hai incontrata?
1: Sì.
0: Fa paura,
1: no,
0: lei. Lei è più cattiva di te, Banchi.
1: Lo so, lei sì, però fa sempre delle cose belle, divertenti.
0: Sì, stupende,
1: qui.
0: Stupende.
1: Comunque, se vi può interessare, qui ha iniziato a piovere, stamattina c'è stato un super mega diluvio.
0: Quindi fa fresco?
1: Il tempo. No, non fa fresco. Però piove, è molto molesto.
0: Senti, poi mi dirai qualcosa domani sul film con Alba Rohrwacher, che è una delle mie preferite dell'universo.
1: Quale?
0: Bon Petit Soldat, se non sbaglio.
1: Oggi lo proiettavano oggi, io l'ho saltato per andare a vedere De Angelis, però cerco di recuperarlo.
0: Dai.
1: Però Alba Rohrwacher l'ho vista anche nel film della Foglietta e ne parlo domani.
0: Ok, va bene. Divertiti, ovviamente, alla faccia nostra, favolosa, sbanchi, e ci ritroviamo domani. Un abbraccio forte. Te lo faccio proprio forte questo abbraccio. Ti sto abbracciando in questo momento, tu non ti puoi
1: prendere
0: via. Vabbè, però c'è l'abbraccio, anche se in distanza.

15 e quasi 20 minuti, abbiamo ancora una quarantina di minuti da trascorrere assieme, ancora un buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 2, Silvia Boscaro con voi nel Radio 2 Music Room di questa estate, un po' di cinema, un po' di musica, chiacchiere insieme. Beh, la Banchi era veramente scossa dalla visione di questo film e chiaramente sarà il prossimo film che andrò a vedere, è Il fuoco che ti porti dentro, che anche lì chiaramente parla di relazioni, come tutti i film che ti colpiscono. Poi se si parla di madre, ecco, la madre è un pezzo di noi, ti fa capire evidentemente questo film quanto questa persona sia importante sempre, anche quando magari non c'è più, no? E rimane un pezzo di lei dentro di te. Sì, sono film importanti, anche un po' psicologico, ci diceva Simona Banchi, che torna domani con altri racconti su altri film. Poi mi piace che lei decida di concentrarsi su una cosa specifica e non ci faccia semplicemente il resoconto di tutto quello che succede o di tutti quanti i film che stanno passando a Venezia. Per quello abbiamo notiziari e altri luoghi di approfondimento. Noi oggi abbiamo parlato di relazioni, abbiamo parlato soprattutto di relazioni nella misura in cui quando ci si lascia poi si rimane amici dell'ex, del partner, e allora tutti i musicisti che stanno passando nella nostra scaletta io li rivedo in questa, no, sotto questa lente. Allora penso a Iggy Pop, l'Iguana, un eroe totale dei palchi di mezzo mondo, prima con gli Stooges, band proto punk, e poi da solo. Cambiato moltissimo, se voi andate a vedere i servizi che ogni tanto lui fa, io vi di una volta un servizio su Vogue di Iggy Pop intervistato, dove lui faceva bella mostra anche della sua casa, no? Ovviamente, perché puoi essere l'iguana, puoi essere la belva da palco che sei sempre stato, però puoi avere una casa tutta quanta fantastica. Mi ricordo, giaceva su un divano con una finta pelle di giaguaro, insomma una cosina modesta, niente di che. Anche lui ha avuto un sacco di mogli, con le quali ex oramai, con le quali è rimasto molto amico. Primo matrimonio è durato 3 settimane, secondo qualche anno in più, terzo tuttora, insomma, con Liliana, pensate, si chiama così. Iggy Pop, The Passenger.

Mystery Iggy Pop, il suo capolavoro del 1977. Pensate che dietro a canzoni così importanti come The Passenger, così iconiche, spesso ci sono dietro delle genesi molto semplici, molto normali, cose che potrebbero venire in testa a chiunque. The Passenger significa il passeggero. E da cosa è venuto fuori questa idea di scrivere The Passenger e Iggy Pop? Dal fatto che era continuamente passeggero della macchina di David Bowie, semplicemente perché lui in quel momento ancora non aveva la patente, quindi passava tutti i viaggi accanto a David Bowie che guidava. E poi anche moltissimo nella S-Bahn, la metropolitana di Berlino celeberrima, e lì si ispirò per questa canzone.

0: qua in Santa Marea che stiamo ascoltando da tutta l'estate. Che bravi questi ragazzi, hanno suonato recentissimamente in un bel festival gratuito in Valdichiana e sono stati veramente molto molto bravi. Non c'è solo questa, non ci siamo solo in primavera, ci sono tante belle canzoni e questi ragazzi sicuramente da scoprire in tutta la loro bravura, giovanissimi peraltro, poco più di 20 anni. Vi lascio per il momento perché ora arriva il GR2 e poi subito dopo continua con l'ultima tranche, il nostro Music Room dell'estate. A fra pochissimo.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Un cordiale buon pomeriggio in studio Massimiliano Colli. Lorena uccisa e gettata dal cavalcavia alle 17 a Squinzano nelle Chiese funerali. L'inviato Simone Zazzera.
4: C'è il volto sorridente di Lorena Isceri nel maxischermo allestito qui davanti alla chiesa di Maria Regina a Squinzano, il paese dove la 45enne era cresciuta e dove alle 17 saranno celebrate le esequie. Qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici in uno striscione appeso al lato della piazza. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno coperto le insegne dei negozi con drappi rossi, palloncini rossi, lo stesso colore che molte persone arrivate qui alla Camera Ardente si sono segnate sul viso per dire basta alla violenza contro le donne. Aveva fatto nei giorni successivi al femminicidio Franco, il padre della vittima, con un toccante messaggio alle istituzioni. All'arrivo del feretro da Firenze verso le 10 l'uomo lo ha abbracciato più volte, ha abbracciato la bara bianca con i fiori rossi sopra, in lacrime, mentre la madre Antonietta stringeva tra le mani il peluche di Lorena bambina. Queste sono le voci che abbiamo raccolto tra alcune persone che hanno partecipato alla Camera Ardente.
5: Lorena è la figlia di tutti, la sorella di tutti e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
6: Come si fanno a non essere sensibili di fronte a queste tragedie? Insomma, nel paese la conosciamo tutti, penso pure io, un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
3: Sempre per la cronaca, ultima ora dalla provincia di Siena, i carabinieri stanno indagando sul ritrovamento del corpo di un uomo apparente giovane età sul fondo della vasca di una piscina all'interno di una struttura alberghiera a Castellina in Chianti. Non si tratterebbe di un ospite dell'albergo, attesi gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero e la rimozione della salma. Ancora non si conosce l'identità della persona morta. E siamo alla svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, pluripregiudicato romano assassinato nel 2019, arrestati i presunti mandanti, svelata così la regia del clan senese dietro il delitto.
7: Michele Senese, presunto boss della mala romana, a capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, attentato, omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.
0: Sara Verta, GR2.
3: Lasciamo la cronaca alla riforma della legge elettorale, ove modificata dal Senato, approderà la Camera del lunedì 28 settembre, quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo. Guerra in Ucraina, fondo anti-occidente del capo della diplomazia russa Lavrov, il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni dice chiedono un cessate il fuoco in Ucraina, appelli che nascondono solo il desiderio di guadagnare tempo. E nonostante la recente mediazione degli inviati di Trump, il Cremlino punge anche Washington. Non siamo a conoscenza, né abbiamo visto, la tabella di marcia per la risoluzione del conflitto di cui ha parlato il segretario di Stato Rubio, afferma Ushkakov tra i consiglieri del presidente Putin. In un'intervista, ospite di un programma televisivo, la premier Meloni ha parlato di intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato. L'Italia, afferma ancora, è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Le sue parole.
8: che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
3: Infine lo sport, Champions League stasera alle 21, il difficile debutto del Napoli. Al Maradona arrivano infatti i vice campioni dell'Arsenal. Domani toccherà la Roma, ospite dei turchi del Fenerbahce, e al Como, che riceverà i tedeschi del Lipsia. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. La linea torna a Music Room prossimo GR2 alle 19.30. A più tardi.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E così quest'estate in tanti ci siamo riappacificati con la musica in lingua napoletana. In realtà io non mi sono mai presa male con la musica napoletana. Questa era Joliet con il suo 1H, anzi figuriamoci, con un nono napoletano e con una sterminata discografia in vinile di tutto quanta la musica napoletana, in casa non potevo non amarlo, non amare questa musica che poi è alla base, diciamo così, della musica melodica anche italiana. Però insomma, poi tra l'altro in Rai esiste un bellissimo archivio sonoro della canzone napoletana, su cui in tanti colleghi hanno lavorato moltissimi anni per renderlo anche accessibile alle persone che vogliono fare ricerche, ascoltarlo. Spesso facciamo anche programmi con la Rai in generale che rivalutano, ritirano fuori certe chicche meravigliose della storia della canzone napoletana. E è bello che ci sia anche una canzone come questa tra i tormentoni di questa estate infinita. Però mi si dice che dovrebbe piovere, anzi a Venezia è già piovuto, altrove dovrebbe piovere. Pensate che questo pezzo qui è il pezzo più ascoltato in Italia su una famosa piattaforma, la più famosa di tutte quante, durante tutta quanta l'estate 2026. Ha resistito per 70 giorni consecutivi al primo posto in classifica. Joliet non è la prima volta che succedono queste cose, perché con la sua canzone d'amore, ve la ricordate, ecco lì ci furono dei mega numeri, mega galattici, diciamo. Anzi, qualcuno ha detto proprio che è una canzone che ha cambiato proprio l'idea del tormentone estivo, perché anche questa è stata veramente tantissimo tempo in vetta alle classifiche. Che fare adesso? Ascoltare qualcosa di completamente diverso? Ma certo che sì, così almeno la nostra mente, anche musicalmente, vaga da un luogo musicale a un altro, come quello di Stromae. Questa si intitola Santé su Radio 2 Music Room Estate.

i nostri YouTube assieme a Martin Garrix. 15:46, Radio 2 Music Room, estate, Silvia Buscaro con voi. Alcuni ascoltatori continuano a raccontarci le loro storie con gli ex, o meglio le loro storie di amicizia con le ex, con gli ex, perché in realtà oggi, quando abbiamo aperto la trasmissione, quindi attorno alle 13:45, abbiamo iniziato proprio con questa domanda da $1,000,000, ovvero si riesce, è possibile essere amici dell'ex nonostante le storie vissute, ciò che c'è stato? Beh, molti ascoltatori ci hanno detto di sì, però posso dire che un 50-50 abbiamo alla fine registrato all'interno del nostro campione di ascoltatori. Qualcuno mi ha fatto molto ridere perché mi cita gli esempi degli animali, ad esempio dei cigni. Io non ne sapevo niente, ma i cigni, apriamo la pagina Il meraviglioso mondo degli animali. Allora, i cigni pare che siano diventati simbolo di fedeltà, ma in realtà la storia delle relazioni all'interno del meraviglioso mondo dei cigni non è così lineare, perché il nostro ascoltatore ci dice che le coppie possono separarsi, quindi due cigni in realtà si possono tranquillamente dire arrivederci e grazie, addio, e formare nuovi legami.

cagnolini, ma si potranno fare gli affari loro, no? Anche questi poveri cigni. Fateci sapere se anche voi siete al corrente di Reeducational Channel, no? Di questioni che hanno a che vedere con affari coniugali tra animali, che so io, gli albatros, i pinguini. Mi ricordo che i pinguini avevano dei comportamenti non solo amorosi ma anche sessuali un pochino, come dire, da controllare. Sono abbastanza libertari, diciamo, i pinguini. Fateci sapere perché ci interessa. Abbiamo poco tempo, quindi al 3487 300 200, ora o mai più. Intanto arrivano The Thrills, ve li ricordate? Questo era un pezzo bellissimo che si intitolava Big Sur, su Radio 2 Music Room. Sta

qua nel Big Sur dei Thrills, sono stati una band indie rock, possiamo dire così, irlandese, anche se suonano come degli americani. Loro sono di Dublino, si formano all'inizio degli anni 2000, ma amavano Neil Young, amavano la West Coast, amavano i Beach Boys, questo pop armonico, super solare, bello, un po' anni 60, inizio anni 70, e difatti le loro canzoni sono proprio così, suonano non come una piovosa giornata di Dublino, ma come una solata giornata californiana, di qualche una musica proprio da, non lo so, da sentire sulla spiaggia direttamente affacciata sull'oceano. E infatti, insomma, cosa dice la storia dei Thrills? Dice che loro ragazzi vanno in vacanza da amici in California, per l'appunto, a San Diego, la parte proprio sud della California verso il Messico, e decidono di mettere su una band. Iniziano a scrivere queste canzoni solari, ma nello stesso tempo un po' malinconiche, che poi le hanno proprio caratterizzati. Chiudiamolo con una canzone, ma un po' malinconica lo è, ma di una band fantastica che giorni fa, praticamente l'altro ieri, ad agosto, ha festeggiato i 35 anni di un disco meraviglioso che si chiamava Ten, come 10. Sto parlando dei Pearl Jam.

Sentite come sfuma, ah, che meraviglia, lo sfumino della canzone dei Pearl Jam, Wishlist. 15:56, ebbene, se siete amanti della mitica band di Eddie Vedder e soci, sappiate che, tra l'altro Eddie Vedder è californiano, no? Pensando a quelli di prima, ai Thrills, amanti della musica californiana. Se siete amanti dei Pearl Jam, invece, sappiate che esiste un mega speciale appena uscito per celebrare appunto questi 35 anni del disco iconico dei Pearl Jam, che è stato Ten, e lo trovate in un podcast che si chiama State of Love and Trust, sempre da una canzone dei Pearl Jam podcast, e dentro insomma ci sono tante belle cose, tante chicche raccontate da loro stessi, Mike McCready che parla, conversa, racconta storie antiche di loro che si mettono a scrivere questo disco che poi sarebbe diventato un disco gigantesco. E poi il cuore dello speciale è Ten Live, che è stata la registrazione del concerto di Filadelfia del 2016, quindi per il precedente anniversario, quando i Pearl Jam decisero, come fanno ormai tutti in realtà i musicisti quando c'è da celebrare qualcosa, di rifare completamente il disco dall'inizio alla fine in concerto, un po' come farà Stevie Wonder in questo tour che è stato annunciato ieri, che abbiamo raccontato anche oggi, perché rifarà completamente, viene da piangere solo al pensiero, tutto Songs in the Key of Life, che è cos'è? Songs, applausi. Songs in the Key of Life, questo disco doppio, stratosferico, con questo grande musicista al top probabilmente della sua forza creativa. Sto pensando che, Leo, dobbiamo trovarli sti biglietti, anche se sono lontani, a Hoover, posti lontanissimi, Irlanda, Inghilterra, Svezia, Italia, no, non c'è. Vi lascio, dopo di noi c'è Barti Colucci con il pomeriggio di Radio 2, Silvia Boschero torna con voi e tutta la combriccola domani, sempre qua su Radio 2.

0: euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: 2-2. Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
6: Sono le 16.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio 2, grazie a Silvia Boschero. Per le prossime due ore ci sarò io, Barti Colucci, assieme a tutta la crew a tenervi compagnia. Parto subito con i saluti, ringraziando dalla regia il nostro Edi Brundo, che abbiamo anche in voce. Vuoi salutare gli ascoltatori? Fai sentire la tua voce soave, saluta.
1: Sì, saluto, ciao a tutti.
0: Bravo, esatto, basta così, va, perfetto. Va. Salutiamo, ringraziamo la parte tecnica, Luca De Ioris, grazie Luca. Vi ricordiamo ovviamente, siamo una visual radio, quindi è possibile anche vederci, oltre che ascoltarci, sul canale 202 del Digitale Terrestre. Saluto per questo Giuseppe Caporale e ovviamente ringrazio la cura di questo programma affidata a Valentina Totta e alla nostra Caterina D'Aleo e in redazione Donato Moscati. Allora, siamo pronti? Possiamo iniziare? Puntatona questo qua, e non vi dico nulla, intanto vi ricordo che mancano 113 giorni alla fine dell'anno, così per dire.

0: Ok, let's go.
1: Che bella Madame con la sua Mamma non mamma. Con lei apriamo il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18. Allora, grazie già per i messaggi che mi state inviando al 348 7300 200. Saluto Miriam, saluto tutti gli ascoltatori che già con affetto si collegano anche a partire dalle 14. Mi raccomando, seguite sempre Radio 2 perché è divertente tutto il palinsesto di Radio 2 assieme ai miei colleghi. Allora, di cosa parliamo questo pomeriggio, ragazzi? Andiamo nel mondo dei giocattoli, perché mi ha colpito molto questa notizia riguardo gli action figures. Sarebbero appunto le statuine mobili, diciamo così, quelle piccole che rappresentano, poi a seconda insomma del tipo di action figures, possono rappresentare o i cartoni animati di un tempo oppure quelli attuali, oppure possono ispirarsi anche i film che sono diventati cult, sia da quelli italiani a quelli internazionali. Infatti è un mercato sempre più in espansione che sta producendo tantissimi milioni di euro proprio tra gli appassionati, sia nello scambio che nella ricerca degli stessi. Tra l'altro c'è un mercato che sta esplodendo riguardo le nuove action figures. Ci sono dei settori quali appunto soprattutto la cinematografia italiana, che non ha in passato visto la produzione di action figures riguardo i soggetti dei grandi film italiani, quindi banalmente parlando anche dei film iconici, da quelli della commedia italiana che alla commedia romantica e anche alla, insomma, ai film un po' più seri. E quindi, aprendo il discorso sugli action figures, voglio anche chiedervi, partendo col primo argomento di puntata, qual è, visto che parliamo comunque di giocattoli anche del passato, qual è il giocattolo che avreste voluto che non vi hanno mai comprato? Perché vi faccio questa domanda? 3487 300 200, perché parlando anche in redazione poco prima della diretta, effettivamente ognuno di noi, almeno il sottoscritto e anche Eddie Brundo, Donato Moscati, Valentina Totta, ha subito, come dire, la brutta sensazione di non ricevere quando si è piccoli quel giocattolo che tanto desideravamo, no? Ad esempio faccio la mia il mio punto sul passato, che ho diversi giocattoli che mi hanno comprato, ma quello più grande è stato questa macchinina elettrica, una sorta di Jeep, che io volevo assolutamente perché la pubblicità che vedevo da piccolo ti faceva sognare, l'idea ti dava l'idea che tu potessi già quando avevi 6-7 anni fare le gite con la tua fidanzatina o il tuo fidanzatino dell'epoca. Mai avuta, mai, ho sempre piccole macchinine, mi è rimasta qua, ma sai, ma prima o poi me la faccio. Però voglio sapere il vostro giocattolo, il giocattolo che non vi hanno mai comprato. 348 7300 200, vi ricordo, messaggi scritti ma anche graditi vocali. Scappa da

0: con la sua Scatman, canzone del 1995, indimenticabile, indimenticato anche lui, che ci ha lasciato nel 99, insomma, 5 anni dopo, 4 anni dopo il suo grande successo. 16.09, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, stiamo parlando di giocattoli. Qual è il giocattolo che non vi hanno mai comprato quando eravate bambini? Voi direte, vabbè, ora siamo adulti, ce lo possiamo comprare, ma non è la stessa cosa. Tanti messaggi sto ricevendo al 3487 300 200, devo dire che molti di questi convergono in un unico giocattolo che tutti noi abbiamo desiderato da piccoli. Allora sentiamo il primo vocale, chi è? Sentiamo, aspettate un attimo, ecco.
1: Ciao Barti, sono Laura da Castellamonte in provincia di Torino.
0: Ciao Laura.
1: Io ho sempre desiderato il dolce forno Arbert, bello, per fare le tortine,
0: come
1: i biscotti,
0: no? Certo.
1: Che una mia carissima amica quando ero piccola aveva. E niente, i miei non me l'hanno mai regalato,
0: niente,
1: dicendo che perché? Si potevano fare pasticci perché si usavano ingredienti veri.
0: Sì.
1: E quindi è rimasto,
0: niente,
1: sempre
0: ti è rimasto lì. Ti è rimasto lì. Beh, magari ora sai fare i dolci meglio di chi ha avuto in passato il dolce forno. Tra l'altro, comunque, se voi andate sui siti di rivendita online delle cose usate, trovate tantissimi di questi giocattoli degli anni 90, anche prezzi molto molto più importanti rispetto a come fossero stati venduti negli anni passati. Ovviamente perché sono diventati, abbiamo preso proprio spunto per aprire la puntata, sono diventati oggetti di culto che stanno segnando anche un mercato importante nella rivendita stessa. Allora, tra gli altri vocali, allora, io ricordo che il giocattolo che mi hanno mai comprato era, nella lettera Befana, era il letto a baldacchino per le bambole. Beh, questo è particolare. Beh, questo è un po'... era abbastanza facile recuperarlo, però non te l'hanno mai comprata, mica? Beh, facci sapere il motivo, soprattutto qual è la spiegazione che ti hanno dato. Il letto baldacchino per le bambole sarebbe stato abbastanza facile. Allora, molti ci scrivono il Goldrake pupazzo, il pupazzo Goldrake non l'ha mai avuto. Andrea, mi dispiace Andrea, stiamo rispolverando un po' di malesseri di quando eravamo bambini. Ma volete sapere qual è il giocattolo più antico del mondo? Beh, secondo gli storici la trottola è il giocattolo più antico del mondo, risale circa 6.000 anni fa, perché è stata la più antica mai ritrovata, mentre le bambole sono un'altra fortissima candidata al titolo di giocattolo più antico, perché ci sono esemplari ritrovati in Egitto, ma sono state ritrovati parecchi esemplari anche durante l'antica Grecia. Quindi voglio dire, ragazzi, se parliamo di giocattoli antichi c'è veramente una storia da raccontare. Fra poco raggruppo un po' di vocali, continuate a esprimermi, lasciatevi indietro questo malessere riguardo appunto il giocattolo che non vi hanno mai comprato.

0: let's go.
1: Gentle con la sua Sunshine. Questo va disannunciato così, ragazzi. 16 e 14. Allora, stiamo parlando di giocattoli. Abbiamo toccato un nervo scoperto nel pomeriggio di Radio 2, perché tantissimi messaggi proprio, quindi anche con tristezza, magari immagazzinate, lasciate riposare lì, ve l'ho risvegliata chiedendo di qual è il giocattolo che non vi hanno mai comprato quando eravate bambini. Allora, parto col primo vocale, sentiamo chi è.
2: Che non ho mai avuto da quando ero piccolo, che andavo a scuola.
1: Sì, quale?
2: Avevo chiesto a mia madre
1: cosa?
2: Un videogioco che si chiamava Tiger, mi pare, Jig Tiger, una roba.
1: Sì,
2: del
1: me lo ricordo.
2: Non ricordo in preciso.
1: Sì, me lo ricordo.
2: E mi ha detto: sì, vieni promosso, te lo prendo. Se vieni promosso, te lo prendo. Ok.
1: Niente.
2: Era tutto in piena, studiato come non mai.
1: Niente.
2: Promosso, non me l'ho mai preso.
1: Niente, ragazzi. Vabbè.
2: Vabbè, insomma, non è che era una roba improba, però ci resti male.
1: Ragazzi,
2: sono
1: cose che segnano, quando sei piccolo magari non ti regalano il giocattolo che vuoi, poi magari ti impegni come il nostro amico, non è facile da elaborare, almeno insomma ai tempi, però agli giorni d'ossi, però uno se lo ricorda. Altro vocale, chi è? Sentiamo.
3: Il giocattolo che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato è stato il trenino della Lego dell'epoca.
1: Come no,
3: tanto
1: bello,
3: per intenderci, quello del film Da Grande con Renato Pozzetto. Ciao Giovanni da Ugento.
1: Ciao Giovanni. Sì, effettivamente poi i film ispirano molto, hanno ispirato, tutt'oggi ispirano magari la compra di diversi giocattoli. Allora, voglio leggere altri vocali, altri messaggi scritti. Allora, mio fratello, per farmi un dispiacere, ciao, sono Nadia. A me non hanno mai comprato la bambola petula, io non la conosco, bambola petula, che come potete immaginare parlava, il motivo costava troppo. Beh, ragazzi, ai tempi i giocattoli costavano veramente tantissimo. Ad oggi magari c'è un mercato un po' più, come dire, concorrenziale, per cui i prezzi sono più accessibili. È vero, è anche che, ma i nostri figli, mi metto anche in mezzo io che sono genitore, spesso li accontentiamo un po' troppo, quindi magari lasciare anche il desiderio della conquista di un giocattolo non sarebbe anche male. Va bene, io voglio chiedere di Bruno: qual è il giocattolo che non ti hanno mai comprato? Lo chiedo al regista, appunto, del pomeriggio Radio 2. Ce n'è un? Qual
4: certo,
1: è?
4: Certo, cioè è il modellino di barca.
1: Sì?
4: Con le batterie, parliamo di tanti anni
1: con
4: fa.
1: Con le batterie, sì.
4: Con
1: sì.
4: Le batterie, quella che mettevi poi nel mare con le bicette che giravano.
1: Che tra tutti i giocattoli è il più brutto che potevi scegliere. Hanno fatto bene, posso dirti, hanno comprato.
4: Posso dire un'altra cosa?
1: Sì.
4: Abbiamo scoperto qua che la nostra curatrice non ha mai posseduto la Barbie.
1: La Barbie. C'è un'altra, c'è una ascoltatrice di Radio 2 che ha scritto la stessa cosa. Fra poco la mettiamo in onda, così capiamo perché non hanno mai ricevuto una Barbie. 3487 300 200.

0: Okay, let's go.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 16:20, ben ritrovati in questo mercoledì 9 di settembre, pomeriggio di Radio 2 con il sottoscritto Barti Colucci. Stiamo sbloccando dei ricordi, vi stiamo chiedendo qual è il giocattolo che non vi hanno mai comprato. Magari dei ricordi avevate accantonato lì nella vostra mente, invece è il momento di esprimermi e magari, insomma, tirare fuori quel trauma, perché non ricevere un giocattolo che magari quando eravamo bambini desideravamo, in certo senso crea una sorta, come dire, sia di desiderio nel conquistarlo, ma anche comunque di trauma emotivo. E tanti stanno scrivendo al 348 7300 200, siete tantissimi. Allora partiamo un altro vocale, sentiamo chi è.
2: Ehi ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao, ecco.
2: Allora io ho già 60 anni e praticamente rimpiango molto il trenino Lima che mia mamma non mi ha mai voluto comprare.
1: Ma non lo ricordo.
2: Io poi abitavo di fianco uno che aveva un sacco di soldi, il padre di questo. Questo tutti i giocattoli che uscivano
1: ce l'aveva.
2: Il padre glieli comprava.
1: È un classico.
2: Il trenino Lima, il robot, il gold, mazinga e gicrobo d'acciaio e la pistola così e la cosa così. Oh, niente, dovevo andare sempre da lui.
1: Niente, vabbè.
2: Vabbè, è passata. Vabbè. Lorenzo da Foggia, un bacio.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio. Beh, avevamo per fortuna sempre degli amici che erano pieni di giocattoli. Anche voi ce l'avevate, Edi? Avevi un amico che aveva più giocattoli di te?
3: Assolutamente sì, ero vicino di casa.
1: Vicino di casa, perfetto. Per quello non te li compravano, capito? C'era vicino di casa. Dai, un altro vocale, ce la facciamo a sentirlo? Sentiamo chi è.
4: Giocattoli, sì. I giocattoli,
1: sì,
4: che non ce n'è mai stato solamente uno,
1: sì,
4: per tutti, suppongo sia stato così. Personalmente oscillavo molto fra i Lego,
1: sì,
4: allora i Playmobil,
1: sì, sì,
4: qualcosa tipo dei G.I. Joe, di Mask.
1: Beh, ce l'avevi però.
4: Poi un po' più da grande, le armature e tutti i cavalieri dello zodiaco.
1: Ah, belle, cavalieri. Beh, andremo a citare fra poco anche i giocattoli iconici degli anni passati, ma prima volevo spoilerarvi quelli che sono i giocattoli del passato più costosi al mondo. C'hai una base da, insomma, un po' di tensione, Edi, se ce l'hai, perché sono numeri importanti. Allora, parto con Boba Fett, che è praticamente un personaggio di Guerre Stellari, che è stato venduto per $1.342.000. Nel 2024, infatti, in questo rarissimo prototipo, prodotto nel 79, mai arrivato nei negozi, è stato venduto per questa cifra, perché ne furono realizzati pochissimi e il sistema che sparava il missile venne abbandonato per motivi di sicurezza, capito? Quindi ovviamente pochi pezzi fanno alzare poi il valore. Allora, tra i giocattoli che sono stati venduti a un prezzo importante, troviamo anche la Barbie con diamante, $300.000, attenzione. Tra l'altro, no, mi rivolgo a Valentina, vedi, avessi avuto una barba, ma una barba magari col diamante poteva essere, aver avuto un valore importante, no? È stata venduta nel 2010 perché era unica nel suo genere. Poi c'è G.I. Joe, che citava il nostro amico, $200.000, prototipo originale, il primo G.I. Joe costruito nel 63 ed era praticamente un pezzo di storia del giocattolo. Beh, vabbè ragazzi, allora se parliamo di storia del giocattoli, fra poco vi dirò anche quelli che sono i giochi più iconici, i giocattoli più iconici del passato. Intanto sempre la musica di Radio 2 Pink con Whatabadaus.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 22 99 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Sono i Capu, anch'io ascolto il pomeriggio di Radio 2 con Berti Guruzzi. Ma grazie Luciano, un applauso a Luciano che è intervenuto in maniera incredibile anche nel pomeriggio di Radio 2, dove stiamo parlando di giocattoli del passato. Ma la domanda non verte tanto sui giocattoli che, con cui abbiamo giocato, ma sui giocattoli che avreste voluto che non vi hanno mai comprato.
1: Abbiamo
0: Elena al telefono. Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha inviato un messaggio riguardo un giocattolo che non gli hanno mai comprato, la famosa bambola, insomma, che tutti i bambini avrebbero voluto. Ciao Elena!
2: Ciao.
0: Ciao, allora ti abbiamo sbloccato un ricordo negativo, no? In un certo senso. Allora, questa bambola famosissima, abbiamo citato più volte, che non citeremo nuovamente, non te l'hanno mai comprata, ma c'è un motivo economico?
2: Perché costava troppo.
0: Ecco, per
2: costava
0: quello.
2: Troppo, a differenza di quella che aveva le braccia rigide.
0: Qual era quella?
2: Le gambe rigide.
0: Allora, senza dirmi quella che aveva le braccia rigide, senza dirmi il nome, qual era? Dammi un indizio, le braccia rigide, eh? Qual era? Un'altra?
2: Non aveva un nome specifico, quella era
0: il surrogato, diciamo, il surrogato,
2: bravo,
0: di quella originale,
2: sì, ecco,
0: diciamo.
2: Sì, che costava molto meno.
0: Ma scusami, ma perché a me fa ridere molto le scuse che i genitori usavano all'epoca, no? La scusa per non comprartela qual era? Te la comprerò oppure non c'era, non era disponibile?
2: No, la scusa era costa troppo.
0: Ah, poi quindi diciamo la verità, che è sempre la cosa migliore da dire,
2: certo,
0: ai bambini. Mentre un altro ascoltatore,
2: costa troppo, accontentati di questa qua.
0: E questa qua, niente.
2: Questa puoi avere.
0: Ma scusa, ma poi te la sei comprata la bella Barbie quando hai avuto il tuo primo stipendio? L'ho detto io. Hai avuto il tuo primo stipendio?
2: Assolutamente no, e anche ho avuto dei figli maschi, per cui non mi sono sfogata in
0: niente.
2: Quel senso.
0: Allora te la regaliamo noi, va bene? Se ci mandi l'indirizzo facciamo una colletta, anzi ne diamo anche una a Valentina Totta, che ha vissuto il tuo stesso trauma, ok? Non ha mai ricevuto questa bambola famosissima. Elena,
2: benissimo,
0: ti ringrazio, grazie per aver partecipato.
2: Sono contenta di non essere la sola.
0: No, ma guarda, ma c'hai una trafila di messaggi in cui tutti citano appunto la famosa bambola che non hanno ricevuto. Vabbè, ragazzi,
2: vabbè.
0: Erano altri tempi, ti saluto.
2: Erano altri tempi.
0: Ciao,
2: buona serata. Ciao.

0: Okay, let's go.
1: Annie Lennox, No More I Love You, 16:41 nel pomeriggio di Radio 2, brano del 1996, in certo senso casca fagiolo, come direbbero quelli bravi, perché stiamo parlando di ricordi del passato legato al giocattolo che non vi hanno mai comprato. Allora, visto che abbiamo parlato, aperto l'argomento di puntata sui giocattoli, non potevamo non giocare all'indovina il giocattolo. Allora, tre indizi, il più veloce di voi che risponderà correttamente al 348-7300-200 ovviamente verrà in diretta con il sottoscritto. Vado a darvi questi indizi, mi raccomando, molto semplice, perché parliamo appunto di giocattoli del passato, quindi se fate veramente locale ce ne sono tantissimi riconoscibili, ok? Un giocattolo, vi do anche questo spoiler, è diventato un'icona, tutt'oggi ci giocano anche i bambini, e mi fermo qui, vado col primo indizio ufficiale, vado. Allora, ha sei facce colorate ma non è un dado, e vabbè, già di qua. E di Bruno, hai capito qual è? No, ancora no.
2: No.
1: No, beh, figurati. Allora, secondo indizio, più lo mescoli più diventa difficile da sistemare. Beh, questo è abbastanza... Eddie? No? Niente? Neanche questo?
2: No,
1: figurati. No. Terzo indizio, per riportarlo in ordine servono logica, pazienza e tante rotazioni. Ecco, qual è il giocattolo nascosto all'interno di questi tre indizi? Molto semplice, lo vado a rilencare gli indizi per chi si fosse appena collegato. Stiamo giocando appunto, indovina il giocattolo, 3487300200, vado. Ha sei facce colorate ma non è un dado. Più lo mescoli, più diventa difficile da sistemare. Per riportarlo in ordine servono logica, pazienza e tante rotazioni. Mentre vado a edurre Eddie Bruno in regia su quello che è il giocattolo misterioso, che è abbastanza evidente, intanto aspetto i vostri messaggi con la risposta corretta al 3487 300 200. Ma quanto è piccola

0: Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, brano vincitore del 67esimo Festival di Sanremo del 2017. Allora, 16:49, il pomeriggio di Radio 2, stiamo giocando, state cercando di risolvere il gioco. Quale giocattolo si nasconde all'interno dei tre indizi? Tanti messaggi a 348-7300-200. Ragazzi, solo Eddie Brund non aveva indovinato, ma ce lo dirà appunto la soluzione la nostra Olivia, che è stata la più veloce che abbiamo al telefono. Ciao Olivia!
1: Ciao!
0: Da dove chiami Olivia?
1: Da Cagliari.
0: Cagliari, quindi insomma sei in terra sarda, terra in cui anche il nostro regista ha avuto i suoi natali, Eddie Brund.
2: Oh. Assolutamente.
0: Esatto.
1: Vabbè, sì.
0: Non lo sapevi, ma giustamente è un'informazione, non volevi conoscere, te l'ho data così, ecco.
1: No.
0: Senti Olivia, hai fatto le vacanze oppure ti sei goduta la Sardegna, sì, dove è sempre vacanza? In certo
1: no,
0: senso.
1: No, insomma sì, ho fatto le vacanze, però ogni tanto facciamo una capatina al mare qui a Cagliari, soprattutto. Molto semplice.
0: Dove sei stata? Al Poetto, immagino?
1: Sì.
0: A Sella del Diavolo. Si chiama Sella del Diavolo quell'insenatura,
1: sì.
0: Giusto? Ecco, la conosco un po'.
1: Che
0: meraviglia, Cagliari, la Sardegna, l'Italia in generale, vabbè, insomma.
1: Vero.
0: Poi tra l'altro voi ci andate anche fino a ottobre, no? A mare lì, perché...
1: Anche a novembre, sai.
0: Ma fare il bagno, Olivia, anche a novembre?
1: Certo.
0: Sì.
1: Non tutti, ovviamente, gli appassionati, diciamo che non mollano fino all'ultimo.
0: E tra questi appassionati mi pare di capire che tu non ci sei, quindi a novembre va bene tutto.
1: Diciamo
0: no.
1: Che io, sì, dai, con settembre lascio un po' perdere, faccio altre cose, insomma.
0: Giustamente. Vabbè. Senti, allora, tornando a noi, abbiamo parlato di giocattoli che non ci hanno mai comprato quando eravamo più piccoli. Qual è il giocattolo che te non hanno mai comprato, se ce n'è stato uno? Oppure sei una di quelle fortunate che avevi tutti i giocattoli del mondo a casa?
1: No, assolutamente. No. Anche perché dovevo condividerli eravamo quattro fratelli, quindi puoi immaginare, cioè, ovviamente i giocattoli passavano di mano in mano. No, però veramente devo dire, sì. Non ho un ricordo di un giocattolo che non ho mai avuto.
0: Non hai i traumi come noi invece.
1: Non ho traumi. Più che altro grandi discussioni, ecco, dammi quello, queste cose.
0: Uno per quattro bastava.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Senti,
1: è stato bello lo stesso, ecco.
0: Ma li hai conservati oppure li hai buttati? No, perché in apertura di punta l'abbiamo detto che hanno un valore anche commerciale importante, visto che c'è stata una riscoperta dei giocattoli del passato.
1: Dell'età della mia infanzia, purtroppo no.
0: No.
1: Purtroppo non ho quasi. No, non ho niente. Forse mi è rimasto qualche piccolo oggettino, ma non sapevo neanche. Sì.
0: Che valore abbia? Non lo so, vabbè.
1: No, non so neanche che fine abbiano fatto. Ho conservato però invece i giochi dei miei figli.
0: Ah, quelli li hai conservati, vero?
1: Quando erano molto piccoli, per un fatto affettivo più che altro, però non so.
0: Sai che anch'io ho conservato i giochini dei miei figli, quelli in legno magari, sì, per un fatto affettivo.
1: Sì,
0: anche perché
1: quelli più carini. Certo.
0: Esatto, anche perché sono belli da tenere, quasi potrebbero fare arredamento di qui in futuro, in qualche casa. Non so, ecco, uno li conserva sempre con mille idee.
1: Senti
0: Olivia, allora, tornando al gioco invece, qual è il gioco nascosto all'interno del nostro indovinello?
1: Era il cubo di Kubrick.
0: Cubo di Rubik, esatto, Kubrick è il regista
1: Rubik,
0: che salutiamo dall'altro. Vabbè, uguale, figurati, importante il senso era quello. Il cubo di Rubik che tu il hai, Rubik. Ci sai giocare, ormai poi se vai su internet.
1: Io ci ho provato mille volte, niente. Ovviamente non l'ho mai risolto.
0: Allora
1: ti
0: spoglio questa informazione, se tu vai su YouTube, comunque sui vari canali di ricerca, ci sono le spiegazioni su come risolverlo in breve, che è anche un po' triste, perché noi ci abbiamo perso cercando di capire quale fosse, ma invece c'è proprio una sequenza che tu se fai e se sei veloce puoi risolvere addirittura in 30 secondi. C'è un campionato in cui si sfidano.

0: Sì, la
1: no,
0: cosa, sì.
1: Poi in effetti non ho più seguito l'argomento, però mi ricordo che quando appena uscì sul mercato eravamo tutti impazziti
0: dietro questo
1: cubo.
0: Che tra l'altro è stato inventato come strumento didattico per aiutare gli studenti a comprendere la geometria tridimensionale. Poi, 5 anni dopo la sua nascita, è stato commercializzato come giocattolo, appunto, giusto per avere informazione ulteriore. Olivia, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, abbraccia la Sardegna e passa una buona estate, quello che rimane. Mancano 20 giorni, più o meno rimangono. 10 giorni, va. Ciao Olivia, un abbraccio.
1: Grazie, grazie. Ciao, ciao.

Ready, 16:57, il pomeriggio di Radio 2. A proposito, torna il Salone Auto Torino dall'11 al 13 settembre e Radio 2 racconterà le emozioni e le novità direttamente dal salone attraverso il sottoscritto. Ragazzi, sarò l'inviato speciale infatti nel cuore dell'evento, sia per il pomeriggio di Radio 2, quindi per la puntata di venerdì, sia per i collegamenti che farò sabato all'interno di Rai 2 Music Room Weekend, e per tutta la durata appunto della puntata avremo ospiti speciali con cui andremo a raccontare tutte le novità dell'evento di quest'anno. Intanto ci fermiamo un attimo, fra poco uno sguardo al territorio con il collegamento con il nostro Ivan Cardia.

0: Libero fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: 2-2 Quando ci fa sì.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Malcolm Hearings, 17.01 il pomeriggio di Radio 2. Allora, come sempre Radio 2 è presente sul territorio, in particolare nel pomeriggio di Radio 2 noi abbiamo il nostro Ivan Cardia che gira un po' per i borghi italiani per sapere cosa succede anche come attività locale. Oggi il nostro Ivan mi pare sia a Montevarchi. Ciao Ivan, ci senti?
1: Ciao Barti, insomma borgo dopo borgo, sì? Oggi mi trovo in Toscana, sono a Montevarchi e qui ci sono tanti tanti giovani. Gemma, a partire da te.
2: Ciao Ivan, ben arrivato. Ciao Barti. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
1: E adesso saranno molti di più perché Montevarchi incuriosisce.
2: Assolutamente, una terra meravigliosa come la nostra, come non può incuriosire chi viaggia e chi è di passaggio. In ogni stagione dell'anno c'è qualcosa da visitare o da scoprire. C'è la festa del perdono con il suo gioco del pozzo, ma penso anche ad esempio a Palazzo del Nonno, dove è stato girato una scena di La vita è bella di Benigni. Quindi è tutto un territorio.
1: È un set cinematografico a cielo aperto. Qui ci sono i ragazzi del gioco del pozzo, insomma l'abbiamo accennato, ma di cosa si tratta?
3: Allora, il gioco del pozzo possiamo paragonarlo al calcio storico fiorentino. Si tratta della piazza centrale di Montevarchi, nel quale viene allestita con un campo circolare con in mezzo un pozzo, dove l'obiettivo principale è che i quattro quartieri si incontri una volta l'anno per cercare di inserire la palla dentro il...
1: Quindi il gol sarebbe la palla dentro al pozzo?
3: Il gol sarebbe la palla dentro.
1: Vogliamo fare la squadra, la quinta squadra di Radio 2,
3: Sarebbe un piacere.
1: Capito Barti, noi ci siamo già prenotati. Insomma, questo gioco che unisce tanti ragazzi non solo durante l'evento ma durante l'anno.
4: Sì, esattamente, durante l'anno. E un'altra nota di merito è che in queste terre è venuto a mancare il conte Guido Guerra, che nel 200, dopo la battaglia di Benevento, ha portato la reliquia del Sacro Latte a Montevarchi.
5: C'è anche il Gioco del Pozzo dei Ragazzi, che è simile, solo che a differenza di quello dei grandi, i rioni vengono estratti, infatti è più un senso di amicizia più che per il gioco.
6: Il Gioco del Pozzo per noi rappresenta tutto, passione, adrenalina, bello, soprattutto amicizia, incontro, allenamenti, sudore, non manca assolutamente niente.
1: Abbiamo non manca tutto. Neanche una prologo che è veramente un gran fermento di giovani.
7: Esatto, siamo un'azione di volontariato aperta a tutte le età da 18 anni in su e ci assicuriamo che la città sia pulita e organizzata.
1: Il volontariato che cosa ti regala?
7: Tantissime amicizie e di dimostrare il mio amore verso Montevarchi.
2: Vi aspettiamo a Montevarchi perché è un territorio meraviglioso, tutto da scoprire, un gioiello in Toscana.
1: Grazie ragazzi. E la promessa è che noi torneremo qui.
2: Assolutamente, noi vi aspettiamo.
1: Segna Barti, segna.
0: Lo segno. Ciao ragazzi. Grazie al nostro Ivan Cardia, è bello parlare di territorio, è bello parlare anche di iniziative che comprendono il volontariato. Sempre un piacere, lo ritroveremo domani. Intanto la musica dall'album del 1978, Non Te Reggae Più, l'indimenticabile Rino Gaetano con la sua Gianna.

0: Anna nel pomeriggio di Radio 2, tra l'altro protagonista del concertone di Radio 2 dato in onda il 5 di agosto, che ha avuto tantissimo successo, l'avete ascoltato qui nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Allora, visto che nella prima ora abbiamo parlato di giocattoli un po', abbiamo smosso ricordi, non pensavo così tristi, perché vi ho chiesto qual è il giocattolo che non avete mai ricevuto, nonostante promesse di studiare, essere promossi agli esami, di studiare in maniera più assidua. E allora cerchiamo di switchare in positivo, diciamo così, anche se non era nostra intenzione, insomma, farvi ricordare dei ricordi così negativi, parlando di risata. Allora, si parla tanto di risata, si ride per cortesia, si ride anche per galanteria, a volte, come spesso ci auguriamo, si ride tanto anche di buon gusto. E di ecco, questa è la risata di Bruno. Tu ridi spesso di buon gusto per cortesia?
1: Assolutamente sì.
0: Sì, ma tu ridi anche di pancia spesso? Perché io ti ho mai visto ridere di pancia.
1: Più di polmoni.
0: Più di polmoni. Pensa come stiamo messi, di polmoni. Perché parliamo di risata? Perché questo studio che ci arriva direttamente dall'Istituto di Neuroscienze del CNR dell'Università College di Londra, finalmente ha individuato il processo che porta la risata all'interno della nostra scatola cranica. Infatti è stato hanno analizzato delle registrazioni intracraniche per capire effettivamente cosa succede a livello proprio medico quando in noi parte una risata, quella proprio grassa di gusto, ok? E quindi hanno scoperto che in realtà la risata parte perché nel cervello si attiva un doppio circuito neuronale che la fa scattare. Ora, poi i meccanismi che ci portano a ridere ovviamente sono legati alla comicità, tutto quello che noi riteniamo comico, buffo, solitamente legato anche al tabù, che spesso viene usato anche nelle tecniche comiche, sia quelle della stand-up che anche e soprattutto nel cinema. E allora, parlando di comicità, vogliamo chiedervi, come secondo argomento di puntata, qual è il film comico preferito che voi proprio amate, che potete rivedere tantissime volte, che vi scatena sempre quella bella grassa risata, che vi fa stare bene, magari vi fa condividere anche una giornata in maniera che magari è andata non proprio positiva, però ve la svolta in positivo, appunto. Allora, di film comici ce ne sono tantissimi, ragazzi, quindi ognuno di noi ha il suo preferito. Eddie Brundo, tu hai un film comico preferito?
1: Beh, di sicuro la saga di Amici Miei.
0: Ah beh, è citato già un'icona, ma devo citarla dopo io? L'hai citata tu, vabbè. Abbiamo una clip di qualche film, la mandiamo dopo. Intanto aspetto i vostri messaggi, sia scritti che vocali. Ditemi qual è il vostro film comico preferito, 3487 300 200.

0: 14, sempre nel pomeriggio di Radio 2 con Martico Lucci in visual sul canale 202. Lo ricordo per i tanti che ci scrivono al 348 7300 200. Allora, secondo argomento di puntata, ragazzi, visto che il 9 di settembre aspettiamo con ansia un po' di frescura che dovrebbe arrivare da domani, ci rilassiamo anche parlando un po' di comicità. Secondo questo studio, appunto, è stata trovata, o meglio hanno identificato grazie a un attack, quella che è il circuito che scatta quando ci facciamo una bella grassa risata, che sembrano essere due neuroni che si attivano in maniera simultanea. Questa scoperta ci ha dato il là per chiedere a voi al 348 7300 200: qual è il film più comico che voi ritenete tale, eppure che guardate ogni volta, che magari vi svolta la giornata in positivo, perché la comicità serve anche a quello, no? A rilassarsi un po'. Allora, tantissimi messaggi, 348 7300 200. Partirei con il primo, poi magari citiamo, cari di Brundo, i film più iconici della storia della comicità italiana, per poi andare a sentire anche altri messaggi. Vado col primo vocale. Chi è?
1: Ciao, il mio film preferito è I Tartassati con Aldo Fabrizio. Ciao. E Totò.
0: Come no?
1: A mio avviso, uno dei capolavori del cinema italiano.
0: Assolutamente.
1: Ciao Mauro da Verona.
0: Mauro, che bella citazione hai fatto. Tra l'altro, i ragazzi dovrebbero guardare un po' più Totò, un po' più i film anche del passato, perché se meriterebbero essere un po' più valorizzati. Altro vocale, chi è? Sentiamo.
2: Beh, film comico mio preferito, l'ho detto un sacco di volte, sì. L'ho visto più di 10 volte, Vien avanti cretino, di Nino Banfi.
0: Come fa? Sì. Tutti noi credo abbiamo a una volta almeno cercato di emulare Nino Banfi quando in preda, appunto, in quella scena, in preda a diversi comandi dati dal suo datore di lavoro, in un certo senso impazzisce pure. Tra l'altro devo salutare alla parte tecnica Gianluca D'Ascenzi, che è appena arrivato. Ciao Gianluca, qual è il tuo film comico preferito? Ne hai uno, Gianluca? No, non ce l'hai, vuoi pensarci un attimo? Sì, tu vedi, sono film tristi. Allora ti vado a spoilerare quelli che sono invece i film più iconici della storia italiana riguardo appunto la comicità. Sicuramente Totò Peppino la mala femmina, film del 1956, è uno dei film che gli utenti ritengono uno dei capolavori della comicità, ma tutti quelli di Totò e di Peppino, dobbiamo dire, sono veramente altissimi. Abbiamo poi I Soliti Ignoti nel 58 di Mario Monicelli. Amici miei, ragazzi, molti me l'hanno scritto, amici miei, certo, assolutamente sì, del 1975. Come non menzionare il grandissimo Paolo Villaggio, il suo Fantozzi, ragazzi, Fantozzi. Febbre da cavallo del 1976, Un sacco bello del grandissimo Carlo Verdone, che salutiamo, ciao Carlo. Bianco, rosso e verdone, questa è proprio una lista fatta dagli utenti, i film iconici, più comici, secondo appunto uno studio. Non ci resta che piangere, di Massimo Troisi e Roberto Benigni dell'84, Tre uomini in una gamba del 97 e Il ciclone del 96. Credo che questa lista però non comprenda gli ultimi film della comicità italiana, tra i quali sicuramente ci sarà il grandissimo Luca Medici in arte, che è Cozzalone. Va bene, fra poco riassumiamo un po' di messaggi vocali, li ascoltiamo. Se volete partecipare potete continuarlo a fare. Ditemi appunto qual è il vostro film comico preferito, 348 7300 200.
3: Terapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo?
4: Prego?
3: No, mi permetta. Scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto per esempio.

0: ragazzi. Yeah. Vita, morte e miracoli, 17:24, sempre nel pomeriggio di Radio 2. Stiamo parlando di film comici. Vi ho chiesto il vostro film comico preferito. Ragazzi, vi state scatenando perché quando si parla di comicità, insomma, è un argomento che interessa a tutti, ci piace. Dobbiamo soprattutto ridere, prendere anche un po' più alla leggera questa vita. Soprattutto i problemi che spesso tutti noi abbiamo. Ecco, non voglio fare, insomma, delle cose banali, però è la verità. Detto ciò, allora, stiamo parlando di film comici, ma sapete qual è il primo film comico della storia? Si chiama La Rosera a José, l'innaffiatore annaffiato, non so se l'ho detto bene in francese, chiedo a Emma a Stoccolma se ci sta ascoltando, se l'ho pronunciato bene, lo ridico, La Rosera a José, credo sì, eh? No? La Rosera a José, credo, realizzato appunto dai fratelli Lumière, è un cortometraggio muto di appena 50 secondi che vede come protagonista un giardiniere che sta annaffiando il giardino con una pompa e un ragazzo blocca il tubo e l'acqua smette di uscire, e la gente all'epoca rideva per questo, era l'inizio, insomma, della comicità cinematografica. C'è Luca Lascenzi, lo convi, falla vedere prima, no? E poi dimmi se ti fa ridere o no. Io bisogna vederle le cose. Allora, tanti vocali, ce ne abbiamo tantissimi. Partiamo col primo, dai, sentiamo chi è il vostro film preferito.
1: Sì. Avete preso un argomento interessante, piacevole. Sempre Filippo da Forlì.
0: Sì, ciao Filippo.
1: A parte tutta la filmografia italiana, tutto Fabrizi e quant'altro.
0: Sì.
1: Mi piace molto anche la comicità francese,
0: bella,
1: a parte di Funé.
0: Sì.
1: Mi piace il film che avrà già
0: quasi
1: una trentina d'anni, secondo me. I Visitatori.
0: Ah, come no?
1: Il primo.
0: Come
1: il
0: no?
1: Secondo è orrendo.
0: Sì.
1: Neanche parlare. Il primo dei film I Visitatori francese mi fa sbudellare.
0: Beh, Filippo, hai citato un bel film, ricordo di averlo visto, se non erro è dal 93-94 con Jean Reno, però ora non sono sicuro. È un film che, se non l'avete visto, a livello comico è veramente un film da vedere. Piaceva anche, piace anche, anzi forse stasera me lo vale riguardare. Abbiamo tantissimi altri vocali, dai, un altro, chi è? Sentiamo.
2: Buonasera, ciao. Frankenstein Junior.
0: Beh sì, non l'abbiamo...
2: Igor?
0: Sì.
2: No.
0: Igor. L'abbiamo citato anche diverse volte, Frankenstein Junior, l'altro vocale.
3: Scritto, l'avete citato,
0: sì.
3: Ma
0: quale?
3: Me resta soltanto uno.
0: Quale?
3: Non ci resta che piangere.
0: Sì.
3: Dietro Easy, superbi.
0: L'abbiamo...
3: Fabio da Catania, ciao.
0: Ciao Fabio, l'abbiamo citato, ma potremmo citarlo mille volte, non ci staccheremo mai. Allora, a proposito di film, il buon di Brundo è andato a prendere una clip di un film comico, l'ascoltiamo, Borotarco, vero? Quale hai preso? Sentiamo un po' Le Olive? Le Olive, sentiamo mai.
4: Vai. Senti, è sopraciuto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti?
0: Sì.
4: E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sono grechi.
0: Sì.
4: Sono greche,
0: che meraviglia, ragazzi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, fra poco torniamo a parlare di film comici. Intanto informazioni sul traffico con la nostra Onda Verde.

0: Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
0: Suzuki.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 17:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, 2 chilometri di coda per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Sempre sulla 1, 2 chilometri di coda per un altro incidente verso Bologna tra Bivio 1 fine Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola. Nello stesso tratto, ma verso Milano, la coda invece per curiosi. A4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda 3 e traffico intenso, così tra Milano Est e Pero in direzione di Torino. Sulla A4 Brescia-Padova 7 km di code, il traffico è intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A7 coda per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. A10 Genova-Ventimiglia il traffico è intenso, c'è coda verso Genova tra Svincolo, Genova Aeroporto e Bivio. A10-A7 abbiamo detto in direzione di Genova. Sempre verso Genova sulla A12 tra Genova Est e il Bivio 12-A7 il traffico è congestionato e c'è coda. Torniamo sulla 1, traffico intenso coda tratti verso Milano tra Modena Sud e il Bivio 1 A22 Brennero Modena. Sulla 14 3 km di coda per un incidente tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Los Angeles, 17:33, il pomeriggio di Radio 2. Continuiamo a parlare un po' di comicità. Vi ho chiesto il film comico che preferite in assoluto. Lo so, molti mi scrivono, ragazzi, non abbiamo citato tantissimi film, ma è impossibile, ragazzi, perché poi ognuno ha i suoi gusti. Poi i film comici in giro per il mondo, per fortuna direi anche io, sono tantissimi, quindi ognuno ha la sua preferenza. Partiamo con un vocale, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, ciao Baffi. Ciao. Per me è un film comico incredibile che mi fa sempre ridere nonostante il tempo, è Hollywood Party.
0: Bello.
1: Con Peter Sellers.
0: Come no,
1: fantastico.
0: Bellissimo. Se non l'avete visto, ragazzi, questo Hollywood Party è uno, tra i, uno di quei film che uno dovrebbe assolutamente vedere. Altro vocale, sentiamo chi è.
2: Perché la vita è bella, nella prima parte.
0: Sì, nella prima parte. È vero Luca.
2: Da Fano.
0: Nella prima parte la vita è bella è effettivamente proprio comicità pura, per poi divenire appunto un film di denuncia, ovviamente, attraverso la comicità meravigliosa e incredibile di Roberto Benigni. Altro vocale, chi è?
3: Secondo me un film che non è stato molto così
0: apprezzato,
3: soprattutto
0: dici?
3: Programmato.
0: Quale?
3: Ma secondo me è Già Ieri di Albanese.
0: Albanese, no? Come
3: è una
0: no?
3: Cosa
0: è bello.
3: Meravigliosa.
0: Bellissimo, vero.
3: Vale veramente la pena guardarlo per chi non l'ha guardato. Ciao da Mario.
0: Ciao Mario, bella citazione anche questa. Dai, un altro vocale, chi è?
4: Ciao.
0: Sentiamo.
4: A tutti. Ciao. Io vorrei segnalarvi Mars Attack, che è un film geniale perché prende in giro i nostri tempi.
0: È vero. Beh, ce ne sono tantissimi film che magari sono stati fatti 20 anni fa, sono molto attuali. Basta vedere lo stesso Fantozzi, che abbiamo citato più volte, sicuramente è uno spaccato attualissimo della società dell'italiano medio, il cui interno mi ci metto anch'io. Va bene, allora, a proposito di film, io vorrei sentire, tra i tanti film comici, abbiamo citato spesso Totò, Eddie Bruno, avresti una clip magari Totò contro Maciste, che a me piace tanto? Sì, ce l'abbiamo? Beh, sentiamolo un attimo come fa.
5: Tu prode!
6: Non ho capito.
5: Tu prode?
6: No, a me non mi prode, a te ti prode.
5: A me non mi prode niente.
6: A noi non ci prode niente.

0: 1978, i Bee Gees, Night Fever, 17:38, il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di comicità, ragazzi, devo parlare di altro, però tantissimi vocali che stanno rispondendo all'argomento di puntata riguardo il vostro film comico preferito. Ne sentiamo due, mi ha promesso Eddie che due me li fa mandare in onda, sentiamo qual è il vostro film comico preferito, chi è?
1: Scusa Barti, ma sì, per noi meridionali sì, penso.
0: Quale?
1: Che Così parlo bella vista, De Crescenzo,
0: bellissimo,
1: è veramente il massimo, che grazie, ciao.
0: Che bella citazione, datela a vedere se non avete mai visto. Altro vocale, sentiamo chi
2: ciao.
0: È. Ciao.
2: Non è proprio un film comico perché è un classico della commedia italiana, sì, ma Operazione San Gennaro con Nino Manfredi,
0: Manfredi
2: è una risata dietro l'altra. Baci, Fabrizio.
0: Ma ragazzi, veramente ci state, almeno personalmente, sbloccando i ricordi riguardo i film comici, ce ne sono tantissimi. Poi spesso ritenuti e classificati come B-movie, che è abbastanza, come dire, un appellativo che non ci sta, perché la comicità è comicità, punto. Se una cosa ti fa ridere o ti fa piangere, vuol dire che sarà fatta bene. Tant'è che molti film che ritenuti B-movie della commedia italiana oggi sono veri e propri cult. Abbiamo citato Totò, ovviamente, Paolo Villaggio, il grandissimo Lino Banfi che salutiamo. Tra l'altro, prima di fare chiudere una riflessione sulla risata, non ho citato i più grandi comici della storia. Bene, ce ne sono tantissimi, diciamo abbiamo fatto un sunto totale partendo da Charlie Chaplin, che è stato quello che ha rivoluzionato la comicità cinematografica con il personaggio che ben conosciamo del Vagabondo, Buster Keaton, il grandissimo Totò, Alberto Sordi, Massimo Troisi, Paolo Villaggio e tantissimi altri che ovviamente per questioni di tempo non andremo a citare. Però andiamo a chiudere con una riflessione appunto sulla risata, l'importanza appunto della risata secondo il sottoscritto. C'è chi inizia la giornata con un caffè, chi con una corsa e chi cercando disperatamente le chiavi che aveva in mano fino a 2 secondi prima. In ogni caso, una buona risata è spesso il modo migliore per affrontarla, perché la comicità è una specie di superpotere. Non ci fa volare, certo, non ci rende invisibili e non ci permette di vincere alla lotteria, ma riesce a trasformare una piccola disgrazia quotidiana in un racconto a volte divertente. La risata è importante perché alleggerisce le preoccupazioni, avvicina le persone e rende più sopportabili anche le giornate storte. È difficile litigare con qualcuno mentre si ride insieme, certo, non risolve poi tutti i problemi, perché una bolletta resta una bolletta anche se la guardiamo sorridendo, però affrontarla con un po' di umorismo aiuta sicuramente. Non a caso si dice, no, ridere è una cosa seria, sembra una contraddizione ma è una grande verità, perché ridere ci aiuta a vedere le cose da una prospettiva diversa, a non prenderci troppo sul serio e ricordarci che la perfezione non esiste. È un ingrediente prezioso della nostra vita, non costa nulla, non occupa spazio e non richiede batterie. Basta una battuta, una situazione buffa o un amico spiritoso per ricordarci che anche nelle giornate più complicate c'è sempre un motivo per sorridere.

Quindi siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Una cover della canzone di Raff che avete appena ascoltato alle 17.44 nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in questo mercoledì 9 di settembre. Allora, essendo il 9 settembre, noi facciamo sempre un appuntamento che ormai è diventato quasi peculiare di questa trasmissione, ovvero una sorta di almanacco musicale. Andiamo a vedere cosa è successo il 9 settembre degli anni passati in termini musicali, quali sono state le hit del momento a livello nazionale e anche mondiale, e ve le andiamo a riproporre. Allora, partiamo con il 9 settembre del 1965, quando i Rolling Stones sono al primo posto del Regno Unito con I Can't Get No Satisfaction.

registrò questa canzone, o meglio la versione preliminare del riff, in una stanza d'albergo, giusto per citare un aneddoto riguardo i Rolling Stones, ma ce ne sarebbero tantissimi. Dal 1965 vi porto al 9 settembre 1989, il gruppo italiano Black Box ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli del Regno Unito con Ride on Time.

0: lassù.
1: Che bella questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, 17:54 al pomeriggio di Radio 2. Tra l'altro abbiamo ricordato, lo ricorderemo anche fino all'inizio del suo nuovo tour del 2027, che Gianna partirà appunto da marzo per celebrare appunto la sua carriera anche quest'anno. Allora, parliamo di film. Ragazzi, io chiedo scusa a tutti quelli che continuano a mandarmi i vostri film comici preferiti, ma l'argomento si è chiuso. Ma restiamo un po' sulla comicità, perché parliamo anche un po' di viaggi e citiamo come sempre i nostri amici giapponesi. Abbiamo una base di Brundo, una base orientale. So che ce l'hai, dei bellissime basi orientali tu, ce l'hai? Sentiamo un po'. Bella, questa è giapponese, sei sicuro? Sì, orientale, giapponese, perché noi citiamo spesso i nostri amici giapponesi, tra l'altro è uno stato che amo tantissimo, perché in Giappone insomma usano dei diversivi anche nella vendita che almeno qui spesso non si vedono, quindi sono anche dei geni del marketing. Ebbene, se vi è capitato magari in questo luglio-agosto passato di fare un viaggio in Giappone, avrete notato, oltre le banchine dei pullman che si colorano e hanno la forma della frutta, abbiamo citato anche qualche giorno fa, se voi siete andati nei negozi di abbigliamento avrete sicuramente notato che i manichini nei negozi di abbigliamento giapponesi non sono gli stessi manichini che trovate qui, cioè, o meglio, sono gli stessi manichini ma le posizioni in cui li vedete sono totalmente diversi. Quindi troverete manichini con un braccio alzato e la schiena indietro, un altro manichino con le gambe divaricate, la testa e il collo da un'altra posizione, la mano, insomma, questo perché c'è un motivo specifico, non perché non siano bravi a fare le vetrine, ma loro, per vendere al meglio i loro prodotti, in questo caso appunto abiti, mettono i manichini in posizioni plastiche diverse per far vedere a chi volesse comprare dei prodotti appunto di abbigliamento che anche in quelle posizioni strane i tessuti tengono. Ragazzi, io vorrei un applauso alla genialità del marketing dei giapponesi. Quindi se andate lì non solo siete catturati dalla postura dei manichini insolita, ma c'è un motivo in più perché appunto loro usano questa metodologia. Infatti le vendite addirittura sono cresciute del 12%. Magari se qualcuno di voi ci sta ascoltando, è un negozio abbigliamento, potrebbe prendere spunto e essere il primo in Italia, non so, a mettere i manichini in posizione strana, su posizione tutta, cosa, una gamba a destra, l'altra a sinistra, una mano che punta al cielo, l'altra a terra, non so, fateci sapere. Questa è una notizia curiosa che spesso diamo sui nostri amici giapponesi. Allora, dobbiamo chiudere? Sì, chiudiamo la puntata e ringrazio tutti gli ascoltatori ancora una volta, e mi scuso con tutti quelli che non siamo riusciti a mandare in onda tramite un messaggino vocale, tramite un messaggio scritto riguardo gli argomenti della puntata. Grazie ancora ragazzi, torneremo domani come sempre puntuali.
2: Abbiamo ancora una battuta che ci è rimasta dall'argomento che abbiamo trattato.
1: Vogliamo sentirla, sì. Sentiamo. Quale film l'hai estratta, Edi? Sentiamo un po'.
2: Fantozzi,
1: sentiamo. Quale? Batti lei?
3: Allora, ragioniere, che fa? Sì. Batti?
1: Sì.
3: Mi dai del tu? No, dicevo, batti lei? Congiuntivo.
1: Ah, ma ragazzi, meraviglioso. Grazie Edi di averci strappato una risata, visto che abbiamo parlato di risate. Continuate ad ascoltare Radio 2. Ringrazio tutta la squadra di questa meravigliosa trasmissione, partendo appunto dalla regia di Edi Brundo, alla parte tecnica Gianluca D'Ascenzi, grazie Gianluca, alla visual Giuseppe Caporale, canale 202 del Digitale Terrestre. Ringrazio come sempre la cura di questo programma affidata a Valentina Totta e Caterina D'Aleo, in redazione Donato Muscati, e vi lascio in compagnia di Estate Amati con Noemi Seracini e Maurizio Guccini. L'appuntamento sempre per domani 16:18 con Pomeriggio di Radio 2. Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene.

0: sono le 18.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buonasera dall'estate da matti di Radio 2 alle 18:01. Benvenuti, buonasera Maurizio Cuccini.
1: Buonasera Noemi Serracini, estate da matti, però qui dentro c'è un bel clima artico.
0: È vero, c'è un bel clima artico, c'erano 16 gradi quelli che ci ha lasciato il nostro Marti Colucci, che ringraziamo, che abbracciamo per averci portato fino a qui. Ringraziamo e salutiamo ovviamente tutta la nostra squadra, il nostro regista Leonardo Sinibaldi, il nostro Domenico Calci alla parte tecnica con Gianluca D'Ascenzi. Ben trovati ragazzi, ovviamente Donato Moscati in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma. Tutto è pronto, noi ci siamo fino alle 20 come sempre. Se tu sei d'accordo, io partirei subito con la musica, caro Maurizio.
1: Sì, sono d'accordo, dai, per questa volta te la faccio andare.
0: Ah, meno male.

0: Saif Bresh su Radio 2, parlare d'amore, si parte così romantici su Radio 2 nell'estate da matti in questo pomeriggio inoltrato 18 e 6 minuti. Noemi Maurizio e voi al 348 7 300 200. Per un argomentone oggi si parlerà di accessori, quelli rinunciabili, quelli che per noi sono unici, che ci caratterizzano magari in modo particolare, quelli dei quali non riusciamo a fare a meno, perché Maurizio Guccini ha scovato una nuova moda, una moda che arriva direttamente dagli anni 90.
1: Allora, non è che l'ho scovata, perché io amo gli anni 90, ci sono tante cose che mi piacciono e che rimpiango degli anni 90, ma c'era una sola cosa della quale pensavo di essermi totalmente liberato.
0: E invece niente.
1: Tutti i glitter, le gemmine, tutte quelle cose brillantine che appiccicavamo sui diari, addosso alle persone, sui muri, sugli oggetti.
0: Ma come, non sei una gazza ladra te? Non ti piacciono le cose che sbrilluccicano?
1: No, lascia perdere. Tra l'altro ho da poco rifatto i lavori in casa e l'operaio mi ha messo i brillantini sulle pareti.
0: Ma come, ma per errore, quindi
1: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, che cosa succede? Che invece oggi, grazie anche a una serie di influencer, di personaggi, è tornato di moda il, è chiamato bedazzling. Significa sostanzialmente infilare brillantini, gemme, tutto quello che volete ovunque.
0: Addirittura c'è gente ovunque che lo fa addirittura sulle torte di compleanno. State attenti che siano commestibili, ecco, se esatto, brillano, ma almeno che siano masticabili, che non vi parta un dente,
1: che sia zucchero soprattutto.
0: Esatto. Beh, insomma, è il ritorno di un'estetica, se vuoi anche giocosa, un po' massimalista, possiamo dire, di contro invece a quel nude, a quell'estetica minimale, invece a quei look molto puliti e appunto minimalisti di questi ultimi anni. La ruota gira, caro Maurizio, gira nel bene e nel male, quindi raccontateci il vostro accessorio, quella cosa di cui proprio non potete fare a meno. 348 7 300 200.

0: Dark Souls, Barbara Streisand, in questa estate da matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, si parlava di tutti i vostri accessori preferiti, di quelli di cui non potete fare a meno, ma anche di tutte quelle cosette tipo i glitter, le gemmine, insomma tutte quelle cosine che si attaccano dappertutto.
1: Io spero che siate in tanti appassionati e appassionate di queste cosette, ma c'è un accessorio ovviamente del quale non dovremmo mai volere fare a meno, e ce lo ricorda Sergio che dice: il cervello è considerabile come accessorio? No, perché spesso sembra lo sia, io vorrei non farne a meno. Grazie Sergio per ricordarcelo. Certo che sì, diciamo che quella è proprio la prima cosa da indossare, e certo con stile, si spera, cosa che no, viene sempre meno al giorno d'oggi, però insomma restiamo fiduciosi.
0: Ma a proposito di stile e di cose da non dimenticare indispensabili, ci scrive Massimo che indispensabile è l'orologio analogico con le sue belle lancette, mai senza.
1: Bello, mi piace, uno stile anche così un po' vintage. E anche di questo, ovviamente, tornando nel mondo degli accessori, partiamo dagli anni 90, ma andremo ancora un po' più indietro, perché ogni epoca, ogni decennio ha ovviamente i suoi accessori di riferimento, quelli più caratterizzanti.
0: Posso chiederti quali erano i tuoi accessori negli anni 90?
1: Allora, negli anni 90, quali erano i miei accessori? I portachiavi sicuramente, perché andavano molto di moda, quindi li utilizzavo, cosa alla quale poi invece non ho mai più fatto caso, cioè non è un accessorio, una cosa particolare. E per l'abbigliamento, forse le scarpe, ma non posso fare il nome di marche.
0: Ok.
1: Poi ero piccola comunque negli anni 90, quindi adesso faccio
0: scarpe
1: molto
0: alte, basse,
1: no, ma da ginnastica. Adesso faccio molto, per esempio, molto riferimento agli anni 70, agli anni 80 con gli accessori, quindi sono insomma molto più ferrata su quel periodo lì adesso.
0: Bene, gli anni 70 io li ho sempre guardati con una certa ammirazione, quindi da quando ero adolescente fino ad oggi comunque ho sempre prediletto quel tipo di abbigliamento, quel tipo di cose. Allora vi ricordiamo quali sono i vostri accessori preferiti al 348 7 200 300 300 200 300 200. Eh sì, purtroppo 348 7 300 200. Rai Radio 2, state da matti, a tra poco.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it. 22.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Mace, Salmo con la pesce, Cattive abitudini su Radio 2 alle 18:18. Se volete esprimere un desiderio, questo è il momento per farlo, quando l'ora e i minuti, no, si incontrano, sono gli stessi. Non so se tu ci credi a questa cosa.
1: Sì, anche quando è palindroma, quando l'ora è palindroma. Ecco,
0: beh sì, non è questo il caso, però insomma mi capita spesso ultimamente di guardare l'orologio, di guardare l'ora e di scoprire che sono sempre, non lo so, le 18:18, le 17:17, le 11:11.
1: Ora capisco perché guardi insistentemente sempre l'orologio lì sotto il vetro.
0: No, è un quello lo faccio per tenere i tempi di questo programma, Maurizio Cuccini. Allora, parliamo di accessori. L'orologio sicuramente è uno di questi e di quelli ai quali voi siete più affezionati, ma anche quegli accessori in qualche modo che hanno caratterizzato, che caratterizzano il mondo della musica, soprattutto il mondo del rock, perché spesso il segno rock resta negli accessori proprio, catene, bracciali, collane, ma anche occhiali, cioè tantissime sono le star della musica che proprio degli accessori hanno fatto il loro segno distintivo.
1: È cambiato però il dress code.
0: Ultimamente sì.
1: Ma prima le rock star si presentavano comunque in tenuta rock, quindi anche negli eventi mondani con i vestiti che li caratterizzavano, non dico sul palco, ma comunque quasi nel loro stile di vita. Oggi invece le rock star tendono a vestirsi molto eleganti, con le camicie, i panciotti, le giacche.
0: Sono un po' più anonime, dai, rispetto al passato.
1: Sì, io sinceramente preferisco la rock star vera e propria, con i jeans strappati, con gli stivali, insomma, con quello che volete. Sta di fatto che però si differenziano spesso le rock star per i gioielli. Sono tanti i gioielli che vengono appunto utilizzati, molto più vistosi rispetto a prima, quindi delle grosse catene, grossi anelli, insomma tutto ciò che li può mettere in evidenza, nonostante magari alcuni uno stile un pochino più sobrio rispetto all'essere una rock star, rispetto a vivere un pochino sopra le righe.
0: Raccontateci quali sono i vostri accessori preferiti, quelli magari che utilizzate, senza i quali non vi sentite voi stessi.

0: Sarà il mio umore predisposto, ma non so se anche a voi amici, amiche, all'ascolto di Radio 2, Achille Lauro mette un po' di malinconia con questa La città degli angeli.
1: Degli angeli.
0: Possiamo sapere, per esempio, Leonardo Sinibaldi, il nostro regista, che non mi ascolta, Achille Lauro ti mette malinconia? Ti mette malinconia? Lauro? No, non gli mette malinconia.
1: Mette malinconia.
0: Lui.
1: Secondo me gli mette malinconia, guarda.
0: Parli come Achille Lauro adesso, tutta la
1: puntata.
0: No, ma
1: cosa
0: mette
1: stai
0: malinconia?
1: Dicendo? Un pochino di malinconia, ma a me piace molto.
0: Bene. L'accessorio di Achille Lauro, quale diresti che è?
2: L'accessorio di Achille Lauro, il cartello stradale di Via Tinapica.
0: Perché?
2: Perché comunque lui frequentava quella zona, quindi è famosa la, se non sbaglio c'è una canzone che parla di quella lì.
0: Mi spiazzi sempre,
2: insomma,
0: con le tue risposte.
2: Io mi ricordo,
0: comunque,
2: una volta, io mi ricordo una volta di aver visto un poster autografato da lui, che c'era il cartello di Via Tinapica con il suo autografo.
0: Va bene.
2: Quindi
0: l'accessorio senza il quale mi sento nudo, ci scrive il nostro ascoltatore Valerio al 3487 300 200, è un braccialetto elastico con il mio nome in lettere d'oro, e almeno quando mi troveranno vagabondo sperduto per le strade sapranno come mi chiamo. Valerio, ma perché dovrebbero trovarti vagabondo sperduto per le strade? Perché?
2: Però c'è Giovanni che secondo me ha trovato l'accessorio definitivo.
0: Dai.
2: L'accessorio di cui ho fatto larghissimo uso negli anni 70, 80 e 90 sono i capelli, a cui ho deciso di rinunciare nel nuovo millennio.
0: Stupendo, Giovanni, grazie.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2 Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
6: Suzuki.
8: 2-2
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
9: Io solo te.
10: Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: 2-2
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Mother, la voce di Sam Smith con il bellissimo Two City Chorus che abbiamo imparato ad amare in questa stagione radiofonica alle 18:34 minuti. È l'estate da matti che vi parla, Maurizio Cuccini, Noemi, a ricordarci e a raccontarci quelli che sono gli accessori anche di un tempo che ancora oggi magari utilizziamo, che ci piacciono, quelli dei quali non riusciamo a fare a meno. E c'è per esempio un nostro amico all'ascolto, Sergio, Maurizio, che ci dice: accessori ogni 80, come non ricordare il Walkman, immancabile. E poi dice anche però gli occhiali con la lente verde a goccia e montatura metallica color oro.
1: Molto simile a tutto ciò che avevo io, però manca un accessorio.
0: Qual è?
1: Le batterie per il Walkman.
0: Ah, beh, certo,
1: perché ovviamente finivano subito e bisognava portarsi quelle di scorta.
0: Mi fa molto ridere Sergio che dice: bravo che non ho citato il nome di questo occhiale particolarmente iconico e riconoscibile.
1: Beh, io li metto tuttora, li metto tuttora.
0: Vabbè, chi non li mette, non
1: quella,
0: so, esatto.
1: Insomma, quindi...
0: Vabbè, Top Gun non è mai passato,
1: esatto.
0: Non è mai passato di moda. Gli accessori, sì, insomma, che richiamano gli anni 80 sono tantissimi e particolarmente riconoscibili, no? Io ricordo anche i maxi orecchini di,
1: sì, quelli rotondi grandi
0: e coloratissimi anche, ma pure le stampe animalie, le borchie. Cioè, gli anni 80 sono caratterizzati da un sacco di elementi molto distintivi.
1: La borchia gigantesca per la cinta si mette, io ce l'avevo.
0: Tu lo porti ancora? Io ti vedo un po' anni 80.
1: Allora, non tuttora, no, però ce li ho, cioè ho tante di queste cose qui. Quando devo fare la mia porca figura ho tutti questi accessori.
0: Tutti questi accessori.
1: Sì, sì.
0: Io ce n'ho uno ancora che mi piace tantissimo usare, anche se adesso ho i capelli più corti, quindi lo sfrutto meno, però sono gli elastici, quelli molto voluminosi di stoffa, coloratissimi, quelli mi piacciono un sacco. E poi ci sono personaggi, no, che hanno segnato un po' l'immaginario degli anni 80. Penso per esempio a Sarah Jessica Parker, che è una sicuramente che rappresenta un po' il lato baby degli anni 80, ma ce ne sono anche altri. Cindy Crawford era supermodella, top model anni 80, lei era magari il lato un po' più rock e anche erotico, se vuoi, no?
1: Sì, io ovviamente di quella stagione, soprattutto di quelle star, ricordo molto gli stivali, quelli con i tacchi a spillo, ricordo le borse verniciate, insomma ricordo tutte quelle cose che un pochino ci riportano a quegli anni ma vanno ancora di moda. 348 7 300 200, tutte le cose, che tutti i vostri accessori preferiti di oggi ma anche del passato, e qui su Rai Radio 2 estate da matti, a tra poco.

0: businessman, dito nella piaga su Radio 2, sicuramente l'accessorio immancabile di un businessman è il cellulare, un cellulare di ultima generazione che diventa un po', come dire, il prolungamento dell'arto.
1: Eh sì, ormai
0: come un po' per
1: si
0: tutti,
1: dice addirittura
0: però, insomma,
1: che in futuro probabilmente l'uomo avrà la mano con le dita più lunghe e anche un pochino la testa incurvata per leggere il telefono.
0: È probabile, ci stiamo trasformando in dei mostri per via delle tecnologie e della secondaria, anche delle strane posture, no? Che stando molto spesso sui nostri telefoni, sui nostri dispositivi, poi ci viene da assumere naturalmente. I vostri accessori, quelli dei quali non potete fare a meno, quelli che più vi caratterizzano, al 3487 300 200.
1: A proposito di posture, Monica, vi ricordate delle cavigliere che si usavano molto ricordando il celebre film Flashdance?
0: Come no?
1: Quelle insomma erano, non erano semplicemente delle cavigliere, ma erano uno status symbol all'epoca.
0: È vero, è vero. C'è invece un nostro ascoltatore che ci dice che lui utilizza il marsupio, che era immancabile anche a partire dagli anni 90,
1: allora,
0: se non ricordo male.
1: Io il marsupio negli anni 90 lo utilizzavo tantissimissimo, ma era veramente brutto, non lo potevo sopportare.
0: È un po' brutto come accessorio.
1: Però all'epoca era l'unica cosa per portarsi dietro, le chiavi, il portafoglio, insomma tutte quelle cose. Lì.
0: Ma è tornato di moda, ne hanno fatti anche marsupio moda, cioè ce ne sono diversi che si possono
1: mamma mia. Salvatore, una volta le mie amiche usavano lo specchietto per truccarsi, adesso usano il cellulare, vedi?
0: È vero, perché si può usare, no? Quella telecamera ovviamente rivolta verso se stessi, selfie docet, è così. A proposito di accessori, ci scrive invece Irma e dice: i miei preferiti sono gli occhiali da sole e da lettura, generalmente colorati, e poi utilizzo tantissimo le borse e gli orologi da polso. Forse sono troppi? No, mi sembra anche un bel parco accessori questo.
1: Sì,
0: ancora nessuna amica si è lanciata in maniera prepotente sulle scarpe. Vi sto aspettando.
1: È vero, è
0: 3487 300 200.

della strada della musica The Doors con Light My Fire, d'accordo con me Leonardo Sinibaldi. Sono sempre felice quando condividiamo gusti musicali, io e Lio. Bene, 1967 questo pezzo magnifico, e un artista che davvero ha fatto anche la storia della moda, perché molto iconico il suo look, super riconoscibile. Il frontman dei Doors è diventato veramente, no, uno dei simboli più potenti, se vuoi, anche come immagine proprio, e anche

0: vestito come Jim Morrison
1: quando hai visto che era in scaletta,
0: esatto, quindi con i pantaloni di pelle stretti,
1: sì, diciamogli un po' dei suoi accessori, insomma di quelle che sono appunto le cose poi che hanno caratterizzato il suo look così riconoscibile.
0: Allora l'accessorio preferito di Jim Morrison, sai qual era? La bottiglia di Southern Comfort spaccata in testa da dalla sua cantante preferita. Dici, l'unica donna che ha sempre resistito a Jim Morrison,
1: al suo fascino,
0: esatto.
1: E poi dopo quello però arrivavano i pantaloni di pelle neri, poi gli stivaletti stupendi o di pelle o di camoscio che lui usava indossare, il cinturone che ha fatto anche quello,
0: le camicie alla poeta, le camicie morbide,
1: sì, le camicie quelle fluttuanti, i gilet anche sono stati insomma nell'immaginario così di questo personaggio, sono stati sicuramente alcuni degli elementi,
0: esatto,
1: diciamo più ricorrenti.
0: Esatto, e tutte quante, soprattutto le ragazze all'epoca, non riuscivano appunto a resistere a questi particolari e nonostante fossero cose da uomini li acquistavano e se li mettevano. Solamente Janis Joplin ha sempre resistito appunto a Jim Morrison, respingendolo totalmente in ogni modo, e quindi purtroppo diciamo una coppia che non si è mai realizzata. 3487 300 200 sempre con Estate da Matti.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it. 2-2.
3: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Superpowers di Kasabian su Radio 2 alle 18:55 minuti. A volte anche un accessorio può essere un superpotere, perché magari ci fa sentire protetti, ci fa sentire più forti, ci fa sentire magari più fortunati anche, perché spesso attribuiamo anche magari agli oggetti, ai nostri accessori di riferimento, un potere così un po' più magico. Alle 18 in questo momento 56 minuti arriva il gioco dell'estate da matti, l'indovina matto. Quindi noi ogni pomeriggio vi proponiamo verso quest'ora un personaggio da indovinare, e oggi andiamo nel mondo della musica, torniamo nel mondo della musica. A te Maurizio l'onere di dare tutti gli indizi.
1: Posso dire prima degli indizi che si tratta di un mio amore di gioventù?
0: Certo che lo puoi dire.
1: È stata una veramente dei miei
0: uno dei tuoi
1: amori
0: sogni,
1: immaginari,
0: della mia, tuo innamoramento
1: della mia gioventù.
0: Bene.
1: Esatto. Indizio numero uno.
0: Vai, attenzione,
1: Prima di cantare diventò famosa come attrice in una soap opera australiana, la stessa che aveva lanciato Kylie Minogue.
0: Attenzione.
1: Indizio numero due.
0: Sì.
1: Lasciò l'Australia e si trasferì a Londra per tentare la carriera musicale.
0: Allora, qui già c'è un elemento importante, l'Australia.
1: Indizio numero tre. La canzone che la rese famosa in tutto il mondo non era sua, era una cover, e prima di lei ne esistevano già tante altre versioni.
0: Però lei l'ha fatta talmente bene che...
1: Puntini.
0: Di chi stiamo parlando? 3487-300-200. Io ti direi di scegliere uno dei tre indizi e ripeterlo ai nostri amici e alle nostre amiche.
1: La canzone che la rese famosa in tutto il mondo non era sua, era una cover, e prima di lei ne esistevano già tante altre versioni.
0: Chi è quest'artista musicale che dovete indovinare oggi? Mi raccomando, solo il più veloce. La più veloce, come al solito, si aggiudica la possibilità di inviare la cartolina via.

0: darti mai più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? È anche la domanda, caro Maurizio, che potremo fare al nostro Marco da Bagheria, che è stato il più veloce a indovinare il nostro indovinamatto di oggi. Marco, cosa fai questa sera?
2: Ciao.
3: Buonasera, torno a casa, ceno e vado a dormire.
1: Ah, proprio seratone. Come mai sei stanchissimo?
3: Perché sto appena finito di lavorare, stavo tornando a casa.
1: Giusto, e sei quindi... stanco. Ti riposi?
3: Sì, ma
1: ci sta.
3: Però se mi chiedevate dove andate domani sera, andavo a festeggiare i 25 anni di mia figlia.
1: Ah, che bello, quindi domani festa, giustamente stasera domani recuperi energie per poterle spendere tutte alla grande domani per questo 25esimo. Allora non facciamo gli auguri in anticipo però,
3: non ci
1: permettiamo. Ma senti Marco, cosa fai? Che mestiere fai?
3: Io faccio l'infermiere.
1: Ah, quindi ci sta anche una certa stanchezza alla fine dei turni di lavoro in ospedale, in clinica, dove lavori?
3: Sì. No, in ospedale.
1: In ospedale.
3: In ospedale.
1: Bene, e ti riprendi giustamente con Radio 2, all'ascolto di Radio 2, mi pare giusto.
3: Radio 2 mi accompagna la mattina quando vado al lavoro, mi accompagna quando torno a casa la sera, mi sta
1: sempre
3: vicina durante tutto il giorno.
1: In macchina, immagino, ovviamente, nei vari tragitti, giustamente.
3: A casa
1: certo,
3: quando posso.
1: Certo.
2: Marco,
3: sono un amico di Radio 2.
2: Marco, allora, dicci qual è il personaggio in questione.
3: È nata di Imbruglia.
1: Ma bravo!
2: Cosa ti ha fatto pensare a lei?
3: È australiana, ha fatto l'attrice in una soap opera e soprattutto ha cantato Thorn.
1: Giusto.
3: È una cover, lei ne ha fatto la cover, ma ha fatto forse la versione più bella, quella che mi ricordo io di quando io ero anch'io più giovane, diciamo.
1: Eravamo tutti più giovani, Marco. Senti Marco, sei pronto per la cartolina via etere? A chi vuoi dedicare un pensiero?
3: Dedico un pensiero a tutta la mia famiglia, cioè a mia moglie Monica, le mie figlie Elisa ed Elena.
1: Bene.
3: Con un piccolo pensiero speciale per mia figlia Elisa che appunto domani compie 25
1: giustamente
3: anni.
1: Domani 25 anni. Grazie Marco per
3: grazie
1: aver giocato
3: voi
1: con noi. Buona serata, buon riposo, recupera bene tutte
3: grazie
1: le energie per domani.
3: Grazie,
2: ciao Marco,
3: grazie.
2: Ciao.
1: Che mitico Marco, bellissimi i nostri ascoltatori. E adesso, a proposito di accessori, di personaggi iconici, ne arriva uno veramente che anche del suo look ha fatto un vero simbolo.
2: Eh sì, il suo look ha fatto parte proprio del suo modo di regalarci la sua arte, la sua musica, il suo spettacolo. Quindi insomma fa parte proprio del personaggio Michael Jackson.

0: Michael Jackson alle 19:10 minuti su Radio 2. Se c'è un artista che pure ha fatto degli accessori il suo simbolo è lui, è Michael Jackson. Ne ha avuti diversi, bisogna dire, di accessori, anche in base ai pezzi, alle cose che ha cantato, ai video musicali. Per esempio, prima parlavamo di strass, siamo partiti da questa nuova moda che ci arriva dagli anni 90, no? E che ha un nome che è tutto un programma, cioè il Bad Dazzling. Sì. E Michael Jackson degli strass pure ne ha fatto un simbolo con i suoi guantini bianchi di Billie Jean.
1: Sì, esatto, durante l'esibizione a Motown 25, ma non solamente i guantini bianchi, lui strass, cristalli, diamantini, li ha utilizzati un po' dappertutto. Un altro suo elemento di scena era ovviamente il cappello a tesa media, quello nero che usava in tutte le sue coreografie, con cui faceva anche il celebre passo, no? Il
0: esatto, nuovo. È quello che abbiamo una volta nella vita almeno provato a fare tutti. Anche tu, Gianluca Roscenzi, non fare quella faccia, perché lo so che lo hai fatto anche tu. E poi ovviamente gli occhiali da sole, insomma, il calzino bianco, i guanti, lo abbiamo detto. Anche i cerotti ogni tanto lui metteva le dita, anche quello era un suo stile, un suo modo di essere riconoscibile e straordinario. 348-7300-200 per raccontarci il vostro accessorio irrinunciabile. Rai Radio
2: 2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: sabato alle 19:16 Estate da matti, Noemi Maurizio e voi al 3487-300-200 con i vostri messaggi sugli accessori irrinunciabili, sulle cose delle quali non riuscite proprio a fare a meno. Al 3487-300-200 leggiamo qualcuno.
1: Francesco: essendo un fan di Kurt Cobain, comprai le famose scarpe di tela con la stella. Le comprai e le ho indossate una sola volta perché mi facevano tanto male ai piedi.
0: Certo, se poi uno non è abituato, parti convinto perché una cosa ti piace, però poi ci devi stare per riuscire in qualche maniera a capire se fa per te oppure no. E il bello dell'accessorio è proprio questo, perché quando invece ti abitui e fa per te, non ne puoi più fare a meno, come nel caso di Aldo, che ritorna sull'orologio ma ci dice: io non posso stare senza, lo tengo sempre, notte e giorno, in qualunque occasione, non lo tolgo mai.
1: Riccardo da Taranto invece non può fare a meno delle sue tracolle, in questo modo porta tutto l'occorrente necessario con facilità e comodità, sembra quasi uno spot, no?
0: Sembra tipo età beta.
1: Tranne
0: lui,
1: però
0: lo zainetto di età beta, esatto, te lo ricordi? Esatto.
1: La naftalina, te lo ricordi?
0: E c'era tutto praticamente, lì dentro potevi trovare qualsiasi cosa proprio.
1: C'è chi come accessorio invece preferisce addirittura il metro, quello che serve per misurare la lunghezza.
0: Vabbè, se lo usi
1: delle
0: di
1: cose,
0: mestiere,
1: certo,
0: anche quello
1: certo.
0: Lì diventa irrinunciabile, finisce che non ne puoi più fare a meno. Tu non ci hai detto, mi pare, i tuoi accessori irrinunciabili.
1: Allora,
0: invece,
1: i miei accessori irrinunciabili oggi, chi si è collegato al canale 202 del Digitale Terrestre,
0: salutiamo,
1: può
0: Valentina
1: vedere,
0: Galli, approfittiamo,
1: esatto,
0: la nostra,
1: esatto,
0: regista visual,
1: può vedere gli anelli che porto alle dita. Sono pieno di anelli, mi piace utilizzarli, ogni tanto li cambio, anche il ciondolo,
0: la collana,
1: sì,
0: tu anelli,
1: sì,
0: collane,
1: esatto,
0: insomma,
1: sì, mi piace molto utilizzarli, mi sento più a mio agio.
0: Ma li scegli anche con, come dire, con dei simboli specifici?
1: Sì,
0: hai...
1: a seconda della serata, a seconda di quello che devo fare. Ho anelli che semplicemente magari scelgo per il colore della loro pietra, altri magari perché hanno delle immagini iconiche sopra, insomma, a seconda di come.
0: Adesso vogliamo sapere per la radio se c'è un elemento di cui non, cioè, che proprio hai scelto per la radio, un simbolo, qualcosa.
1: L'elemento che ho scelto per la radio in realtà è questo anello qui, lo metto sempre.
0: Sole e cioè, luna.
1: È una luna e con la pietra di luna.
0: Ah,
1: quindi,
0: la pietra,
1: insomma,
0: di luna,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: no, niente,
1: sì,
0: sole.
1: Lo metto sempre.
0: Solo luna, perché uno pure un po' lunatico, Maurizio.
1: Molto
0: Buccini,
1: lunatico, molto lunatico.
0: Lo rappresenta il nostro
2: molto
0: satellite.
2: Lunatico, cara Noemi.
0: Sai che arriva adesso un belloccio? Harry Styles.

0: Dance No More, Harry Styles alle 19:22 minuti su Radio 2. Nell'estate da matti si balla, ma soprattutto ci si raccontano cose al 3487 300 200, anche cose un po' curiose, un po' bislacche come questa. Senti questo ascoltatore cosa ci dice, Maurizio.
1: Allora, io mi sento nudo se non ho con me gli archetti dentali. Il filo interdentale fatto a forma di archetto con la strutturina in plastica. Non so se avete presente.
0: Certo,
1: sono,
0: ma perché
1: diventato dipendente. Ciao, ciao.
0: Ciao, lui li porta ovunque. Cioè, se non ha quelli, lui non va da nessuna parte.
2: Se li posso portare anche io mentre sta in diretta.
0: Però posso dire che meglio quelli degli stuzzicadenti. Beh, cioè, meglio l'archetto dentale dello stuzzicadenti.
3: Diciamo,
0: mi fa,
3: che sono entrambe cose magari da fare in un momento in cui non ci vede nessuno.
0: Ecco, magari sì,
3: non è propriamente,
0: sì.
3: Insomma,
0: sarebbe stato bello se non l'avesse vista nessuno, invece l'hanno vista tutti. La sposa che ha fatto l'ingresso trionfale incontro al suo sposo ed è caduta, poverina.
3: Ma succede, insomma, nel momento culminante del finale travolgente
0: cercava di andare incontro allo sposo. Lei voleva andare incontro al suo sposo, ha fatto un tonfo epico, però insomma è stato un momento bello anche quello.
3: Beh, diciamo che adesso potranno dire che il loro matrimonio è stato diciamo ricordato da tutti e famoso in tutto il mondo, perché questo video non solo ha immortalato la sposa, ma ha fatto diventare immortale la sposa, perché tutti quanti se la ricorderanno, soprattutto gli amici della provincia del Liaoning, dove appunto è avvenuta questa cosa. C'è da dire che comunque lo sposo e alcuni amici si sono subito precipitati ad aiutarla. Sì, sì. E il video si conclude appunto in maniera anche abbastanza allegra, tutti intorno alla sposa per ricordare questo momento. Forse hanno capito immediatamente che si trattava di un qualcosa che sarebbe stato ricordato nei secoli dei secoli.
0: Vabbè, diciamo che a conti fatti poi nell'insieme il matrimonio tutto sommato è andato bene. La cosa che non ha retto forse è stato, cioè, l'equilibrio non ha retto per l'emozione. Sai, quando sei molto emozionato puoi anche cadere, puoi anche perdere l'equilibrio.
3: Sai come si dice a Roma quando magari stai facendo qualcosa di importante e nel momento proprio topico cadi? C'è sempre qualcuno che ti dice: "Au, ma che? Hai visto mezza piotta?"

0: Hot Stuff, Donna Summer su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A proposito di spose, però non è l'unica la nostra amica della provincia del Liaoning a cui è accaduto qualcosa, perché in realtà anche qui a Roma c'è stato un evento abbastanza iconico, no? Perché tutti i social, tutte ne hanno parlato veramente, anche in tutte le realtà che parlano di calcio. Perché? Perché c'è una coppia che si è sposata durante la partita della Roma, e nel momento del discorso dei testimoni durante la cena segna la Roma, si sente un boato allucinante. Ma qual è la cosa più bella? Che nel frattempo c'erano in sottofondo tutti gli invitati che seguivano la partita attraverso i telefonini, e quindi stavano in ritardo di un minuto, che erano disperati, improvvisamente iniziano ad esultare sentendo il boato dello stadio.
1: È stato veramente un video, se l'avete visto lo sapete, insomma sapete di cosa stiamo parlando, se non lo avete visto recuperatelo perché è divertente, epico anche questo. Io penso che se sei molto tifoso devi scegliere la data del matrimonio di un qualunque tuo festeggiamento in base al calendario delle partite, cioè non puoi prescindere da quello, soprattutto se l'evento è nei pressi dello stadio, in questo caso dello Stadio Olimpico.
0: E attenzione, perché proprio su questa cosa si è espresso lo sposo, che nel video fa calma calma, ma non calma per fermare le persone, ma calma perché voleva capire se effettivamente la Roma avesse segnato.
1: Certo, ma poverine, comunque le damigelle ci sono rimaste malissimo, perché era un momento proprio bello, topico, romantico, stavano facendo una bellissima dedica agli sposi e poi è andato tutto in vacca, diciamolo. Esatto. Perché ha segnato la Roma, ma vi rendete conto?
0: Esatto.
1: Molto male, comunque molto divertente anche. Arriva il momento dell'informazione, andiamo al GR2, ritorniamo subito dopo con l'estate da matti.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: Tutta Squinzano in Salento si stringe intorno alla famiglia di Lorena, gettata giù da un viadotto dalla sua ex. Al funerale la mamma con un peluche della figlia, la carezza del padre alla bara. Ancora cronaca nel giornale con i 7 arresti per l'omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Dietro il delitto ci sarebbe il clan senese per il controllo del narcotraffico. Per gli esteri Trump si congratula con AfD per la vittoria in Sassonia e il cancelliere Merz annulla una telefonata con il presidente americano. In Israele Netanyahu querela il quotidiano Haaretz dopo le rivelazioni sul 7 ottobre. Addio al gran caldo sull'Italia, forti temporali da oggi a lunedì, allerta in diverse regioni. Per lo sport, calcio, Champions League in primo piano, stasera l'esordio del Napoli che ospita i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Buonasera da Luciano Cozzolino. Profonda commozione in Puglia ai funerali di Lorena Isceri, sequestrata e uccisa dal suo ex. L'amore non è possesso, dice il parroco all'omelia. L'inviato.
5: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
6: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
6: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
7: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
6: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR2.
4: Un italiano di 50 anni residente a Brugherio in Brianza è stato arrestato dai carabinieri dopo che ha appiccato un incendio alla casa della sua ex.
8: Lei alle 6:15 del mattino è venuta a bussare alla nostra tapparella dicendo mia madre di chiamare un'ambulanza, carabinieri. La scena è stata raccapricciante.
9: Urla e fiamme e una donna che chiedeva aiuto. Si sono svegliati così venerdì mattina gli abitanti di una palazzina di Calatebrianza, testimoni di un incendio che per la procura di Monza sarebbe un tentato femminicidio. Salvatore Rossitto, 50 anni, avrebbe provato a dare fuoco all'ex compagna, 42enne, e al suo nuovo fidanzato di 36 anni. All'arrivo dei carabinieri la donna era gravemente ustionata, ora è ricoverata in terapia intensiva con prognosi di 45 giorni. Il presunto aggressore, a sua volta ferito, è stato medicato e portato in carcere a Monza. In passato aveva ricevuto un ammonimento del questore proprio per gli atti persecutori nei confronti della ex. E le auto della vittima e del convivente erano state bruciate e danneggiate.
10: Milano, Simone Gorla, GR2.
4: La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 2 anni all'ospedale pediatrico Buzzi. La piccola, con forti dolori addominali, sarebbe stata trasferita in fin di vita dal pronto soccorso di Rho, dove i genitori l'avevano accompagnata nel tardo pomeriggio di ieri. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte e le eventuali responsabilità. Ancora cronaca, 7 arresti per la morte di Diabolik. Per la procura di Roma l'omicidio sarebbe stato ordinato dal boss di Camorra, Michele Senese. La commissione antimafia chiede le carte.
11: 765 le pagine dell'ordinanza in cui il giudice per le indagini preliminari descrive i profili dei 7 arrestati da polizia e carabinieri per l'assassinio il 7 agosto del 2019 di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Sarebbero i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio, freddato con un colpo alla nuca nel parco degli acquedotti a Roma. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. Una complessa organizzazione del delitto, secondo gli inquirenti, eseguita in pieno giorno, qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare l'egemonia sul territorio del clan Senese nel traffico di droga, egemonia dalla quale Diabolik si era affrancato, rendendosi quindi autonomo nel traffico di stupefacenti, attirando su di sé l'ira dei Senese. L'omicidio di Piscitelli quindi fu, secondo gli inquirenti, un'azione punitiva concordata con diversi esponenti della malavita romana che gestivano il mercato della droga. Elena Paba, GR2.
4: E siamo al caro carburanti. Il petrolio ha toccato $100 al barile, il valore più alto da luglio scorso. L'ondata di rincari si trasferisce inevitabilmente sui costi dei carburanti e anche oggi benzina e diesel sono segnati in aumento. Domani scade lo sconto sul diesel. E il vice premier Salvini, dopo aver parlato con il ministro Giorgetti, dichiara: penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi fine mese. La politica dibatte proprio di economia, ma in aula al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale su cui i partiti si dividono.
12: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre 2 ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
13: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti.
12: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza, lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
14: È incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
12: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR2.
4: Siamo agli esteri. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata prevista con Donald Trump dopo la pubblicazione di un post in cui il presidente degli Stati Uniti salutava con entusiasmo la vittoria dell'AfD nel Land della Sassonia-Anhalt. E nella notte americana Donald Trump parlerà in Texas, a Dallas, alla convention repubblicana. Il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno stato terrorista confinante con Israele. Questo in un momento in cui infuriano le polemiche sul 7 ottobre, ma non solo.
15: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano, ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte, 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
4: Torniamo in Italia, maltempo a nord con piogge intense, grandinate e trombe d'aria. Il cambio atmosferico toccherà domani anche le regioni centrali e poi dopodomani il sud.
16: Un fronte d'aria instabile di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge e temporali. Per ora il calo termico, in alcune aree fino a 12 gradi, riguarda soprattutto il nord e solo in parte il centro, con fenomeni anche particolarmente intensi come nel Trevigiano, dove una tromba d'aria ha scoperchiato una piscina mettendo i nuotatori in fuga. E per domani allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
17: Gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
16: Condizioni generali di maltempo che sembrano però presagire un cambio di scenario definitivo.
17: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
16: Mauro Zanda, GR2.
4: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André.
18: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
19: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. E penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui.
18: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
20: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
18: Timiso Ara Pinto, GR2.
4: E siamo allo sport, in studio con noi Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
21: Buonasera a voi tutti.
4: In primo piano la Champions League, stasera tocca al Napoli esordire.
21: Proprio così, Champions League in primo piano alle 21, dunque tra poco più di un'ora, l'esordio del Napoli al Maradona, esordio complicato contro i vice campioni in carica dell'Arsenal, gli inglesi dell'Arsenal, Massimiliano Allegri, due finali con la Juventus, ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia.
22: Bisogna fare una partita di grande tecnica e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
21: Questi Massimiliano Allegri. Domani altre due squadre italiane in Champions League alle 18.45, Fenerbahce Roma, e dunque inizio in trasferta per la Roma, capolista in campionato di Giampiero Gasperini. Alle 21 sempre domani Como Lipsia, con lo storico esordio dei Lariani nella Coppa dalle grandi orecchie, motivo di grande orgoglio per Cesc Fabregas, che andiamo ad ascoltare.
23: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como. Per me è una partita in più, che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso: non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
4: E dopo il calcio e il tennis con gli Open degli Stati Uniti al rush finale.
21: Sì, sempre in primo piano ci siamo svegliati stamattina con il KO inaspettato di Carlos Alcaraz, battuto da Shelton, dall'americano, mancino americano Shelton, alle 3.34 di notte a New York, alle 9.34 del mattino da noi. La prima vittoria di Shelton contro Carlitos, 4 ore e 28 minuti, semifinale. Shelton Tiafo è dunque un americano in finale e missione compiuta. Finale domenica sera, ora italiana. Stasera invece Khachanov Blocks nella notte italiana in campo Zverev, anche il doppio Bolelli e Vavassori. Intanto l'annuncio a New York, importante per il nostro paese, le Next Gen ATP Finals di tennis tornano in Italia, si terranno a fine anno a Reggio Calabria presso il Pala Calafiore, appunto di Reggio. L'annuncio del presidente Binaghi con il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto insieme ad André Silva dell'ATP, il torneo dei migliori talenti under 20 si svolgerà dal 9 al 13 dicembre. Per lo sport non c'è altro.
4: E grazie a Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rau, in regia Fabio Cardinali e Alessandro Campanella. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea torna a Radio 2, state da matti, il prossimo GR2 alle 22.30.
0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Bossa nostra Gaia su Radio 2 alle 19:07 minuti con un Maurizio Guccini particolarmente canterino, Noemi Serracini e voi cari amici, cari amiche che al 3487 300 200 ci avete raccontato in tantissimi quelli che sono i vostri accessori preferiti, quelli che amate di più, quelli senza i quali vi sentite nudi, non riuscite nemmeno a uscire di casa. Senti lei per esempio cosa ci racconta Maurizio.
1: Salve, buonasera. Io non esco se non ho gli orecchini perché sembra che mi manca un pezzo del corpo. Capisci? Quindi assolutamente esco sempre con gli orecchini e se non li metto ritorno a casa per metterne. Ne ho diversi in base all'outfit. Però non posso farne a meno. Giusto. Sono Susanna D'Ancona. Ciao
0: Susanna. Quindi Susanna, se la vuoi fare felice regalale un paio di orecchini.
2: Sì, comunque mi sembra giusto. Anche io ad esempio non esco mai senza le orecchie, le reputo senza una parte del corpo.
0: Pensavo senza i tuoi anelli, quindi, invece vedi devi sempre fare lo scemo.
2: Mi capita di uscirci senza gli anelli in realtà, anche
0: senza le orecchie no.
2: Per alcune cose sono un pochino scomodi, soprattutto per lavorare, per fare, per mangiare. Quindi insomma, però diciamo che ecco, sono un oggetto che porto sempre. Poi c'è Salvatore che ci dice che quando uscì la febbre del sabato sera tutti a comprare la camicia rosa, il problema è che stava bene solo a John Travolta.
0: Beh no dai, cioè, dipende, sta bene a Catà da alcuni tipi di soggetti la camicia rosa, dipende molto dall'incarnato, però insomma sì, a John Travolta stava benissimo.
2: A me regalarono una camicia rosa con il mio nome sopra, tra l'altro.
0: Mamma mia,
2: sì, una cosa orrenda, veramente brutta che mettevo.
0: Ma il nome che mi
2: mettevo solamente per non offendere chi mi aveva regalata.
0: Il nome che mi disse, la mettevi solo quando vedevi questa persona, però alla
2: sì,
0: fine.
2: Sì, diciamo di sì.
0: E poi ancora chi, c'era qualcuno che collezionava borse, ricordo male.
2: Sì, sì, c'è Silvana che ama collezionare borse firmate, ma che siano di classe e non vistose.
0: Ah, scusi signora.
2: Cioè, signora di Silvana.
0: Di classe e non vistosa, giustamente. Ancora qualche minuto, quindi se volete anche voi raccontarci il vostro accessorio, proprio quello senza il quale non potete stare, scriveteci al 3487 300 200. Intanto arriva Ernia con questa canzone super romantica che si intitola Dedica. Che nome dai d'un suo

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti prego non fare oh oh oh oh oh, perché già lo so e tu eri pronto a partire con questa cosa. Ti lancio l'asta del microfono questa sera, Maurizio Guccini.
2: Stavo per farlo, poi mi hai guardato così male che ho detto esatto. È meglio tornare a casa integri
1: con tutti i denti
2: questa sera, con tutti i denti piuttosto esatto. che fare.
1: Oh, vedi allora che sei un ragazzo saggio. Oh, meno male, guarda, che non mi hai fatto innervosire con Ernia e la sua dedica. No, perché amici, amiche di Radio 2, dice, ma cosa succede? Che qualcuno si fosse appena collegato. Maurizio Guccini mette la firma ma su tutte le canzoni, tutte, cioè non ce n'è una dalla quale noi rientriamo che lui non personalizzi, mettiamola così.
3: Ma io non capisco qual è il problema ogni volta nel personalizzare.
1: Illazioni, insinuazioni. A proposito di personalizzare, di personalità, questo è il momento dell'happy ending e quindi è il momento, wow, è proprio il nostro momento preferito proprio. È Toto, amici, amiche. Ve lo dovete tenere anche per un'altra settimana, iniziamo a dirlo. Ci dovevano mandare via venerdì, invece ci chiudono venerdì prossimo.
4: Chi è che ti vuole mandare via? Noemi.
1: No, non a te, Toto, figurati. Allora, sei pronto?
4: Nei corridoi.
1: Tu rimani qui, infatti. Sì. C'è l'happy ending.
4: L'happy ending, è vero, un happy ending molto carino.
1: È molto carino, è vero. E ce ne andiamo. Partiamo dall'Italia e approdiamo a Miami. Perché? Perché un ex professore di un istituto alberghiero ha fatto una cosa veramente molto bella e molto interessante anche per gli studenti, ex studenti che sono stati coinvolti nel suo progetto.
2: Già, perché penso che non esista una scuola più completa di quella che, oltre ad insegnarti le competenze, la cultura, insomma tutto quello che serve nella tua specializzazione, poi appunto ti trovi anche lavoro.
1: Eh sì, qui più che altro la fortuna di incontrare un prof così, cioè un professore che poi riesce a capire le attitudini, le capacità, le competenze dei ragazzi e a portarseli dietro nel suo progetto, perché questo ha fatto davvero una roba incredibile. Cioè questo ex professore Mattia Cicognani, 35enne, lui per 8 anni ha insegnato tecniche di sala e bar in questo istituto

0: di Serramazzoni sull'Appennino modenese. Dopodiché ha lasciato la cattedra, si è trasferito in Florida, ha aperto una serie di ristoranti e ha coinvolto una decina dei suoi studenti a lavorare con lui, se li ha portati tutti negli Stati Uniti.
1: Esatto, giustamente, se d'altronde insegni tecniche di sala e bar e trovi delle persone altamente specializzate, che cosa ci vuole a fargli il visto, fargli imparare la lingua, portarseli dall'altra parte dell'oceano? Però ha funzionato, e quindi questa probabilmente è la cosa più importante.

0: Boogies in my soul, Chaka Khan e Snoop Dogg in questa estate da matti su Rai Radio 2. Siamo arrivati al finale travolgente.
1: Finalissimo proprio, titoli di coda, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Grazie per esserci stati.
0: Ciao.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: 2-2. Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
11: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
10: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutt'attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A26 Genova Gravellona Toce tra Romagnano Sesia e l'allacciamento con la A4 in direzione Genova Voltri, dove si segnala un incidente che vede coinvolto un furgone. In A1 sul raccordo per Piazzale Corvetto tra la tangenziale est di Milano e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima, presente un altro incidente. Incidente che ritroviamo anche sulla statale 9 via Emilia nei pressi di Modena in direzione Milano. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara, attenzione per una perdita di carico. Torniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania tra lo svincolo Asse Mediano e l'allacciamento con la A16 verso Napoli, il traffico è rallentato per un incidente tra 3 auto. Infine chiudiamo in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e Catania Centro in direzione della città Etnea, si segnalano code. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio!
5: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
6: Oh, sei scemo.
5: Altre invece ci portano dritto al cuore.
7: Io sto bene solo se sto con lei.
5: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
8: Ti ricordi quando mi chiama mio amore?
5: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
7: Bestiale.
5: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
9: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
10: A tutto volume questa sera la sigla di Era Ora su Radio 2. Buonasera amici, buonasera amiche di Radio 2 Era Ora, amanti della musica. Anche questa sera un menù ricchissimo, questo programma che vi propone solo ottima, ottima musica di primissima qualità. Come state? Come sta andando questa prima vera settimana di rientro? Fatemelo sapere al 348 7300 200. Se vi va questa sera potete vedere il lavoro instancabile di Veronica Del Soldà sul canale 202 Digitale Terrestre. Ne approfitto per salutare una parte della squadra di Radio 2 Era Ora. Ciao Lucia Mosca al di là del veretro, ciao Domenico Ganci in console, ciao Federico Scoppio, ciao Stefano Mascitti, ma soprattutto ciao a tutti voi che siete all'ascolto alle 21:01. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 23. Ho tantissimi brani da passare, poche parole da dire perché ho messo veramente troppi brani. C'è già Federico che mi fa: vai, parti con il primo, eccolo qui, facciamolo partire in sottofondo. Eh sì, è proprio lui, Mr. Stevie Wonder. Io mi sono messa una sveglia, domani mattina alle 10 sarò lì pronta a cercare di accaparrarmi un biglietto, perché ha annunciato delle date tra Europa e Stati Uniti. Io credo di cercare in tutti i modi di andare a sentire la sua data a Parigi. Ci proverò, poi ve lo farò sapere. Benvenuti ad Era Ora, amici. Stevie Wonder, Superstition.

Under the Talking Book, quel disco che l'ha portato al grande pubblico del 1972, che poi a pensare è un brano nato tra una sessione e l'altra di quelle registrazioni del 1972 di quell'album. In studio con lui c'era Jeff Beck, che in pausa si era messa la batteria e ha detto vabbè dai continua, cioè, ci improvviso qualcosa sopra, è diventato questo capolavoro della musica. E 4 anni dopo quest'album è arrivato Songs in the Key of Life, il suo capolavoro che tra l'altro compie mezzo secolo a fine mese, e proprio ieri Stevie ha annunciato il tour per festeggiarlo, 18 date tra Europa e Stati Uniti, e c'è anche Parigi, è la data più vicina, amici, ve l'ho detto, io domani alle 10 se volete facciamo un grande gruppo WhatsApp al 348 7300 200, il numero di Radio 2, e cerchiamo di accaparrarci un biglietto, almeno un paio, così ci andiamo insieme. Siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2, avete perso solo un brano fino adesso, potete comunque andarlo a recuperare su Rai Play Sound, ma adesso vi presento una super novità fresca fresca, Vince Staples con White Flag. Magari non conoscete né uno né l'altro, pazienza, ci sono io per questo, è il mio ruolo, quello affidatomi da Radio 2 per questa trasmissione, di farvi scoprire nuova musica. Allora, lui è questo amico Vince Staples, un ragazzo americano, per 10 anni ha fatto basi elettroniche e sintetizzatori, poi è riuscito a mettersi proprio lui agli strumenti e a tirar fuori un disco, questo qui Cry Baby, uscito quest'anno. White Flag è la bandiera bianca, e in questo brano lui sceglie proprio di raccontare la volontà di abbandonare conflitti inutili e cercare una vita più tranquilla per lui, ma anche più in generale una realtà priva di conflitti, dato che nel videoclip dipinge completamente di bianco la bandiera americana, trasformandola in un simbolo di pace ma anche un po' di critica alla società americana. L'ascoltiamo insieme questa sera, Vince Staples, White Flag, Radio 2.

La bandiera bianca di Vince Staples, White Flag su Radio 2, un brano uscito quest'anno all'interno dell'album Cry Baby. Amici, già arrivano tanti messaggi al 3487 300 200. Siamo in tanti questa sera ad ascoltare della musica che la sottoscritta ha selezionato accuratamente per voi. Sono molto felice, saluto Miriam e tutti voi che ci state scrivendo. Adesso li vado a leggere, vi volevo continuare a raccontare quello che ho iniziato ieri, no? Che questo weekend mi sono concessa un po' di concerti in giro per l'Italia con qualche acciacco, non ve lo nascondo, perché alla fine ho una certa età anch'io, sì, sono invecchiata e quindi sono un po' stanca, ma ho apprezzato tantissimo due ultime date di due tour, quello di Niccolò Fabi, di cui parleremo più tardi, e quello di Jamie Tights. Elsewhere, il titolo dell'album e anche del suo tour, è stato davvero un bellissimo concerto e secondo me anche Gianluca da Scienzi in console, il vichingo, potrebbe aver apprezzato questo live, anche chi non è necessariamente amante del genere rap, perché Jamie Tights ha fatto una scelta molto molto bella, portare dal vivo il disco esattamente come era stato concepito, con un allestimento curatissimo e una grande band con lui. C'era Rodrigo D'Erasmo al violino, Fabio Rondanini alla batteria, Frenetic alle chitarre, Orange al basso e anche come DM di tutta la serata, Raffaele Rabbo Scogna al pianoforte, Mixer T ai synth, Vittorio Gervasi al sax. Spero di non essermi dimenticata nessuno per questo, che è stato veramente un bellissimo appuntamento live per scoprire la musica fatta dal vivo, fatta bene. E poi c'è Jamie, ragazzi, è un vero e proprio fuori classe, uno che sa fare il rap, non ha respirato un attimo, tutti i testi ovviamente a memoria. È stato un bellissimo momento, tanti anche gli ospiti presenti anche nel disco, quindi poi nel live, qualche nome: Neffa, Franco 126, LA, la giovane rapper che spesso passiamo qui su Radio 2, Madiman, Venerus, e poi a un certo punto è entrata lei, la dea della notte, per citare proprio il brano che ha fatto con Jamie Tights, ovvero Meg. La conosciamo tutti come grande cantante, grande autrice, prima con i 99 Posse e poi nella sua carriera da solista. E stasera vorrei ascoltarla con voi con un brano che amo profondamente. E se siete in un momento della vostra vita in cui avete bisogno di una spinta, credo che questo possa in qualche modo aiutarvi. Io lo utilizzo spesso quando mi sento un po' giù e ho bisogno di ricaricarmi. Si intitola Non ti nascondere e a cantarlo è Meg.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

L'inconfondibile voce di Lucio Battisti qui su Radio 2, la sua Amarsi un po', e oggi è il giorno giusto per ricordarlo, perché Lucio se n'è andato esattamente 28 anni fa, il 9 settembre del 1998, e se n'è andato un po' come aveva vissuto i suoi ultimi anni, in silenzio. Dal 1972 aveva smesso di apparire, no televisione, no interviste, no concerti, parlava solo attraverso i dischi, 25 milioni di copie vendute. Questo brano qui è del 1977 ed è stato il 45 giri più venduto di quell'anno in Italia, 10 settimane alla numero 1. Sta su Io, Tu, Noi, Tutti, il disco che Battisti è andato a registrare ad Hollywood, è andato negli studi della RCA lì in California, perché voleva cambiare un po' aria, voleva inseguire un po' quei suoni che aveva ascoltato in California, il funk, il soul, la disco, e in studio con lui c'erano vere e proprie leggende americane, batteria, quello che aveva suonato con Elvis Presley, Hal Blaine, Simon & Garfunkel, sempre quello con cui aveva suonato Hal Blaine, e alla produzione c'era Bone Zone, l'uomo dietro ai primi dischi di Tom Waits. Vabbè, non ve lo devo raccontare di certo io, questo disco di Lucio Battisti è nelle nostre orecchie, nella nostra anima. 21 e 24 minuti, sarà l'ascolto di Era Ora. Buonasera Martina, ciao Rossana al 3487 300 200. Che mi dici? Mi dispiace davvero aver conosciuto tu e la tua musica solo in queste ultime sere. La musica è la colonna sonora dell'esistenza e va trattata con cura, proprio come il nostro tempo. Grazie per questa alta qualità. Rossana, ma grazie a te per questo splendido messaggio. A parte che io non me ne vado proprio da nessuna parte, nei prossimi giorni vi racconterò un po' di più di quello che sarà il mio destino e il destino di Era Ora. E poi c'è un modo facile per andare a recuperare le puntate che avete perso ed è RaiPlay Sound. Vedi? Era Ora, RaiPlay Sound. Ma poi abbiamo ancora qualche giorno da passare insieme, fino a venerdì dalle 21 alle 23 qui su Radio 2 vi terrò compagnia con la musica che ho selezionato per voi. Stasera ho messo in scaletta Sebastian Tellier, perché c'è sempre bisogno a un certo punto di questo pazzo, magnifico musicista francese. Sentiamo insieme su Radio 2 Sebastian Tellier.

0: Tellier su Radio 2, la sua Divine. Non so se vi ricordate quell'album, vabbè, si chiamava Sexuality del 2008, ma soprattutto questo disco, questo singolo, l'ha portato all'Eurovision. Eurovision che io stessa racconto qua ai microfoni di Radio 2 ogni anno, e lui quell'anno si era presentato sul palco guidando una macchinina da golf dipinta con i colori della bandiera francese, con 5 coristi vestiti da suoi sosia, quindi tutti quanti con la sua parrucca, vestiti da Sébastien Tellier, che comunque potrebbe essere un ottimo modo per vestirsi a carnevale, barba finta compresa, e un mappamondo gonfiabile pieno di elio che lui ogni tanto aspirava per cercare di far salire di tono la voce. È arrivato 19esimo, non fa niente, noi abbiamo goduto di quella sua esibizione che in realtà era ancora più pazza, cioè lui voleva inscenare un incidente con la macchina, cadere dal palco davanti ovviamente a milioni di persone, tutti quelli che vanno a vedere l'Eurovision, non soltanto quelli che vedono appunto in TV, per diventare famoso con lo schianto, però gliel'hanno vietato gli organizzatori. Tra l'altro vi ho raccontato in più di un'occasione quanto sia perfetto la macchina dell'Eurovision, c'è un'organizzazione con tantissimi backliner, tantissimi tecnici, centinaia di telecamere, e fare lì delle cose pazze devono essere insomma in qualche modo concordate. Sébastien Tellier oggi ha 50 anni e da gennaio è in giro con il suo nuovo disco Kiss the Beast, il primo in 6 anni, e dentro c'è anche Nile Rodgers e Kid Cudi. Ragazzi, un live che io vi consiglio, dove vedete Sébastien Tellier oggi in concerto, ficcatevici, un po' difficile, bisogna andare a Parigi. Arriva una mia pupilla, si chiama Marta Daro, il singolo che vi faccio ascoltare questa sera si intitola Pretty Ugly su Radio 2.
1: Tell me what's a sinner.

0: time to be alive for the great day.
1: Marta Daro e la sua Pretty Ugly su Radio 2, è una bellissima musicista, si definisce diaspop, cioè il pop della diaspora. Lei è nata a Mons in Belgio da genitori arrivati dall'Africa e ve l'ho fatta ascoltare e scoprire con un brano di Clap Clap dal titolo Moving On. Lei è partita dalla Slam Poetry, non so se conoscete questa diciamo competizione di poesia dal vivo in cui i poeti si sfidano recitando testi scritti di proprio pugno davanti poi a un pubblico che funge da giuria. Ha poi cantato in un collettivo di pop soul art, intanto faceva l'attrice. Comunque questo è un album del 2023 dal titolo Filofobia. Sono andata a ripescare questo brano per voi, per farvi conoscere questa giovane artista. Avevamo un po' bisogno, secondo me, anche di una coccola sonora alle 21:34. Poi attenzione, perché se andate sul suo profilo, sentite i suoi pezzi, c'è della roba a cassa drittissima. Quindi Marta Daro, come si dice in Roma, può essere ferro e può essere piuma, com'è? Così si dice? Ok, va bene. C'è una voce, a mio avviso, che riesce ad essere incredibilmente malinconica, avvolgente, direi cinematografica, ma anche molto sexy allo stesso tempo. È quella di Zack Condon, la voce dei Beirut. Ora, sono certa che lui non si senta per niente attraente, non ha proprio il physique du rôle, come si dice sui social. È bello o sta solo suonando la chitarra? Beh, sono sempre stata molto affascinata dalla sua voce, dal suo modo di fare musica. Poi c'è un suono inconfondibile, quello del suo ukulele, che in realtà nasce da un problema che ha avuto alla mano. Per un periodo era l'unica chitarra che riusciva a suonare, e quella che è stata per un tempo la sua necessità è diventato poi uno dei più grandi marchi di fabbrica della band. Se non le conoscete, non fa niente, stasera ve li presento io con uno dei loro brani più rappresentativi. Si intitola Santa Fe, che è anche la città in cui è nato Zack Condon dei Beirut.

la batteria dei Beirut, la loro Santa Fe, ripescata da un album dal titolo The Riptide del 2011, di questa band che non ci fa mai annoiare. Per esempio l'anno scorso sono tornati con un album dal titolo A Study of Losses, lo studio delle cose perse, nato per uno spettacolo di circo contemporaneo svedese, e hanno fatto un inventario di tutto ciò che scompare, specie estinte, tesori architettonici e letterari perduti, dalla tigre del Caspio agli unicorni fossili, insomma sono andati ad esplorare tantissime cose diverse, per portarci poi un disco e un tour, il primo dopo tanti anni di assenza dai palcoscenici. Stavo vedendo se c'è qualcosa che possiamo andare a vedere, niente per ora. Per il 2027 sono state annunciate soltanto delle date negli Stati Uniti, sì, nulla in Europa, però vabbè, possiamo rimanere aggiornati, amici e amiche di Radio 2. Leggo Brooklyn, Boston, Washington DC, Chicago, Toronto, veramente molto difficile per fare quello che ogni volta vi dico, cioè ci becchiamo qui sotto a Radio 2 via Siago e facciamo la famosa macchinata, non si può fare. Però ho una buona notizia per tutti gli amanti del rock, perché proprio oggi, o perlomeno io me ne sono accorta oggi, sono uscite le date dei Fountains DC, 18 giugno a Rock in Roma e 19 giugno a San Siro agli iDays. Ora, c'è tanto tempo, però stiamo parlando di una delle band più apprezzate del panorama rock degli ultimi anni, una giovane band che con il loro album Romance ha veramente fatto il giro del mondo. Se non sbaglio è diventato disco di platino. Sono tornati anche con un singolo recentemente, ma proprio parliamo di una, due settimane fa, per un album che uscirà però il 16 ottobre, ecco perché poi hanno già annunciato le date del tour estivo. Si fa così, si fa sentire un singolo, poi un secondo, poi un terzo, si annuncia l'album, che in questo caso si chiama Dopamine Chamber, si fa sentire qualche singolo e poi si va tutti a sentire live. Fountains DC su Radio 2, Marianne, nuovo singolo.

Il nuovo singolo dei Fountains DC su Radio 2 si intitola Marianne e anticipa un album che stiamo aspettando noi appassionati di questa band, che arriverà il 16 ottobre. Sappiamo già il titolo, Dopamine Chamber, cioè la stanza della dopamina. Loro vogliono rappresentare una stanza in cui l'ascoltatore entra e trova la band intenta a testare canzoni capaci di alterare positivamente la mente e l'umore. Staremo a vedere quello che succederà con questi giovani ragazzi che ci hanno fatto innamorare con il loro precedente album e che non vediamo anche l'ora di vedere live il 18 giugno e 19 giugno Rock in Roma e San Siro a Milano. Adesso vi parlo di una ragazza che è nata a Santo Domingo, cresciuta poi a Torino, si chiama Yendri. Vi dice qualcosa questo nome, Federico? Qualcosa questo nome? Sì, non è vero, non ti ricordi niente, ci penso io a te. È metà italiana, appunto metà dominicana, e questa doppia appartenenza che ritroviamo anche nella sua musica l'ha portata a far convivere varie sonorità. C'è dentro un po' di salsa, un po' di bachata, un po' di merengue, però vabbè, ovviamente è anche assorbito crescendo in Italia tutti, e poi Torino, la scena torinese ce l'abbiamo presente, no? C'è tanta anche elettronica oltre che cantautorato da quelle parti, ed è anche una delle poche italiane, Yendri, ad essere riuscita ad entrare nel famoso format berlinese, i Colors. Ve l'avevo raccontato qualche tempo fa quando presentavamo Fresh Mula, quel format che vede protagonisti vari artisti, alcuni altri veramente famosi, per formare all'interno di una scatola che cambia colore ogni volta che un artista diverso bussa alla loro porta. Se non sbaglio lei fece anche X Factor qualche anno fa, ma comunque dopo quell'esperienza è ripartita da capo, prima con una band e poi da solista, scegliendo di cantare in spagnolo, e poi trasferitasi a Londra si è creata tutta una nuova, un nuovo giro. Ogni tanto passa per l'Italia, spero molto presto di averla anche qua nei nostri microfoni di Radio 2. Ve l'avevo detto che questa sera si ballava, si chiama Kiki Kiki ed è un singolo del 2022, ve lo faccio ascoltare qui su Radio 2. Era ora!

Chi Yendri su Radio 2. Abbiamo ripescato un soprano del 2022, amatissimo, tra i più appunto celebrati nelle sue piattaforme streaming. Vabbè, ha funzionato non solo in Italia, anche fuori. Sono arrivate poi collaborazioni con Damian Marley, alla sua esibizione dal vivo per Colors, ve lo dicevo prima, che penso superi oltre i 20 milioni di ascolti, e persino Barack Obama a un certo punto l'ha inserita nella sua playlist di fine anno. Questa giovane artista metà italiana, metà di Santo Domingo, che secondo me dovrebbe avere un po' più di spazio qui nella nostra musica italiana, posso dirlo? Ormai l'ho detto. Ci spostiamo adesso a Sarajevo, e quando c'è lui, amici, c'è la festa. Ora vi racconto. A un certo punto, sapete, noi di Radio 2 seguiamo Sanremo e abbiamo un corner posizionato proprio attaccato all'uscita degli artisti, cioè suonano sul palco dell'Ariston, scendono e arrivano immediatamente nel nostro box, box che è presidiato da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, che poi fanno la diretta della serata, si collegano col palco, ma ogni tanto anche da qualcuno di noi poco prima per raccontare il backstage. Ecco, 2 anni fa io ero lì e l'artista che stiamo per ascoltare qui su Radio 2 accompagnava Olly. Sto parlando di Goran Bregovic.

0: serata dei duetti, di farsi accompagnare da Goran Bregovic. Parliamo di una delle voci dei Balcani, quello lì che ha scritto le musiche per il cinema di Emir Kusturica e che gira da tanti anni con la Wedding and Funeral Orchestra. Parliamo di fiati, di percussioni, di voci bulgare, un universo sonoro che racconta tanto del folklore slavo, delle polifonie anche sacre e rock che oggi vengono chiamate turbo folk. Ecco, Goran Bregovic per l'occasione aveva accompagnato Olly. Mi pare si fossero esibiti in una rivisitazione del brano di Il pescatore di De André. Sì, comunque, fatto sta che stava arrivando Olly, erano tutti emozionati. Io ero veramente molto più emozionata di vedere Goran Bregovic dopo tanti anni. Ecco, lui si è presentato con tutta la sua orchestra, portando la gioia e l'amore che soltanto lui può fare. Nel brano che ho selezionato per voi stasera c'è un'altra voce a me molto cara, che è quella di Eugène Utz, chissà se si pronuncia così, ho sempre detto così, non si è mai offesa, che è l'artista dietro Gogol Bordello, altra band rivoluzionaria, pazza, psichedelica anche. Si intitola Be The Man, l'ascoltiamo su Radio 2. Era ora Goran Bregovic, Eugène Utz.
1: Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day, in volatile sway. Young and Freud would kill each other

That Man, I Will Always Be That Man. Mi sono anche intrufolata tra le voci di Goran Bregovic e Eugene Woods su Radio 2. A 76 anni Bregovic ha appena pubblicato anche un singolo con i Dubiosa Collective, questo gruppo di bosniaci. Il brano si titola God Is Not Your Babysitter e anticipa un prossimo album che non vediamo l'ora di ascoltare. Quest'estate Goran Bregovic ha girato le piazze italiane, da Arco a Pordenone, chissà se qualcuno di voi lo ha visto. Bellissimo il concerto di Goran Bregovic, veramente una grande festa. Raccontatemelo se siete riusciti a vederlo al 348

7300 200, che sono curiosa, perché lo scorso anno sul palco dell'Ariston gli avevano consegnato il premio Tenco alla carriera e lui ha molto sorriso di questa cosa, dice: beh, con un'orchestrina per matrimoni e funerali sono arrivata al premio Tenco, perché appunto la sua band si chiama proprio Wedding and Funeral Band. E viva Goran Bregovic, viva la musica balcanica e i viaggi che facciamo qui su Era Ora Radio 2. Grazie agli amici che ci stanno scrivendo a 348 7300 200. Mannaggia, era pieno di messaggi, io e il tablet, io e la tecnologia, ecco, recuperato. Ciao Cristian da Sorso Sardegna, questa settimana ci scrive invece Gennaro, che è stata molto piacevole grazie alla musica proposta da Martina Martorano con Era Ora. Buon gustaio Gennaro, ancora tanta musica da fare ascoltare a te e tutti i nostri amici di Radio 2. Saremo in diretta fino alle 23, facciamo una piccola piccolissima pausa e poi torniamo in diretta. Era Ora Radio 2. Yeah.

0: stare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.57, apriamo in Sicilia in A18 dove il tratto tra Fiume Freddo e Giarre risulta chiuso in direzione Catania per un incidente tra mezzi pesanti e si registrano code a partire da Giardini Naxos. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria in A12 tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova si registrano code per un incidente. Andiamo sulla statale 148 Pontina tra il Grande Raccordo Anulare e Via Decima in direzione Terracina, dove il traffico è rallentato per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli, segnalata una perdita di carico. Ancora in A1 in Campania tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli si registra un incidente che provoca un chilometro di coda. E infine incidente sempre in A1 tra l'asse di supporto e l'allacciamento con la 16 in direzione Napoli che causa 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Quando pensi al mercato dell'energia?
6: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Bentornati ad Era Ora su Radio 2, ritorniamo con un grande classico, Soul Man, Sam and Dave su Radio 2, 22 e 2 minuti e 32 secondi, no, sono 37, 38, 39, mi facciamo molto ridere questo 2 ricorrente. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, siete appunto all'ascolto di Era Ora su Radio 2, il programma dedicato alla buona musica, all'ottima musica che ci piace ascoltare insieme. 348-7300-200 è il numero per mettervi in contatto con la sottoscritta Martina Martorano e il canale 202 digitale terrestre invece è per vedere quello che accade nei nostri studi di Radio 2. Non un granché, ci sono io, un microfono, però c'è questa splendida regia di Veronica del Soldà, quindi magari uno sguardo andatelo a buttare. Ragazzi, ci siamo dimenticati, Federico Scoppio, qua veramente mi meraviglio di te, di fare gli auguri alla Queen venerdì scorso. A Beyoncé, recupera, manda un, che ne so, un applauso, due botti. Eh sì, ragazzi, venerdì scorso era il compleanno di Beyoncé. Potevamo fare di meglio, forse sì, vabbè, ma ho un brano suo per festeggiarla. 45 lune per Beyoncé, sembra essere sempre una giovane ventenne, e per l'occasione si è fatta ben due regali. Uno, veramente entrambi sono per noi. Il primo è B-Day 20 Anniversary Edition, cioè la ristampa di questo, del suo album B-Day. In realtà più che una ristampa è stato un progetto monumentale che si arricchisce di tracce mai ascoltate prima. Ci sono remix, registrazioni in lingua spagnola, immagini inedite, contenuti video completamente restaurati in 4K, partendo poi dai negativi originali, perché parliamo di un disco ormai di qualche anno fa. E poi Beyoncé ha donato 2 milioni di dollari allo Studio Museum di Harlem, che è la storica istituzione newyorkese dedicata agli artisti di origine africana e della cultura della diaspora. Ha detto che tante volte passeggiando in quel museo ha trovato artisti che l'hanno ispirata, e quindi per il suo 45esimo compleanno ha deciso di donare 2 milioni di dollari a questa istituzione per, insomma, foraggiare le loro opere. E niente, noi siamo sempre felici di passare Beyoncé qui su Radio 2. In realtà non sono andata a prendere nulla da B-Day, ma da un brano del 2003 all'interno di un album, Dangerously in Love, veramente un discone. Sentite qua, Naughty Girl, Beyoncé su Radio 2.

Beyoncé e Nari Girl per celebrare il compleanno del Queen Bee su Radio 2. Abbiamo recuperato, ragazzi, era venerdì, ce l'eravamo dimenticati, ma Beyoncé è Beyoncé, tantissime di noi hanno seguito, cioè io in realtà giusto qualche balletto, però è pieno di artisti che sono andata a ripescare tutto il suo repertorio, tutto il suo modo, tutta la sua magia di stare sul palco e poi riproposta nel corso degli anni. Vabbè, tanto si sa, quando lei si affaccia ai grandi festival musicali e tutte sono lì a dire comunque qui c'è Beyoncé, cioè quando ritirano i premi, succede, magari avete visto qualche reel, tutti quanti mi dicono grazie per il premio, ma io comunque lo darei a Beyoncé, sono tutti in venerazione per questa artista effettivamente che ha un po' dettato le regole dell'hip hop e dell'R&B nel corso della sua carriera. Adesso ripresentiamo una band che abbiamo incontrato qualche settimana fa quando abbiamo raccontato di quei tre studenti di jazz di Toronto che rifacevano i brani degli Odd Future, ovvero il collettivo hip hop di Tyler the Creator, che poi le ha scoperte e ha detto vabbè, sapete che c'è, vi lancio nel mainstream. I Bad Bad Not Good. Stasera li chiamiamo per nome. Federico, sei pronto? Al basso Chester Hansen. Alla batteria, signore e signori, solo per voi Alex Sowinski. Al sassofono Leland Whitty. Che bello, abbiamo pure applausi diversi, ottimo, ottimo. Vabbè, io sono una fan di questa band che riesce a portare a sé tantissimi artisti. Il prossimo insieme a loro è VCR, Veronica Camille Ratliff. In realtà è una ragazza cresciuta a South Memphis che ha studiato composizione orchestrale a Los Angeles e li ha incontrati, si sono messi là in studio l'anno scorso e hanno tirato fuori questo brano qui. Si intitola Found a Light, tra parentesi Bill Street, dove è stato registrato, la strada della

di quei localetti jazz Rue de Lombard a Parigi e Free Jazz, no? Dei Bad Bad No Good insieme a VCR nella loro espressione massima appunto del loro genere musicale, in questo brano dal titolo Found a Light, dedicata a Beale Street, la strada della musica di Memphis, il posto dove le comunità nere avevano trovato un santuario, un rifugio dove cercare libertà e luce anche e musica. Ciao Martina, al 348-7300-200, complimenti per le belle scalette che fai sentire ogni sera, ma complimenti a te che ci segui su Radio 2. Altro che oggi Meg, Goran Bregovic, Beirut, sono passati anche Yanji de Potren ieri sera, ti hanno ricordato i Battles? Bene. Nella trasmissione mi piace che fai sentire artisti italiani che si sentono poco. Sarebbe bello sentire anche Cosmo o Dente. Ciao, ti seguo sul canale 202 Digitale Terrestre. Un bacio a te, che non ti firmi, ma che in qualche modo ci sei. NK, ecco, trovo il tuo nome sul WhatsApp. Ma in realtà Cosmo l'abbiamo passato, Dente forse no, eh? Te la canto io adesso. Sono io quando... perché bassi pure? Sono io quando... No. Giuseppe, perdonami, prometto che metterò un brano di Dente. Beh, abbiamo due puntate, eh? Oggi, domani e dopodomani. Poi questa fascia 21-23 scomparirà per la sottoscritta, ma sicuramente avremo modo di risentirci. Tutte le coordinate ve le darò venerdì, dai, come grand surprise di fine trasmissione. Quanto ho cantato male il pezzo di Dente? Mi ammazzerà Giuseppe, prometto. Dici che devo rifarlo? Lo faccio tra un po'. Prometto di invitarlo qui su Radio 2, così ce la canta lui. Era una delle mie canzoni preferite, l'ho distrutta così. Per fortuna che il prossimo brano dice a ding ding dang dang dang dang, così non posso sbagliare. È il brano di Peggy Gyu insieme a Irie Starr. Parliamo della star della console Peggy Gyu. Mercoledì era a Milano a far ballare 26.000 tifosi alla festa del Gran Premio. Credo che insieme a lei ci fosse Berrettini. Questa è la nuova coppia? Vabbè, ma a noi ci interessa poco del gossip. Però ci ha fatto molto ridere quando Charles Leclerc si è avvicinato alla console, che ha voluto insomma provare un po' a fare il DJ, ha premuto un pulsante sbagliato, ha sparato un fischio che ha fatto sobbalzare lei, tutte le persone là, e lui ha detto: vabbè ragazzi, ho premuto il pulsante sbagliato, fuori il DJ forse non fa per me. Leclerc, secondo me se ci mettiamo io e te in console in due minuti riesco a farti anche mixare qualche brano. Domenica poi era nel box di Monza, ma comunque sabato arriverà a Roma all'Auditorium per il ritorno del Festival Dissonanze, e nella stessa giornata in console ci sarà anche Bjork. Ascoltiamo insieme questo brano dell'estate di Peggy Gyu, che io devo dire è un po' snobbato, non per altro, ma perché forse non ho fatto vacanze estive, non mi sono mai presa un daiquiri all'aperitivo. Ammazza quanto sono rimasta indietro. Avevo una birretta sulle note di Peggy Gyu, che ormai con na è diventata la colonna sonora delle nostre estati. Questa si intitola Wo virgola Man ed è proprio Peggy Gyu ad averla prodotta, e ha inserito la voce di Irie Starr, stella nigeriana dell'Afrobeats. L'ascoltiamo? Fede, ce l'hai? Dai, facciamola partire. Radio 2.

Maggie Gyu insieme a Iris Star, la loro prima collaborazione costruita in maniera naturale, romantica, come ha raccontato lei, per questo singolo uscito quest'estate dal titolo Wo-Man, ovvero Woman and Man. Questo è un po' il gioco di parole che ha voluto fare Maggie Gyu per abbracciare donne e woman nella stessa parola. Rimaniamo in queste sonorità, amici di Era Ora su Radio 2, vi faccio ballare ancora un po', poi nella prossima mezz'ora invece ci rilassiamo, sono sonorità molto più morbide. Volevo rimanere con la cassa dritta, ho recuperato un brano del 2016 di un duo di DJ e produttori francesi, César e Dorian, già presentati così secondo me dovremmo fidarci. Si fanno chiamare Offenbach, sono due amici d'infanzia che ormai da oltre 10 anni sono una vera e propria hit dell'elettronica europea, canzoni brevi, melodie immediate, miliardi di ascolti, tantissimi soldi in banca probabilmente. Sono in realtà cresciuti suonando rock, poi hanno scoperto la house e in realtà forse anche che portandosi le chitarre, gli ampli e di dietro si faceva più fatica, alla fine con due pennette e una console si va probabilmente anche più in giro per il mondo, e la formula è rimasta quella: chitarra, batteria rock dentro l'elettronica che fa ballare, deep house rock, così la definiscono loro e quindi così noi ve la riportiamo. Probabilmente conoscete qualche brano che si chiama Catchy, ve la canto? No, niente, c'ho delle mani nei capelli. E oppure Overdrive, ce l'avete presente? La canto? Paura, eh? Vabbè, quella col campione di Kim Wilde, disco d'oro, non ve la canto. Vi posso provare ad intonare l'inizio di questa canzone qui, è Be Mine. Tum, tum, tum, tum, tum. Giusto? Falla partire un po'? No, non è vero, ho sbagliato, era un'altra. Be Mine, Offenbach su Radio 2.

Benson, Pull Up, vedi che non sbagliavo, io me la ricordavo, questa è Comrade Be Mine, quella che dicevo io, degli Offenbach, che parte effettivamente con questo groove. Facciamola partire. La devo cantare io veramente? Oh, è questa qua, il loro singolo del 2016 che l'ha portata a girare tutta l'Europa, tutto il mondo, le migliori console. Offenbach, Be Mine, c'avevo ragione io. Radio 2.

0: Be Mine, gli Offenbach su Radio 2, questo duo di DJ e produttori francesi che vi raccontavo, César e Dorian su Radio 2, non si sono fermati un attimo quest'anno, peggio di me, hanno pubblicato singoli a raffica. Nell'ultimo anno, sto leggendo, hanno rielaborato in chiave dance Four to the Floor, l'inno rock inglese di inizio 2000, ah certo, e poi sono in tour in continuazione, Francia, America, Inghilterra, non ho tutte le date sotto mano, ma sicuramente non è difficile andare a pescare questo duo in giro che fa ballare. Parlavamo di Peggy Q, che ormai è una star amata, apprezzata, strapagata anche, diciamolo, del dance floor, ma sicuramente gli Offenbach rimangono una di quelle di quegli artisti che, se uno deve fare un festival di musica elettronica, dice ah, quasi quasi li chiamo, anche se non so se hanno pubblicato qualcosa di recente oltre a questi singoli, se c'è un disco, vabbè, ristudierò per voi e vi sottoporrò qualche altro brano. Stavo cercando qualche notizia di Venezia, devo dire la verità, io sono rimasta un po' fuori dai giochi in queste giornate di Era Ora su Radio 2. Alla fine rimango a testa bassa a cercare notizie, brani da sottoporvi insieme a Stefano Mascitti in redazione, quindi mi perdo un po' di cose, però mi ha fatto molto sorridere Emanuela Fanelli, che è arrivata a Venezia invecchiata di 20 anni, cioè sapete, tutti fanno l'arrivo trionfale con grandi abiti, super make up per presentarsi al meglio al grande pubblico. Lei invece, per promuovere un film dove effettivamente sarà più grande di 20 anni, si è presentata con un carré biondo, occhiali, un po' invecchiata. Vabbè, Emanuela Fanelli è sempre una grande artista, cioè io l'amo per ogni cosa che fa. Staremo a vedere questo nuovo film. Noi siamo pronti a darvi la linea al GR, sì, ritorniamo in diretta tra pochissimo. Radio 2, Era Ora.
1: Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Luciano Cozzolino. A Squinzano in Puglia i funerali di Lorena, uccisa dal suo ex che l'ha scaraventata giù da un viadotto. Tutto il paese si è stretto intorno alla famiglia.
4: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
5: È un dolore molto grande e molto forte, bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
4: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
6: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
4: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
7: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
4: Squinzano, Alberto Francavilla, GR2.
3: A Genova un bambino di 5 anni è morto cadendo dalla finestra di un appartamento al terzo piano.
8: Un volo di 15 metri dal balcone dell'appartamento al secondo piano di un condominio nel quartiere popolare di Begato. A cadere un bambino di 5 anni. Prima forse l'impatto con la balaustra di un balcone sottostante, poi con l'asfalto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Un vicino di casa lo ha visto precipitare ed è stato il primo a scendere in strada.
9: Ce l'ho fatta, ho provato, ma ce l'ho fatta. Poi l'infermiera del Gasdrini ha proseguito lei, ma non sentivo nessuna reazione. Non ce l'ho fatta, forse se c'era uno più bravo ce l'avrebbe anche fatto.
8: La balaustra del balcone non è particolarmente bassa, ma il bambino era piuttosto alto per la sua età e per questo forse può essere stato facile scavalcarla. Il piccolo era in casa con la madre, che però si trovava in un'altra stanza. Quando si è resa conto di quello che era successo è scesa in strada e anche lei ha provato a rianimare il figlio. Poi ha avuto un malore ed è stata portata all'ospedale Villa Scassi in stato di shock. La procura propende per un tragico incidente. Madre e padre al momento non sono in grado di rispondere alle domande dei magistrati. Genova, Marta Buonadonna, GR2.
3: Si Siamo agli esteri. Secondo il premier norvegese Storl, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Si è trattato di un allarme innescato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ha affermato una fonte della presidenza ucraina. Zelensky era diretto in Norvegia per partecipare al funerale di Re Harald. Al presidente ucraino il ministro degli esteri Tajani ha rivolto un appello affinché coinvolga nelle future iniziative diplomatiche Italia e Polonia. E tra poche ore partirà a Dallas la convention repubblicana alla quale parteciperà anche il presidente Trump.
2: Un po' convention, un po' ciambella di salvataggio. A Dallas, in Texas, si apre oggi un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, fortemente voluto da Trump. Il presidente, che ha sempre minimizzato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale, è stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale e il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR2.
3: E siamo allo sport, in studio Emilio Mancuso per gli aggiornamenti del Champions League.
10: Sì, su Napoli-Arsenal siamo al 74esimo. Napoli-Arsenal, il parziale, reti bianche, 0-0, partita scorbutica, difficile, lo si sapeva per gli uomini di Allegri. Meretta acciaccato, problema agli adduttori, salva su Merino, colpo di testa quasi a colpo sicuro. Poi Saka si mangia un gol praticamente fatto calciando alto davanti al portiere partenopeo, costretto a mollare. Alla fine del primo tempo al suo posto è entrato Milinkovic-Savic. Il Napoli tiene, ma con fatica, si rende pericoloso, una partita di sofferenza, poche occasioni per ripartire nella ripresa, a differenza di quanto fatto nel primo tempo nei precedenti. Arsenal avanti 3-1, ribadiamo il parziale quando siamo a 15 minuti al 90esimo più recupero, 0-0 tra Napoli ed Arsenal.
3: Grazie Emilio Mancuso, ed è tutto, la linea torna Era Ora, il prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.

Don't Know Why, Norah Jones, uno dei nostri ultimi brani di questa sera. Sono le 22:38, questo vuol dire che ci rimangono veramente pochi minuti da trascorrere insieme qui su Radio 2. Era ora, parlerò pochissimo e proverò a mettere tutti i brani che avevo preparato questa sera per voi. Da una grande cantautrice passiamo a il cantautore con la C maiuscola. Ve l'avevo detto a inizio serata, questo weekend, con non pochi acciacchi perché l'età si fa sentire, mi sono concessa due concerti, uno di Jamie Tights, rap sfrenato accompagnato da una superba band, al cantautorato di Niccolò Fabi. Anche lui ha concluso il suo tour ed è difficile andare a pescare nella discografica di Niccolò Fabi, ci sono tantissimi album, ci ha abituato veramente tanto bene fin dagli inizi della sua carriera, e così sono andata un po' a caso. Tradizione e tradimento, ve lo ricordate quest'album del 2019? All'interno questo singolo qua, Io sono l'altro, Niccolò Fabi su Radio 2. Io sono

Felicissima di aver passato Niccolò Fabi con un suo brano dal titolo Io sono l'altro, anche lui in questa playlist di Era Ora. Ve l'ho detto, fino a venerdì saremo insieme dalle 21 alle 23 e poi vi racconterò cosa succederà a questo programma e dove e come ci potrete ascoltare. Il prossimo è un mio colpo di fulmine recente, mi è piaciuto proprio tutto il disco dall'inizio alla fine. È anche un po' raro, no, andare a mettere su un album, sentirlo e aver voglia di risentirlo ancora un'altra volta. Lei si chiama Aleia ed è una giovane ragazza dell'Arabia Saudita, in realtà ha un padre egiziano, è cresciuta in Sudan, ha una madre etiope, poi si è trasferita a Londra e con suo fratello maggiore ha iniziato ad appassionarsi della musica elettronica. Le ha aperto tutt'altro mondo, ma poi nella sua produzione, nel suo album d'esordio, ha infilato un po' tutto. Si intitola Zero e oggi vi faccio ascoltare il singolo dal titolo Cairo FM, ovvero la radio del Cairo, un radio che a cui lei appunto era affezionata, e dentro ci ha messo un po' tutte le sue influenze. Aleia su Radio 2.

lei a Cairo FM su Radio 2, questa giovane artista. No, va bene Federico, Stefano, se lo diciamo, qui dentro c'era un classico dell'hip hop firmato da Curtis Blow, che molti conoscono nella versione di Nas e Lauryn Hill. È andata a pescare un po' nelle sue radici africane, egiziane, però dentro ci ha fissato anche dei momenti importanti dell'hip hop, e è uscito fuori questo brano. Ma tutto l'album è bellissimo, si intitola Zero, ve lo consiglio assolutamente. Cambiamo completamente atmosfere, sinceramente andiamo proprio a pescare uno dei miei artisti del cuore, un brano del produttore, autore e musicista James Blake, che non mi fa partire l'applauso? Fede, scusa, ho nominato James Blake, ce l'abbiamo lì, oh. No, non è partito, faccio io. Evviva James Blake! Tra l'altro a marzo è uscito Trying Times, il suo settimo album, il primo da artista completamente indipendente. Lo ha raccontato anche nel suo live a Roma all'Auditorium, ha detto: ho lasciato la rete di sicurezza di un sistema che stava strangolando la mia creatività, e voi, sostenendomi direttamente, avete reso possibile che io continuassi, e è il disco preferito tra quelli che ho fatto. Evidentemente gli stava un po' stretta la dimensione delle major, delle discografiche che in qualche modo provavano ad indirizzarlo, quindi ormai è un ragazzo che si è fatto le ossa, evidentemente ha deciso di aprire una sua etichetta, di mettersi in studio. Tra l'altro l'ha fatto anche con la sua compagna Jamelia Jamil, grande attrice che è diventata anche produttrice esecutiva del disco, in completa libertà. E infatti sulla copertina si è fatto ritrarre anche circondato da piatti che girano in equilibrio su bastoni con le mani alzate, un po' forse per farci capire di quanto sia un po' complesso rimanere in equilibrio in un mondo musicale che ti vuole pronto a produrre, a tirar fuori album e magari apparire su grandi riviste. James Blake si è un po' fregato, adesso sta partendo con una sua avventura in solitaria, ma noi stasera recuperiamo un album dal titolo James Blake del 2011 con Limit to Your Love. Radio 2.

Era il 2011, James Blake si presentava così al grande pubblico, eravamo sicuramente tutti più giovani, io decisamente più abbronzata, e diventa così un paladino della musica elettronica, uno dei più illuminati, possiamo dirlo, perché poi alla fine un po' tutti gli sono andati dietro, da Kendrick Lamar, Beyoncé, Travis Scott, Frank Ocean, tutti a chiamare insistentemente James Blake al suo numero di telefono e dirgli: James, ci siamo innamorati di questo album, ci siamo innamorati di te, ti prego produci i nostri brani. Così lui ha fatto, piano piano si è imposto nel mercato fino a diventare una delle figure più originali della musica elettronica contemporanea, secondo me uno di quegli artisti che rimarrà nella storia e che diremo: ah beh sì, James Blake, certo, quello lì, anche fra anni, anni e anni, quando continueremo a parlare qui su Radio 2 della musica che ci piace. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine di questa serata, saluto un po' di amici che ci hanno scritto al 348 7300 200. Luca: è sempre bellissimo sentire che il basso di questo pezzo di Blake ti ribalta dentro, dopo 15 anni la sensazione è sempre la stessa. Luca da Collegno, sono completamente e perdutamente d'accordo con te. Se sei arrivato solo ora, ti ricordo che puoi andare su Rai Play Sound e recuperare la puntata di oggi, ma un po' tutte di quelle di Era Ora, ma un po' tutte di quelle di Radio 2, è proprio il nostro portale magico per accedere a tutte le puntate che vi siete persi. Lo sapete, ormai è tradizione, chiudiamo le puntate di Radio 2 Era Ora con un brano strumentale. Vi ho fatto fare dei viaggi anche abbastanza pazzi, c'è qualcuno che stamattina mi ha scritto: ma veramente hai chiuso la puntata di ieri con gli Agent de Potren? Sì, sono pazza, posso fare anche di più. Stasera i toni sono decisamente più morbidi, ma prima di presentarvi i nostri artisti vi chiedo un grande applauso per tutte le persone che collaborano alla realizzazione di questo programma. Parto da Emma Caggiano, Linda Critelli e Lucia Mosca, le nostre curatrici. In console questa sera con noi Domenico Ganci e Gianluca Dascenzi, in ordine inverso in realtà. In regia, come sempre, Federico Scoppio. Alla visual e quindi al canale 202 del Digitale Terrestre, Veronica Del Soldà, insieme ai tecnici Emiliano Trocini e Andrea Castiglioni. Salutiamo anche Stefano Mascitti in redazione. Ringraziamo Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, e Lorenzo Lucidi per aver curato questa e tutte le scalette di Radio 2 insieme a me, e quelle che poi ci rimangono da fare, sono un paio, ragazzi, oggi, domani e dopodomani, e poi ci salutiamo. Chiudiamo la serata con 99 Ginger, questo collettivo parisien che da qualche anno, oltre a produrre musica, organizza feste, pubblica dischi con idea precisa, quella di costruire ponti tra culture che sembrano distanti ma che poi trovano la loro unione nella musica. Le loro serate sono il motore della scena afro-parigina in questi anni, e i loro dischi

fanno le loro feste, mettono insieme artisti da mezzo mondo. Questa si intitola 99 Ginger Seu, cantare insieme a DJ Danny Fox. Amici, l'appuntamento è a domani 21-23, era ora Radio 2.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.